Ma io credo che per sta buona sto mondo o tutto l'uomo ne varrien a essere femmina o tutte femmine ne varrien a essere uomini o non ci varrien a essere né uomini e né femmine per fa tutta una vita quieta e a geritta buona.

l'ho fatta tandarella, se va spinta con vostra, questa buona pizzuella pure tante buon ganna, ma si cuore caglia il mio da tante e tante infamità, la gelata Dio va vuota, stamma fatta già il corredo, ma facito non favore. Andrata alla vicita, da ma son già scordata, non la penso proprio più. Di quei anni eravamo dito, con il luoggio e sanità, io vi prego.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ecco tombe siete corde, la chitarra che t'avanza, il tuo cuore chiudo tante, chiudo sospiro.

pensate a quello che l'ha persa sta scarpa. La corsa all'alba che guardi a pressi, o coro inganna pa' paura. Paura che? E chi lo sa? Può mai sapere che te fa paura? Vire sto sole, pare che te va bene. Me voto non pare che te volesse incenerire, ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore, e ha diventato calore stesso che te spoglia pa' ballare sottana tra i fuochi. Sapete che verì? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho riascatrato l'inferno, vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sempre una femmina. Una è nuda, si può mettere sotto Piero Re e a diventare regina e stupopolo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

wonderful

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, Cuzzazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente.

tua, su facciamo presto, andiamola a incontrare con la banda in testa. Uzza za za za za, tutto quando malucca, za za za za, Isaia stacca, Isaia stacca.

Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni, chi se può dimentica. C'era la banda di Vignadaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano un cantà. Come allora quel via vai ritornò.

portarsi a me, se non troverò lei che è tanto bella, accontenterò e tua sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che dà.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: a contentezza non si può pesare, tiene il valore che uno ci sa dar. L'esempio l'hanno dato i tre compari, Giovanni, Franciscelle e Don Pascal.
1: Giovanni, Franciscelle e Don Pascal.
0: Chi non può star felice è sempre gente, chiappa chiappa e sempre vuoi chiappare, però è meglio che voi tieni di mente. Giovanni, Franciscelle e Don Pascal.
1: Giovanni, Franciscelle e Don Pascal.
0: Per essere felice non ci vanno i sordi a banca, perché spesso pure manca i ricchi là.

0: Giovanni Frangischielle Dumba Scala.
1: Bum bum bum bum. Giovanni Frangischielle Dumba Scala. Bum bum bum bum. Giovanni Frangischielle Dumba Scala.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Estoy acá, embriague pasión. Non so più qua, te come gustino. No, non vo voglierà, ma serve ancora un po'. E se sposate, aguanta. E no, ma l'indolietta non si può carrare. Se non m'importa, ma saglia come fosse non fidate, rimane ognuna dice a sposa e morte, è stata accesa, ok.

felice spose morta. È stata accesa a chi? Ro prima innamorata. È stata accesa a chi? Ro prima innamorata.

Thank you.

Ma che paura, che signora, voglio bene, ma troppo, ma troppo.

Come on.

Sulo mai sulo se vai sereno, per fare un muto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libero e mo ipocondria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona luna, provocatore, ammontonata tutta.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tonga în groci, pură s-o plice, si tu o pena me, va, cerca scusa-mi.

perché ci torna sto cinematografo? Non lo sapeva che mi piace assai. E che lavoro fanno? Amore tragico. Mi piace tanto e non mi porta mai. Non c'è fatica, è meglio assai. No, portami.

li posso chiedere, fondo del nostro amore, essa ricetta, pallida, ma là per là, direttamente a me, a scimma genna forte, a scimma genna subita, il ricetta a sette, adesso a parte, è bella di avarizia.

L'uomo mi rassomiglia, è che la femmina, ma fai tu a me, io tieni la merda. Questa ricetta, zitta, zitta, che da sempre, perché mi fai pigliare una zassacetta. Quando può schermare una scelta scritta, uccidila. La mano mia sarà mai senza volere.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: A volte ho l'impressione

Chissà quante cose fuori fuoco ho lasciato che meriterebbero un po' più di cura. Chissà quante cose avrò dimenticato nei lati nascosti dall'inquadratura. Chissà le persone che io ho abbandonato per tenere fede alla sceneggiatura. Se mai guarderanno quello che ho girato, se vedranno me o sembrerò la mia controfigura. A volte ho l'impressione

stati nascosti dall'inquadratura. Chissà le persone che io ho abbandonato per tenere fede alla sceneggiatura, se mai guarderanno quello che ho girato, se mi accuseranno.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Napoli a quest'ora si sveglia piano, con il profumo del caffè e quella luce che si infila tra i vicoli, come una promessa. È una città che non smette mai di cantare, nemmeno all'alba, perché qui la musica nasce ovunque. Nei pensieri di chi sogna, nelle strade di chi cresce, nelle voci di chi ha qualcosa da dire davvero. C'è un'energia nuova che gira, giovane, fresca, senza filtri, una musica che non chiede permesso. Si prende il suo spazio e prova a raccontare Napoli con occhi diversi. E allora restate con noi, perché certe voci quando arrivano non passano inosservate. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e siamo per dare vita ad una nuova puntata, ad un nuovo viaggio che racconta artisti, voci, passioni, anime e sogni dei napoletani che sono qui su questa terra meravigliosa, piena di amore per quello che si fa. È arrivato qui ai microfoni un artista super giovane della scena napoletana, una voce che nasce tra strada e emozioni vere, e tanta voglia soprattutto di raccontarsi senza maschere. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Dioneo. Ciao.
5: Ciao, ciao a tutti.
4: Come stai? Giuseppe Graziano, in arte Dioneo.
5: In arte Dioneo.
4: Partiamo subito da questo nome, molto bello, Dioneo, perché l'hai scelto e cosa significa per te?
5: Sì, allora il mio nome d'arte Dioneo nasce dal quarto liceo, poiché
4: giovanissimo ragazzi, scusate, interrompo, 19 anni, straordinario. Io già sono innamorata della tua musica, della
5: grazie.
4: Tua voce, e ti auguro, faccio questa premessa, davvero un cammino importante, perché
5: grazie.
4: Te lo meriti. Vai, scusa, torniamo al liceo.
5: Sì, al liceo comunque avevo questa professoressa di italiano che diceva sempre che ero anarchico. E in quarta superiore si studia il Decameron di Boccaccio, e proprio Dioneo è uno dei personaggi del Decameron anarchico, e quindi da lì ho detto, suonava bene il nome, ho detto perché non chiamarmi Dioneo, sai, suona bene il nome, poi mi piace, mi rispecchia, diciamo, questo aggettivo che mi è stato attribuito, e quindi perché no. E allora ho
4: brava la prof, brava la prof, e viva lo studio e i banchi di scuola che danno comunque ti danno un assist, poi sei tu, ecco, a un input a capire se rientri con quel nome. Mi piace molto,
5: sì.
4: Suona anche bene. Giuseppe Graziano, in arte Dioneo, ve lo faccio conoscere un po' meglio. Il suo percorso è già in movimento, anche se è super giovane, c'è già musica dai primi progetti fino ai brani più recenti come Rimpianti, passando per collaborazioni, nuove uscite che stanno costruendo passo dopo passo la sua identità. Infatti il 5 giugno in uscita il suo brano, e non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Passa anche per collaborazioni, che comunque non ti fa fermare, ecco, al singolo in sé, ma provi a raccontare qualcosa di più profondo che ti viene da dentro, anche perché tu sei uno scrittore, sei un cantautore, per cui i tuoi testi sono molto belli, anche se la domanda è sempre quella, no, che ti fanno in un certo senso, così giovane, da dove arriva quella scrittura?
5: Beh, diciamo che la mia scrittura si basa un po' sulla vita di tutti quanti i giorni, e un po' invece da ciò che osservo sempre, diciamo, attorno a me. quello che mi capita di vedere quando vado all'università, quando sto studiando, quando vado fuori a balcone, diciamo qualsiasi cosa che noto, poi lo posso trascrivere nei testi e creare una melodia poi che racconti questa, ciò che ho visto. E la cosa bella dei testi, diciamo, è che ognuno può interpretarli come vuole, quindi alla fine se una canzone qualcuno la interpreti, cioè la interpreta dedicandola ad una ragazza, allo stesso tempo può essere anche una dedica a se stessi oppure a un parente,
4: a un amico, a un parente, sì, no? È proprio quello il bello della musica.
5: Sono testi, diciamo, alla fine soggettivi, non ognuno può interpretarli come vuole, non c'è bisogno di un'interpretazione mia che vada a spiegare il testo.
4: O magari di dare una spiegazione, sì, sempre a un qualcosa, cioè lasci un po'
5: al caso
4: le cose, e forse questa è una della tua mission di sì, scrivere in questo modo, ti appartiene questo,
5: sì,
4: stile?
5: Questo sì, è il fatto che per certi versi mi piace non raccontare per forza ciò che mi capita, perché alla fine se ti fermi a raccontare solo quello che vedi tu, quello che ti capita, poi finisci l'ispirazione. Invece se puoi raccontare anche qualcosa che capita ai miei amici, alla mia ragazza, quello che cioè attorno a me, è diverso, perché poi ha anche una visione più ampia delle cose
4: ed è più divertente. Ti piacerebbe scrivere per altri?
5: Ti dico la verità, in questo momento è un sì e un no, perché dipende. Cioè,
4: sei super giovane, è una, sì, domanda un po' azzardata questo sì, però magari proiettandoti tra qualche anno.
5: Diciamo che sono molto geloso delle mie canzoni,
4: ecco,
5: dei miei testi. Quindi se tu mi dici guarda, scrivi una canzone che ne so per il mio cantante preferito, allora subito, perché è un sogno. Però se ti devo dire dai una canzone a un altro cantante comunque che abbia la mia stessa età oppure che non sia abbastanza, cioè che non mi piaccia più di tanto, ti dico
4: assolutamente
5: guarda,
4: mia,
5: ci penso, vedo prima come la canto io e poi te la do se mai.
4: No, è giusto, fai bene. Allora a questo punto vi lascio ascoltare subito l'intro del brano Il dolo dell'amore, che è in uscita il 5 giugno, non vedo l'ora di ascoltarlo, mi raccomando ascoltatelo e seguitelo sui canali social e Spotify,
5: sì.
4: L'amore è intro del suo brano di Dioneo e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Ed era l'amore, l'intro dell'album Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, mi racconti un po' quest'intro, l'amore, questo brano meraviglioso, e soprattutto il titolo, Il dolo dell'amore. Da cosa nasce tutto questo?
1: Sì, allora, il brano nasce, in realtà tutti possono pensare che il primo brano che è nato dell'album, in realtà è l'ultimo, cioè l'ho finito di scrivere una settimana fa e l'ho registrato l'altro ieri.
0: Wow, e poi l'hai messo su.
1: Sì, e poi è il primo perché nasce l'idea di fare un intro abbastanza diversa dal mio genere, è diversa dal genere di tutte quante le altre canzoni che sono un po' più indie pop. Questa qua ho voluto comunque fare una canzone abbastanza pop, però ho voluto metterci comunque un po' di rap, un po' di elettronica in più anche sulla voce. Io non uso molti effetti sulla voce, però qui ho voluto aggiungerci più riverbero, più autotune per fare quella voce un po' più robotica.
0: E la scelta stilistica fatta proprio con la volontà
1: di fare questo effetto più metallico. Poi nasce perché ho detto comunque il tema principale dell'album è l'amore, però devo spiegare che cos'è l'amore. Secondo me l'amore è questo, e quindi l'ho spiegato con la canzone L'amore è. Inizialmente infatti ero indeciso se dire, diciamo, L'amore è come titolo, mettere L'amore è oppure L'amore solamente. Poi ho detto, tutta quanta la canzone faccio l'amore, l'amore, l'amore, l'amore, l'amore, l'amore, quindi ripeto spesso queste due parole, e quindi ho detto no, il titolo deve essere L'amore. Per quanto riguarda il nome dell'album, Il dolo dell'amore è più un gioco di parole per il fatto che comunque io sono al primo anno di università di economia, ma ho capito che
0: completamente un'altra
1: ho capito che comunque non fa per me la matematica.
0: Ah, quindi già hai scelto. Sì, lo stai dicendo qui, ascoltate i microfoni, gli ha scelto che non vuole fare più economia. Lo sanno a casa?
1: Sì, lo sanno.
0: Perché altrimenti ascoltano l'intervista e li lasciamo così scioccati.
1: E quindi mi sposterò a studiare giurisprudenza.
0: Peggio dei peggio.
1: Perché ho dato i primi esami e stavo studiando diritto pubblico, diritto privato, e mi sono piaciuti tantissimo rispetto comunque a matematica, che ci ho provato pure ma non è cosa mia, e quindi ho detto no, mi sposto
0: anche
1: in giurisprudenza.
0: Anche io Giuseppe, devo dire la verità che
1: sono sempre stato negato in matematica, più le materie letterarie.
0: Meglio giurisprudenza, una facoltà che magari
1: mi appassiona di più, e quindi mi sposterò a giurisprudenza, e quindi ho fatto questo gioco di parole, diciamo, fra la mia facoltà, fra la mia futura facoltà e la musica, che poi abbia l'amore perché è il tema principale.
0: No, mi piace molto che ricerchi sempre questi nomi e le atmosfere che rappresentano poi la tua vita nel presente, no? E poi ci fai un gioco di parole, e perché poi resteranno lì anche tra qualche anno, no? Passano 5-6 anni, ti andrai a ricordare quel titolo, quell'album, quel tuo momento che racconta l'università, il momento di cambio, no? È tutto bello così com'è, fotografato, e così tra qualche anno lo puoi andare a rivedere e riascoltare. Invece partiamo, come vuole il format di Napoli Senza Confini, dalle tue origini e dalle tue radici. Hai un legame con Napoli molto particolare, essendo di questa terra, no? E soprattutto, quando hai capito, grazie alla tua terra, alle tue radici, che il canto, la voce, lo strumento della voce e della scrittura sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione,
1: io,
0: e la tua strada?
1: Io comunque sono nato a Avellino, e Avellino è molto vicino a Napoli, quindi diciamo fin da piccolo ho sempre visto Napoli come la città, perché comunque Avellino è una città di provincia, ci conosciamo tutti rispetto a Napoli, che vedi sempre facce nuove. Ad Avellino trovi sempre comunque i tuoi amici, le persone che conosci o che bene o male comunque già hai visto da qualche altra parte. E spostandomi adesso a studiare a Napoli, sto conoscendo meglio la città e sto conoscendo comunque anche le persone di Napoli, i napoletani, e hanno comunque una passione che nulla da togliere alle persone delle altre città, però è diversa rispetto...
0: Più passionale.
1: Sì, più passionale, ma diciamo, io una cosa che ho sempre visto anche nei confronti comunque dei cantanti napoletani, degli attori napoletani, cioè sentono come se, ad esempio, Jolir, cioè napoletani vedono Jolir come la persona da imitare, come l'idolo, e quindi spingono molto comunque sulla personalità, sulla persona, perché secondo loro Jolir è il simbolo di Napoli. rispetto comunque ad altre città che non
0: lo guardano forse con un altro occhio,
1: lo guardano
0: magari
1: con un altro occhio, sì, ad esempio questo. E Avellino comunque è una città che è molto piccola, io mi trovo bene perché alla fine è tranquilla, siamo tutti quanti lì, la mia famiglia è tutta quanta lì, ci troviamo tutti quanti lì, diciamo vicini, abitiamo tutti quanti vicini, poi puoi girare a piedi, è tranquilla perché è molto,
0: è un po'
1: molto,
0: misura d'uomo,
1: sì, a misura
0: invece
1: d'uomo.
0: Napoli l'hai scelta per l'università.
1: Napoli l'ho scelta per l'università e anche perché in un futuro mi piacerebbe venire a vivere qui a Napoli, perché non provare a fare un'esperienza e vivere fuori, diciamo, dalla mia città.
0: E invece questo amore per il canto e per la scrittura e la tua voce, quando l'hai scoperta, quando hai detto adesso è il momento di mettere su carta le mie parole e iniziare a cantare?
1: Sì, io quando ero piccolo ho iniziato a fare rap. Scrivo già 6-7 anni, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni rap.
0: Anche rime?
1: Sì, sì, anche rime. Io feci una canzone che si chiama Mi chiamo Peppino. E questa è una cosa bruttissima, perché è orribile questa canzone. Comunque facevo tutte quante rime in ino, tutte quante di motorino, cugino, tutte quante rime in ino.
0: Vabbè, ma era il tuo momento,
1: sì,
0: no?
1: Sì, poi a 6 anni ero, diciamo, ero ascoltavo solamente Clementino e Rock Hunt. Cioè, proprio
0: già
1: a manetta,
0: già una scuola.
1: Quindi ero fissato proprio con il rap. E poi mi sono spostato più sull'indie, sul pop. Perché crescendo, diciamo, sono cambiate anche
0: i tuoi gusti.
1: I miei
0: forse
1: gusti, diciamo, ma non da ascoltature. Perché da ascoltature, comunque, il rap, la trap l'ascolto ancora. E poi un genere, ad esempio, che mi piace tantissimo e che, per carità, in futuro mi piacerebbe comunque provare a fare una canzone reggaeton.
0: A
1: me piace tantissimo.
0: Io amo
1: il mio cantante preferito.
0: Un po' più la
1: Bad
0: musica
1: Bunny,
0: black.
1: Il mio cantante preferito.
0: È tosto, è un ritmo molto.
1: Sì,
0: hai provato
1: sì
0: già a buttare giù qualcosa?
1: In italiano sì, però mi piacerebbe farlo in spagnolo. Quindi devo prima imparare lo spagnolo, perché non lo so. E poi, poi potrò provare a fare
0: un
1: una
0: po'
1: canzone.
0: Di lezioni di spagnolo.
1: Sì, devo fare le lezioni di spagnolo.
0: Anche perché nei testi poi ci metterai qualcosa. Vabbè,
1: sì,
0: devi comunque trovare un'identità, o a meno che tu non hai già un'identità artistica del tuo genere, stai ricercando ancora, ovviamente sei giovane, ma comunque
1: mi piace variare.
0: Sta per uscire un album,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: dei singoli, quindi fondamentalmente giovane non tanto, perché già hai un'identità artistica.
1: No, sì, mi piace variare, cioè provo un po' di tutto, non mi limito, non mi metto i paletti sui generi, su qualcosa. Quello che mi frulla per la testa in quel momento, quello faccio. Cioè, sono una persona molto, cioè, molto di getto. Quello che mi passa per la testa, quello faccio.
0: E invece c'è stata una difficoltà,
1: non ci penso molto,
0: iniziale riguardo il tuo percorso. Hai pensato che più un sogno o più fatica? E se c'è stato un primo ostacolo, qual è stato?
1: Beh, diciamo che non mi sento di aver ancora iniziato proprio il mio percorso. Cioè, penso che da quest'album che uscirà potrò dire di aver iniziato il mio percorso, perché
0: giusto,
1: diciamo, all'inizio, quando ho fatto uscire proprio le mie prime due canzoni, l'ho fatto molto per scherzare, cioè ho pubblicato, ho messo lì le canzoni. Ad esempio, la prima canzone è andata virale su TikTok al mio liceo, è andata virale, tutti quanti mi chiamano all'assemblea, ancora oggi mi continuano a chiamare i miei amici all'assemblea della scuola.
0: Comunque sei arrivato al pubblico, ai amici, comunque già è un segnale molto forte questo.
1: Sì, la facevo, diciamo, abbastanza per ridere, per scherzare, perché mi piaceva. Poi l'avevo presa un po' troppo seriamente, anche psicologicamente stava diventando una cosa molto stressante, perché quando non avevo ispirazione di scrivere dei testi mi arrabbiavo con me stesso e dicevo no, devo scrivere, mi mettevo
0: questo
1: là.
0: perché dovevi pubblicare?
1: Perché dovevo pubblicare, perché poi comunque alla fine ormai la discografia italiana purtroppo ti obbliga a pubblicare una canzone ogni 8 mesi.
0: Guarda, l'altro giorno era al Comic-Con, no? E ho incontrato un Toh dei Wu-Tang,
1: sì,
0: e lui infatti durante questa chiacchierata e questa nostra intervista che lui stava per uscire con un album e no, per quanto tempo non l'abbiamo sentito e visto, no? Si sarà preso un po' di tempo anche per il distacco con il duo che aveva,
1: sì,
0: con Luchè. E durante questa intervista gli ho chiesto: guarda, so che sta per uscire un album di qua e di là, e lui la prima cosa che ha detto è: io mi sono voluto prendere il mio tempo, non ho corso, non avevo le ansie, perché oggi la discografia è proprio quello che tu hai,
1: sì,
0: detto, necessità di far uscire un brano dopo l'altro, di partorire questi brani così, proprio,
1: sì,
0: come se fossimo delle macchine, perché non è che puoi pretendere
1: tu scrivi testi con ChatGPT,
0: ognuno deve avere il suo tempo. Infatti la cosa che voglio consigliarti, permettimi, da sorella maggiore in un certo senso, è quella proprio di non avere l'ansia e l'urgenza, perché attraverso il social, che è quello che purtroppo vi può devastare a voi nuova generazione, sì, o condizionare più che devastare, perché poi lo sai utilizzare bene, tanto, tanto di guadagnato, ma va utilizzato in modo intelligente, perché ecco, dici vabbè, se io sparisco però si dimenticano di me, è pur vero, però quando poi nasce una perla che è proprio il tuo brano, il tuo testo, quello che hai dentro, cioè ha bisogno di tempo.
1: Eh sì.
0: Poi ci sono testi e brani che tu manco in un giorno li butti giù, perché penso che ti è capitato, se hai la predisposizione.
1: No, la maggior parte in dei brani.
0: Quindi.
1: Perché poi una volta che ti metti lì, cioè ti esce tutto quanto di getto. Il problema è che a volte ti senti in dovere di pubblicare, e quindi, perché sennò poi dici ma da un sacco di tempo, poi anche diciamo i miei amici dicono che non stai cacciando una canzone da un sacco di tempo,
0: ecco, poi la pressione anche, ma questo capita anche a me, adesso che stai facendo, magari tu hai appena finito un progetto, adesso cosa farai? Sì. Cioè c'è un po' questa pressione che chi è esposto e chi fa questo lavoro, un po' come noi, tu nel canto, nel cinema, siamo sempre un po' sotto pressione, però bisogna viverla.
1: Basta
0: anche
1: che scompari
0: un po'
1: per un giorno e poi
0: che fine fa? Ma come ho finito con un progetto, poi sono uscito con un album, è la dimensione degli altri che ci guardano da fuori, però noi dobbiamo essere staccati completamente dalla loro visione, perché noi abbiamo una nostra. No, esatto, abbiamo una nostra e viviamo il nostro presente e le nostre condizioni che non possono vedere, non possono sapere.
1: Ma anche perché poi le canzoni, quelle là che poi tu ti aspetti che vadano virali, non vanno virali, cioè non piacciono. Invece poi la canzone che a te non piace è quella che piace di più.
0: È tipo
1: e molte volte la devi cantare perché dicono ah, canta questa canzone, ma non ce la faccio proprio, cioè, mi piace proprio questa canzone, forza. Poi l'hai scritta tu, capito cosa bene, ma mannaggia a me che l'ho scritta quella canzone.
0: E tipo qual è una delle canzoni che non ti piace ancora, che adesso stiamo lanciare?
1: Diciamo dell'album per adesso mi piacciono tutte, sono canzoni che
0: almeno fatte le piacere per un mese,
1: per mo mi piacciono, per adesso mi piacciono. No, c'è stata una canzone che poi ho cancellato da Spotify, perché inizialmente che l'avevo scritta mi piaceva, poi diciamo col tempo ascoltandola mese non rispecchiava più quella che era la mia visione musicale, quindi l'ho tolta, diciamo.
0: È normale, siamo così, facciamo una cosa, non ci piacciamo mai, tutti gli artisti che ospito, me stessa in prima persona, non si rivedono mai, non si piacciono mai, siamo autocritici.
1: No, ma anche perché faccio il cantante, ma non riesco ad ascoltare la mia voce, quindi le mie canzoni le ascolto fino a che non escono. Una volta che arriva il giorno dell'uscita non ascolto più la mia canzone, perché non riesco ad ascoltare la mia voce. Io
0: dice basta, non mi sopporto più.
1: Poi a furia di ascoltarla in studio è talmente martellante che ti
0: brucia il cervello. Dire Giuseppe, non sei anormale, è così, io sono uguale, chi fa questo lavoro è così, non ti puoi riascoltare, non ti sopporti nemmeno più, tipo appena sento la mia voce mi togli a questa, addirittura mi stacco da me stessa, dico mi togli,
1: niente un'altra persona, basta.
0: E allora ragazzi, vi lascio ascoltare un altro brano del disco Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, che ancora non è uscito in realtà, ma lo lasciamo ascoltare qui e lo spoileriamo
1: in anteprima
0: ancora, di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo.

0: cerco ancora. Mi pensi ancora, ti cerco ancora.
1: Ed era ancora dell'album Il dolo dell'amore di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo un attimino nel Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo, Giuseppe, ti posso chiamare Giuseppe?
2: Sì, sì.
1: Adesso che siamo esseri umani, non artisti. detto napoletano, che un proverbio napoletano che ti appartiene, ti rappresenta.
2: Mi coglie impreparato.
1: Non li usate?
2: Non conosco molti detti napoletani.
1: Un proverbio, vabbè, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente di Napoli, quello che sicuramente anche mio è la scaramanzia, perché noi a casa siamo molto scaramantici,
1: super.
2: Io sono super scaramantico, quindi il peperoncino sempre, il corno,
1: il diciamo, cornicello appresso, ce l'hai anche qui adesso?
2: No, adesso, ah no sì, ce l'ho nel portafoglio, l'ho regalato alla mia ragazza, ce l'ho nel portafoglio.
1: Vedi? E vi fate anche quella cosa della che si mette praticamente il palmo aperto della mano, ma nemmeno io me l'hanno fatto ultimamente, si pizzica un po' al centro della mano e si fa una cosettina che non so fare, me l'hanno fatta.
2: No, il sale, io so, e poi gli occhi, non so se tu ne hai fatti.
1: Sì,
2: gli occhi,
1: ultimamente mi hanno detto, vieni bella mia zia che te li devo fare. E mo ci devo andare.
2: Gli occhi sempre, rischio sempre che mi cada l'acqua addosso, però gli occhi sempre.
1: No, li facevo da...
2: Ogni volta che vado a fare prima di un provino mi faccio fare sempre prenoto da mia zia o da mia nonna, fatemi
1: allora...
2: molte volte quando ho provini importanti, tipo ad esempio quando andai a fare il provino di amici, me li feci fare sia da mia zia che da mia nonna.
1: Guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Avellino, che abbiamo fatto una tappa provinciale di un campionato Performer Cup che rappresento, insomma, di arti scenico sportive, e sono stata ad Avellino a fare una tappa, e una vostra compaesana che magari lì è più sentita questa cosa, io sbadigliavo un continuo in questa tappa.
2: Ah, gli occhi, che c'hai
1: sbadigliavo e non avevo pranzato, ho detto no, guarda, sarà la fame, perché anche lo sbadiglio è associato a
2: che fame.
1: E lei mi dice no, tu ti devi andare a fare gli occhi, c'hai troppi occhi, stai sbadigliando tantissimo.
2: Sì.
1: Ho detto, ma che stai dicendo, Melania? No, vedi che quando sbadigli tantissimo ti viene l'occhio a gola, quindi se sbadigliate in momenti X della giornata avete gli occhi addosso, ragazzi.
2: Sì, poi ad esempio
1: me lo confermi?
2: Sì, lo confermo. Allora, e poi una cosa che io faccio, ad esempio, non dico mai quello che devo fare, cioè lo sanno solamente le persone più strette. Poi dirò tutto quando già ho fatto. Sì, quando già sono sicuro che non mi può succedere niente.
1: Però già sei preparata, a 19 anni già hai questa scuola, molto bene.
2: Sì,
1: perché
2: sì,
1: poi lo imparerai con il tempo.
2: No,
1: invece evitare. Un piatto napoletano che per te sa di radici?
2: Ti dico la pasta e patate.
1: Bella.
2: La pasta e patate è molto
1: buona.
2: Così, quella bella azzeccosa con la provola, è bella, mi piace.
1: Al forno la
2: al
1: fate.
2: Forno come
1: girata, mescolata in padella.
2: Vabbè,
1: invece
2: in qualsiasi modo.
1: Una...
2: A Napoli si mangia bene dappertutto, cioè qualsiasi cosa, cioè, non c'è un piatto tra pasta e patate, perché la prima che mi è venuta in mente, però Napoli pizza.
1: Ah, però
2: sa
1: di casa la
2: pasta
1: e patate.
2: Sì, la pasta e patate sì, però Napoli qualsiasi cosa mangi, cioè, si mangia troppo
1: è
2: bene.
1: È tutto saporito, è squisito. Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli nel tuo zaino per partire per un lungo viaggio, anche qualcosa di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino per portare, per portarlo con te?
2: Lo dico in dialetta, cazzim.
1: Di Napoli, campana napoletana della nostra terra. E ce l'hai o pensi che ancora devi? Che poi è una cosa assolutamente.
2: Dipende da cosa devo fare. Cioè, a seconda.
1: Cioè, sinonimo un po'.
2: Cioè, dipende con chi mi rapporto alla fine, perché sei una persona che comunque cioè fai corna e corna come i cervi, allora là devi cacciare la cazzimba, sennò alla fine sei una persona
1: vivi e lascia
2: così,
1: vivere.
2: Sì, mi scorre tutto addosso, a me sono molto tranquillo come persona, non mi interessa né degli altri né di quello che mi dicono, sinceramente. Poi se è una cosa buona, sì, quello sì, naturalmente, però se è una cosa cattiva, no.
1: Ben venga. E tu sei tutto o niente, un po' come hai intitolato questo fit che hai fatto con Gabriele Troisi.
2: Sì, mitico. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabri, che so che hai fatto X Factor anche tu ultimamente, questo fit molto esplosivo, tutto o niente, lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo
2: sì.
1: Qui.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini e siamo qui con Dioneo. Abbiamo appena ascoltato Tutto o Niente, questo feat super esplosivo con il tuo amico Gabriele Troisi. Com'è nato questo feat? Com'è lavorare e collaborare con un amico? Sei l'amico?
1: Sì, sì,
0: o...
1: amico.
0: Ah, quindi siamo, amico che poi avete
1: Gabriele
0: costruito.
1: È un po' più grande di me, ha una trentina d'anni lui rispetto ai miei 19, però ha fatto il mio stesso liceo, il Colletta, e ci siamo conosciuti perché è venuto a suonare alla notte dei Licei Classici e lì abbiamo fatto il feat, cioè abbiamo fatto la canzone insieme di Con Me, di Mia Martini. E mi è piaciuto molto come aveva interpretato, diciamo, il ritornello di questa canzone. E quindi ci siamo visti, siamo andati a fare una pizza insieme. Ho detto: Gabriele, guarda, io sto facendo questo disco, mi farebbe molto piacere fare una canzone con te in questo album, perché mi piace come scrivi, mi piacciono i tuoi testi e secondo me anche le nostre voci possono combaciare. E Gabriele subito molto disponibile, subito molto alla mano, ha fatto: no, sì, dobbiamo fare, Giuseppe, dobbiamo fare.
0: E avete scritto tutto insieme, ognuno la sua.
1: Noi, diciamo che è un anno che stiamo facendo questa canzone, perché
0: sì,
1: tra me e Gabriele è difficile incontrarsi. Però ci siamo incontrati a casa sua, dove c'è un pianoforte bellissimo. Siamo messi lì, abbiamo scritto la base inizialmente e poi in varie tranche abbiamo scritto il testo, diciamo, una volta il ritornello, una volta poi, diciamo, le parti sì, le abbiamo scritte insieme. Alcune parti le ho buttate giù io e le ha riviste Gabriele, altre parti invece le abbiamo scritte proprio insieme. E poi, diciamo, la divisione delle parti della canzone è stata molto casuale, cioè un po' l'ho scelta io perché ho detto: guarda, siccome Gabriele, queste parti qua le devi fa tu, non ci stanno santi, le devi fa tu. Altri invece, tipo il ritornello, siamo insieme, lui mi fa l'ottava sotto, io faccio l'ottava sopra.
0: Quindi anche questa visione è molto da producer, da...
1: Mi piace
0: hai una visione a 360 gradi di un progetto, cioè non ti soffermi solamente sul brano, ok, sento questo, scrivo questo, canto, cioè comunque
1: Mi piace comunque vedere anche il resto.
0: Vedere un po'
1: non
0: tutto.
1: Non soffermarmi solo sul testo e sul cantare. No?
0: E ti va di cantarmi qualcosa così qua ai microfoni a crudo?
1: Sì, posso...
0: La regia mi guarda, aspetta che vi devo avvisare, lo so, però io mi sento delle cose e le faccio. Lo possiamo fare?

0: Questo è il ritornello e poi continua la canzone.
1: Wow, c'è stato un silenzio di super emozione, guarda, bellissima scrittura e bella voce, bella voce. Mi racconti qualche complimento di qualcuno degli addetti ai lavori, qualcosa di che è successo dietro le quinte, magari ti è capitato?
0: Guarda,
1: anche perché sono importanti i feedback, no?
0: Sì, una volta mi contattarono da un'etichetta, non ricordo il nome dell'etichetta sinceramente, mi contattarono e disse: guarda, mi ricordi Gianluca Grignani, ma non so se mi ha fatto perché veramente voleva farmi questo complimento oppure voleva accalappiarmi sotto le sue grinfie, e quindi mi ha fatto questo paragone molto azzardato, perché sinceramente, per carità, magari fossi Gianluca Grignani, però non noto questo paragone, non vedo questo paragone. Altri complimenti adesso non mi vengono in mente.
1: Però anche comunque feedback da parte, ecco, dei tuoi canali social, che lì
0: sì,
1: la tua
0: sicuro,
1: generazione,
0: diciamo,
1: ascolta la musica, no? Sui portali, su piattaforme e anche il semplice TikTok.
0: Sono molto contento quando mi fanno i complimenti su come scrivo, più che sulla voce. Perché la voce è una cosa che studiando puoi aggiustare, se ce l'hai puoi comunque migliorare. La scrittura puoi migliorare anche in quella, però diciamo
1: o ce l'hai
0: sì, perché comunque l'ispirazione, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, però puoi migliorare anche in quello, comunque ascoltando cantanti comunque diversi dal tuo genere, ad esempio, per provare a fare qualcosa che hanno fatto loro nel tuo genere, ad esempio tipo rock, e poi trasformarlo in pop, perché no?
1: Esatto,
0: cioè, anche un testo può essere, cioè, a seconda di come arrangi poi la canzone, il testo poi fa da sì, diciamo.
1: E allora adesso ci fermiamo un attimo, entriamo nel tuo presente, un altro blocco di Napoli Senza Confini, e parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. In questo momento della tua vita, chi sei?
0: Sono Giuseppe, quello che sono sempre stato. Sono un ragazzo che comunque ci sta provando e più che altro alla fine manco dire ci sta provando, perché secondo me non è il provarci, ma è il fare. Perché se tu comunque già hai il coraggio comunque di metterti in gioco, di pubblicare comunque i testi, sapendo che comunque le persone molto spesso sono cattive e quindi ti vengono a prendere in giro, ti deridono, puoi benissimo, diciamo, fregartene e continuare a fare quello che fai con molta tranquillità, perché poi comunque ci sono anche persone che
1: apprezzano assolutamente. E in che circostanza, perdonami, è successa questa che non ti sei sentito apprezzato?
0: No, in realtà no, è semplicemente un pensiero che ho avuto in generale, anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Sinceramente, come ho detto in precedenza, non sono una persona a cui gli scivola molto addosso, per questo non ricordo neanche le critiche che mi hanno fatto. Se sono costruttive le prendo molto in considerazione, anzi sono il primo che dice: se hai una critica costruttiva da farmi, fammela. Perché se no, cioè, se mi devi dire bella e poi in realtà ti fa schifo, è inutile.
1: Preferisci,
0: cioè, dimmi,
1: la
0: guarda,
1: cruda verità.
0: Sì, non mi piace questa parte, è meglio che se fai così o fai, cioè, in un altro modo. Preferisco che mi dici bella solamente per poi mandarmi via, e poi dici: ma che schifo sta canzone, vista, mi stavo ascoltando.
1: E invece quindi, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai?
0: Tutto quello che ci sta dietro, cioè lo scrivere, andare a registrare. Cioè, la gente pensa che una canzone nasca così da un momento all'altro, vabbè, sei andato a registrare. Devi andare a registrare, è pesante. Cioè, comunque, poi puntualmente, posso dire, puntualmente ogni volta vado a registrare, cioè il raffreddore, sono tutto tappato. Quindi, cioè, ogni volta, cioè, quando devo registrare, sempre tutto quanto raffreddato. E quindi non esce mai come dici tu. Cioè,
1: sei destinato ad avere sempre questo raffreddore, sempre energia. Raffreddore. Non lo so, perché oggi tra mille cose che un essere umano ha, che sono uscite oggi nel 2026, abbiamo, ecco, non si sa se è un raffreddore.
0: Qualsiasi cosa tu me lo dici, sono allergico, tranquillo.
1: E invece oggi ti senti capito per quello che fai rispetto anche a qualche anno fa? Perché comunque hai iniziato da poco a fare musica, anzi mi hai anche detto che per migliorare l'aspetto tecnico vocalico studi in un'accademia con un coach, un vocal coach.
0: Sì, studio la mia professoressa.
1: E ti senti ancora, ti senti capito fino in fondo per quello che fai, per quello che scrivi, o ancora no del tutto?
0: Sì, ti direi di sì, perché comunque alla fine c'è gente che capisce i miei testi, c'è gente che apprezza, a cui piacciono, quindi perché no? Cioè, ne basta uno E allora significa che sei capito. Non,
1: già arrivare, dice, a una persona sì, che cerca di entrare nel tuo mondo e arriva al tuo mondo.
0: Mi ricordo questa cosa del mio prof, professore di filosofia, che sicuramente ci ascolterà, perché il mio prof di filosofia è un,
1: è
0: fan,
1: un tuo fan.
0: È il mio fan sfegatato. Mi ricordo che nella logica, lui mi disse: basta una sola volta che tu hai fatto quella cosa e non puoi dire che non l'hai fatta. Cioè, se tu, ad esempio, sei arrivato in ritardo una sola volta, c'ho ragione io, perché ti dico che arrivi sempre in ritardo. Perché basta una volta che sei arrivato in ritardo e.
1: Grande prof! Vedi, cioè una severità.
0: È una scuola. Tramite lui ho conosciuto Gabriele con il feat. Infatti, lui ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ha detto: prof, sarete il primo ad ascoltarla.
1: Il prof ascolta questa intervista.
0: Per forza.
1: Mi raccomando, dai tutto quello che occorre, così se l'ascolta in diretta. E allora ascoltiamo questo pezzo straordinario che te l'ho sentito canticchiare anche prima, un po' mentre provavi, Rimpianti. E noi torniamo sempre qui a Napoli Senza Confini.

0: Dioneo con rimpianti è qui e partiamo subito, allacciamo le cinture per il momento di Napoli senza confini, vero o falso?
1: Vai.
0: I cantanti della nuova generazione scrivono più di notte che di giorno.
1: Vero.
0: Per emergere oggi conta più TikTok della voce.
1: Verissimo.
0: Ma ragazze!
1: Verissimo, purtroppo è verissimo.
0: Purtroppo, la musica urbana napoletana sta vivendo una nuova età d'oro.
1: Ti direi vero ma anche falso, perché se penso comunque, come hai detto in precedenza, a Clementine Rocquanto, quello già era Urban, quindi già era un'età d'oro.
0: Già era un'età d'oro,
1: soprattutto
0: Clementino, è sempre stata. Però forse si è appiattita un po' qualche anno fa.
1: Diciamo che sono buttati più sul anche Giorgiera, ad esempio, si è buttata anche poi sulla scrittura e non sul rap, anche se comunque Giorgiera fa sempre comunque rap, lo fa sempre benissimo, quindi diciamo sì, cioè per questo ti dico vero, perché comunque un esponente come Giorgiera è difficile, non nasce tutti quanti i giorni, secondo me.
0: Esatto. Invece un artista giovane oggi può farcela anche senza etichetta discografica?
1: No,
0: perché fino a un certo punto.
1: Falso.
0: Alla tua età si sogna più di notte che ad occhi aperti.
1: Falso.
0: Fare musica oggi per te è anche un modo per capire chi sei.
1: Vero.
0: Un artista giovane pensa più ai numeri che alle emozioni.
1: Ti dico sia vero che falso anche qua, perché dipende dall'artista. In questo caso io no, falso.
0: E allora tu? No,
1: okay. Sto parlando in generale.
0: No, hai ragione, però effettivamente molti possono pensare a...
1: Molti pensano più ai numeri, però alla fine sia della canzone... Cioè,
0: beh, i numeri poi svaniscono,
1: prima
0: o poi restano le emozioni. La musica può cambiare davvero la vita di chi la fa.
1: Vero.
0: Le canzoni migliori nascono...
1: E anche di chi l'ascolta.
0: aggiungo, prof. Le canzoni migliori nascono sempre in studio e mai a casa.
1: Falso.
0: Nella nuova scena si collabora più di quanto si compete.
1: Vero.
0: I social aiutano, ma possono anche mettere pressione agli artisti.
1: Vero, benissimo.
0: E l'abbiamo detto proprio prima.
1: I social sono importanti e allo stesso tempo sono un'arma a doppio taglio per gli artisti.
0: Alla tua età sei già... hai già qualcosa di importante da dire.
1: Vero, bellissimo.
0: L'abbiamo ascoltato, ragazzi, amici miei. Limited edition per te, e adesso entriamo nel momento rapido, dinamico, impulsivo, senza pensarci troppo, e partiamo con il primo round, scelte secche.
1: Okay.
0: Napoli o Milano?
1: Napoli.
0: Studio o cameretta?
1: Cameretta.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Bellissimo, cameretta, adesso lì non mi smuovo.
1: No, sì, sono troppo prigo per andare in studio.
0: Vabbè, prima o poi ci devi andare e ci vai già.
1: Le canzoni, quindi sì.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Trap o melodia?
1: Melodia.
0: Live o studio recording?
1: Live, tutta la vita.
0: Round 2, completa la frase. Alla tua età la cosa più importante è?
1: Se vuoi, ci penso troppo qua.
0: Se vuoi,
1: non ci devo pensare troppo, è lo studio.
0: Bravo.
1: La cultura.
0: Bravo. La mia musica parla soprattutto di
1: noi.
0: Quando scrivi una canzone ti senti
1: Dio.
0: Il mio sogno più grande?
1: Il mio sogno più grande è fare il cantante.
0: Ecco, dai, è impulsivo, non ci dobbiamo pensare. Round 3. 5 secondi di verità. Hai mai pensato di mollare?
1: No.
0: Ti riascolti dopo aver registrato più volte?
1: Sì e no.
0: Cioè non vorrei, ma
1: non
0: lo
1: vorrei,
0: devo
1: ma
0: fare.
1: Devo per forza fare.
0: Ti importa dei numeri?
1: Sì.
0: Ti dà fastidio il giudizio degli altri?
1: No.
0: Round 5, fuoco rapido. È l'ultimo, così ti rilassi. Una parola per descrivere la tua generazione.
1: È immatura.
0: Un tuo difetto?
1: Pigro, sono pigro, molto pigro.
0: Invece un pregio?
1: Sono molto empatico.
0: Tra 5 anni ti vedi dove?
1: Tra 5 anni vedo dove? Spero laureato. Tra 5 anni almeno per
0: allora
1: qualcosa farò.
0: Allora tu dici hai due strade.
1: Sì,
0: o fare l'avvocato.
1: L'avvocato no, però giurisprudenza comunque. Ci proverò a fare altro, diciamo.
0: Insomma, capirai.
1: L'avvocato
0: se
1: non
0: va
1: so
0: male,
1: se... non so se vado bene per l'avvocato, parlo troppo.
0: Gli avvocati devono parlare troppo.
1: Devono parlare, però diciamo, non so essere molto obiettivo su alcune cose, quindi non
0: vabbè,
1: so
0: poi, se poi capirà, insomma, c'è il piano A e il piano B, sì. Quindi eventualmente durante la strada, se ecco, percorrai quella del canto, che penso, immagino sia la tua
1: quella
0: prima scelta,
1: la
0: tua più importante, poi magari mollerai, però è importante, perché anch'io ho conseguito una laurea in marketing e comunicazione economia, poi ecco alla triennale la strada si è aperta per il mondo, il ramo mio dello spettacolo, e ho lasciato la triennale lì ferma senza dover fare o poter fare un anche se poi il marketing oggi comunque lo faccio, le relazioni le faccio e
1: ti è servito comunque quello che
0: studiavo. Tutto è utile, quindi fallo, mi raccomando, perché si deve studiare. Noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato qui per noi, Sogni Perduti di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo per salutarti.

0: Sogni perduti di Dioneo, anche questo un brano molto, molto bello e molto forte. Come mai queste parole e questo titolo?
1: Beh, Sogni perduti il titolo perché sicuramente prima o poi tutti quanti abbiamo dei sogni, però non tutti quanti i sogni possono realizzarsi, quindi alcuni restano lì e altri invece si realizzano. E quindi diciamo da un lato devi fare una scelta fra quale, perché molte volte i sogni sono opposti, quindi se seguire una strada oppure seguirne un'altra, e devi a malincuore lasciare un sogno, quindi sogni perduti. E allo stesso tempo diciamo questo è un gioco di parole che ho fatto anche nell'amore, perché comunque se tu ami una persona poi naturalmente allo stesso tempo devi adattarti diciamo tra virgolette a questa persona, perché non puoi pretendere comunque che questa persona sia un tuo schiavo, diciamo così, diciamo faccia quello che dici tu, ma devi, cioè, come dico nell'intro dell'album, l'amore è sopportarsi. Cioè,
0: sopportarsi e supportarsi.
1: Sopportarsi e supportarsi.
0: Certo che quanto è difficile raccontarlo, né più facile
1: è più facile
0: cantarlo,
1: sì, perché poi finisce là. Poi c'hai
0: no, perché è la tua
1: hai
0: lingua.
1: Tot tempo, capito? Quindi finisce là.
0: È la tua lingua.
1: Devi
0: no,
1: forza
0: più...
1: mettere quella parola. Quindi in una parola, poi diciamo una cosa bella diciamo della musica e dello scrivere testi, è che in una parola, oppure in due o tre parole, devi scrivere, cioè devi spiegare un'intera frase.
0: Quindi non lo sappiamo spiegare, ascoltate i suoi testi e ecco, sicuramente là hai più libertà di espressione, sì. di libertà, no? Soprattutto di... Quanto è bello e quanto è importante, ecco, a proposito di libertà per te, scrivere un brano e realizzarlo.
1: Tanto, molto, perché una volta che lo scrivi te lo fai, cioè te lo risenti sempre canticchiandotelo in testa, poi però
0: cioè ti senti
1: hai
0: libero,
1: hai bisogno poi di andarlo a registrare per poi sentirtelo qualitativamente meglio, e poi là capisci se hai fatto un bel lavoro oppure hai fatto una schifezza, quindi poi si vedrà dopo, diciamo.
0: E invece quando tutto questo andrà avanti, no, e si evolverà, qual è la cosa che vorresti rimanesse di te sempre e comunque?
1: Sicuramente vorrò, cioè se un giorno ci sarà, potrò fare diciamo questo come lavoro, sicuramente mi piacerà continuare ad essere quello che sono adesso, comunque fare la mia vita di adesso e non stravolgere completamente, perché poi sono una persona che odia le abitudini, però allo stesso tempo sono molto abitudinario, quindi
0: una
1: la monotonia
0: totale di un neo.
1: Odio la monotonia, sì, odio la monotonia, ma sono al mio stesso tempo monotono.
0: Però sei molto pigro,
1: sì,
0: e ti piace
1: è un controsenso, però sì, odio la monotonia ma sono monotono, quindi veramente è uno
0: ecco
1: stimolo.
0: Altri temi, altri argomenti per qualche testo più giovanile, sì. Un po' di come dico io sempre, vostra generazione che vi lamentate perennemente delle
1: sì.
0: cose.
1: Sì, quello sì.
0: È molto figo. E allora invece siamo arrivati al momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla, che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
1: L'amore.
0: Amore. Traduciamola amore. Nella nostra lingua amore. Napoletana. Amore come il tuo brano, come l'intro dell'album,
1: come
0: come il tema principale, il dolo dell'amore in uscita il 5 giugno. Siamo curiosi di ascoltarlo, ti seguiremo e ti ringrazio per essere stato qui.
1: Grazie
0: con noi.
1: Voi,
0: vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto? Sei libero di fare quello che
1: no,
0: insomma,
1: sono
0: vuoi.
1: Contentissimo di essere passato per di qua e spero che ai nuovi ascoltatori diciamo piaceranno le mie canzoni. E voglio dei feedback, quindi
0: scriveteci
1: su Instagram,
0: seguiteci, esatto,
1: e fatemi sapere se vi sono piaciute e anche se non vi sono piaciute, soprattutto se non vi sono piaciute cosa cambiereste di quella canzone e se vi è piaciuto solamente il testo, solamente la musica, qualsiasi
0: vai,
1: cosa.
0: Viva Dioneo.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Napoli a quest'ora si sveglia piano, con il profumo del caffè e quella luce che si infila tra i vicoli, come una promessa. È una città che non smette mai di cantare, nemmeno all'alba, perché qui la musica nasce ovunque. Nei pensieri di chi sogna, nelle strade di chi cresce, nelle voci di chi ha qualcosa da dire davvero. C'è un'energia nuova che gira, giovane, fresca, senza filtri, una musica che non chiede permesso. Si prende il suo spazio e prova a raccontare Napoli con occhi diversi. E allora restate con noi, perché certe voci, quando arrivano, non passano inosservate. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e siamo per dare vita ad una nuova puntata, ad un nuovo viaggio che racconta artisti, voci, passioni, anime e sogni dei napoletani che sono qui su questa terra meravigliosa, piena di amore per quello che si fa. È arrivato qui ai microfoni un artista super giovane della scena napoletana, una voce che nasce tra strada e emozioni vere, e tanta voglia soprattutto di raccontarsi senza maschere. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Dioneo. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai? Giuseppe Graziano, in,
1: sì,
0: arte Dioneo.
1: In arte Dioneo.
0: Partiamo subito da questo nome, molto bello, Dioneo, perché l'hai scelto e cosa significa per te?
1: Sì, allora il mio nome d'arte Dioneo nasce dal quarto liceo, poiché
0: allora giovanissimo, ragazzi, scusate, interrompo, 19 anni, straordinario. Io già sono innamorata della tua musica, della,
1: grazie,
0: tua voce, e ti auguro, faccio questa premessa, davvero un cammino importante, perché,
1: grazie,
0: te lo meriti. Vai, scusa, torniamo al liceo.
1: Sì, al liceo comunque avevo questa professoressa di italiano che diceva sempre che ero anarchico. E in quarta superiore si studia il Decameron di Boccaccio, e proprio Dioneo è uno dei personaggi del Decameron anarchico, e quindi da lì ho detto, suonava bene il nome, ho detto perché non chiamarmi Dioneo, sai, suona bene il nome, poi mi piace, mi rispecchia, diciamo, questo aggettivo che mi è stato attribuito, e quindi perché no. E allora ho,
0: brava la prof, brava la prof, e viva lo studio e i banchi di scuola che danno comunque un ti danno un assist, poi sei tu, ecco, a un input a capire se rientri con quel nome. Mi piace molto,
1: sì,
0: suona anche bene. Giuseppe Graziano, in arte Dioneo, ve lo faccio conoscere un po' meglio. Il suo percorso è già in movimento, anche se è super giovane, c'è già musica dai primi progetti fino ai brani più recenti come Rimpianti, passando per collaborazioni, nuove uscite che stanno costruendo passo dopo passo la sua identità. Infatti il 5 giugno in uscita il suo brano, e non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Passa anche per collaborazioni, che comunque non ti fa fermare, ecco, al singolo in sé, ma provi a raccontare qualcosa di più profondo che ti viene da dentro, anche perché tu sei uno scrittore, sei un cantautore, per cui i tuoi testi sono molto belli, anche se la domanda è sempre quella, no, che ti fanno in un certo senso, così giovane, da dove arriva quella scrittura?
1: Beh, diciamo che la mia scrittura si basa un po' sulla vita di tutti quanti i giorni, e un po' invece da ciò che osservo sempre, diciamo, attorno a me, quello che mi capita di vedere quando vado all'università, quando sto studiando, quando vado fuori a balcone, diciamo, qualsiasi cosa che noto poi lo posso trascrivere nei testi e creare una melodia poi che racconti ciò che ho visto. E la cosa bella dei testi, diciamo, è che ognuno può interpretarli come vuole, quindi alla fine, se una canzone qualcuno la interpreti, cioè la interpreta dedicandola ad una ragazza, allo stesso tempo può essere anche una dedica a se stessi, oppure a un parente,
0: a un amico, a un parente,
1: sì,
0: no? È proprio quello il bello della musica.
1: Sono testi, diciamo, alla fine soggettivi, non ognuno può interpretarli come vuole, non c'è bisogno di un'interpretazione mia che vada a spiegare il testo.
0: O magari di dare una spiegazione,
1: sì,
0: sempre a un qualcosa, cioè lasci un po'
1: al caso
0: le cose, e forse questa è una della tua mission di
1: sì,
0: scrivere in questo modo, ti appartiene questo,
1: sì,
0: stile?
1: Questo sì. Sì, il fatto che per certi versi mi piace non raccontare per forza le mie ciò che mi capita, perché alla fine se ti fermi a raccontare solo quello che vedi tu, quello che ti capita, poi finisci l'ispirazione. Invece se puoi raccontare anche qualcosa che capita ai miei amici, alla mia ragazza, quello che cioè attorno a me, è diverso, perché poi ha anche una visione più ampia delle cose
0: ed è più divertente. Ti piacerebbe scrivere per altri?
1: Ti dico la verità, in questo momento è un sì e un no, perché dipende. Cioè, se mi viene...
0: Vabbè, sei super giovane, sì. Una domanda un po' azzardata, questo sì, però magari proiettandoti tra qualche anno.
1: Diciamo che sono molto geloso delle mie canzoni,
0: ecco,
1: dei miei testi. Quindi se tu mi dici, guarda, scrivi una canzone, che ne so, per il mio cantante preferito, allora subito, perché è un sogno. Però se ti devo dire, dai una canzone a un altro cantante comunque che abbia la mia stessa età, oppure che non sia abbastanza, cioè che non mi piaccia più di tanto, ti dico
0: assolutamente,
1: guarda,
0: mia,
1: ci penso, vedo prima come la canto io e poi te la do, se mai.
0: No, è giusto, fai bene. Allora a questo punto vi lascio ascoltare subito l'intro del brano Il dolo dell'amore, che è in uscita il 5 giugno, non vedo l'ora di ascoltarlo, mi raccomando ascoltatelo e seguitelo sui canali social e Spotify.
1: Sì.
0: L'amore è intro del suo brano di Dioneo e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Ed era l'amore, l'intro dell'album Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, mi racconti un po' quest'intro, l'amore, questo brano meraviglioso, e soprattutto il titolo, Il dolo dell'amore. Da cosa nasce tutto questo?
1: Sì, allora, il brano nasce, in realtà tutti possono pensare che il primo brano che è nato dell'album, in realtà è l'ultimo, cioè l'ho finito di scrivere una settimana fa e l'ho registrato l'altro ieri.
0: Wow. Wow, e poi l'hai messo su.
1: Sì, e poi è il primo perché nasce l'idea di fare un intro abbastanza diversa dal mio genere, è diversa dal genere di tutte quante le altre canzoni che sono un po' più indie pop. Questa qua ho voluto comunque fare una canzone abbastanza pop, però ho voluto metterci comunque un po' di rap, un po' di elettronica in più anche sulla voce. Io non uso molti effetti sulla voce, però qui ho voluto aggiungerci più riverbero, più autotune per fare quella voce un po' più robotica.
0: E la scelta stilistica fatta proprio con la volontà
1: di fare questo effetto più metallico. Poi nasce perché ho detto comunque il tema principale dell'album è l'amore, però devo spiegare che cos'è l'amore. Secondo me l'amore è questo, e quindi l'ho spiegato con la canzone. L'amore è, inizialmente infatti ero indeciso se dire diciamo l'amore è come titolo, mettere l'amore è oppure l'amore solamente. Poi ho detto tutta quanta la canzone faccio l'amore, quindi ripeto spesso queste due parole, e quindi ho detto no, il titolo deve essere l'amore. Per quanto riguarda il nome dell'album, Il dolo dell'amore è più un gioco di parole per il fatto che comunque io sono al primo anno di università di economia, ma ho capito che
0: completamente un'altra
1: Ho capito che comunque non fa per me la matematica.
0: Ah, quindi già hai scelto. Lo stai dicendo qui, ascoltate i microfoni, gli ha scelto che non vuole fare più economia. Lo sanno a casa?
1: Sì, lo sanno.
0: Perché altrimenti ascoltano l'intervista e li lasciamo così scioccati.
1: E quindi mi sposterò a studiare giurisprudenza.
0: Peggio dei peggio.
1: Ho dato i primi esami e stavo studiando diritto pubblico, diritto privato, e mi sono piaciuti tantissimo. Rispetto comunque a matematica, che ci ho provato pure, ma non è cosa mia, e quindi ho detto no, mi sposto
0: anche
1: in giurisprudenza.
0: Anche io, Giuseppe, devo dire la verità che
1: sono sempre stato negato in matematica, più le materie letterarie.
0: Meglio giurisprudenza, una facoltà che magari
1: mi appassiona di più. E quindi mi sposterò a giurisprudenza, e quindi ho fatto questo gioco di parole, diciamo, fra la mia facoltà, fra la mia futura facoltà e la musica, che poi abbia l'amore perché è il tema principale.
0: No, mi piace molto che ricerchi sempre questi nomi e le atmosfere che rappresentano poi la tua vita nel presente, no? E poi ci fai un gioco di parole, e perché poi resteranno lì anche tra qualche anno, no? Passano 5-6 anni, ti andrai a ricordare quel titolo, quell'album, quel tuo momento che racconta l'università, il momento di cambio, no? È tutto bello così com'è, fotografato, e così tra qualche anno lo puoi andare a rivedere e riascoltare. Invece partiamo, come vuole il format di Napoli Senza Confini, dalle tue origini e dalle tue radici. Hai un legame con Napoli molto particolare, essendo di questa terra, no? E soprattutto, quando hai capito, grazie alla tua terra, alle tue radici, che il canto, la voce, lo strumento della voce e della scrittura sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione, e la tua strada?
1: Io comunque sono nato a Avellino, e Avellino è molto vicino a Napoli, quindi diciamo fin da piccolo ho sempre visto Napoli come la città, perché comunque Avellino è una città di provincia, ci conosciamo tutti, rispetto a Napoli che vedi sempre facce nuove. Ad Avellino trovi sempre comunque i tuoi amici, le persone che conosci o che bene o male comunque già hai visto da qualche altra parte. E spostandomi adesso a studiare a Napoli, sto conoscendo meglio la città e sto conoscendo comunque anche le persone di Napoli, i napoletani, e hanno comunque una passione che nulla da togliere alle persone delle altre città, però è diversa rispetto...
0: Più passionale.
1: Sì, è più passionale, ma diciamo io una cosa che ho sempre visto anche nei confronti comunque dei cantanti napoletani, degli attori napoletani, cioè sentono come se, ad esempio, Jolir, cioè napoletani vedono Jolir come la persona da imitare, come l'idolo, e quindi spingono molto comunque sulla personalità, sulla persona, perché secondo loro Jolir è il simbolo di Napoli. rispetto comunque ad altre città che non
0: lo guardano forse con un altro occhio,
1: lo guardano
0: magari
1: con un altro occhio, sì, ad esempio questo. E Avellino comunque è una città che è molto piccola, io mi trovo bene perché alla fine è tranquilla, siamo tutti quanti lì, la mia famiglia è tutta quanta lì, ci troviamo tutti quanti lì, diciamo vicini, abitiamo tutti quanti vicini, poi puoi girare a piedi, è tranquilla perché è molto,
0: è un po'
1: molto,
0: misura d'uomo,
1: sì, a misura
0: invece
1: d'uomo.
0: Napoli l'hai scelta per l'università.
1: Napoli l'ho scelta per l'università e anche perché in un futuro mi piacerebbe venire a vivere qui a Napoli, perché non provare a fare un'esperienza e vivere fuori, diciamo, dalla mia città.
0: E invece questo amore per il canto e per la scrittura e la tua voce, quando l'hai scoperta, quando hai detto adesso è il momento di mettere su carta le mie parole e iniziare a cantare?
1: Sì, io quando ero piccolo ho iniziato a fare rap. Scrivo già 6-7 anni, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni rap.
0: Anche rime?
1: Sì, sì, anche rime. Io feci una canzone che si chiama Mi chiamo Peppino. E questa è una cosa bruttissima, perché è orribile questa canzone. Comunque facevo tutte quante rime in ino, tutte quante di motorino, cugino, tutte quante rime in ino.
0: Vabbè, ma era il tuo momento,
1: sì,
0: no?
1: Sì, poi a 6 anni ero, diciamo, ero ascoltavo solamente Clementino e Rock Hunt. Cioè, proprio
0: già
1: a manetta,
0: già una scuola.
1: Quindi ero fissato proprio con il rap. E poi mi sono spostato più sull'indie, sul pop. Perché crescendo, diciamo, sono cambiate anche
0: i tuoi gusti.
1: I miei
0: forse
1: gusti, diciamo, ma non da ascoltature. Perché da ascoltature, comunque, il rap, la trap l'ascolto ancora. E poi un genere, ad esempio, che mi piace tantissimo e che, per carità, in futuro mi piacerebbe comunque provare a fare una canzone reggaeton.
0: A
1: me piace tantissimo.
0: Io amo
1: il mio cantante preferito.
0: Un po' più la
1: Bad
0: musica
1: Bunny,
0: black.
1: Il mio cantante preferito.
0: È tosto, è un ritmo molto.
1: Sì,
0: hai provato
1: sì
0: già a buttare giù qualcosa?
1: In italiano sì, però mi piacerebbe farlo in spagnolo. Quindi devo prima imparare lo spagnolo, perché non lo so. E poi potrò provare a fare
0: un
1: una canzone.
0: Lezioni
1: in
0: di spagnolo.
1: Sì, devo fare
0: lezioni
1: di spagnolo.
0: Anche perché nei testi poi ci metterai qualcosa. Vabbè,
1: sì,
0: devi comunque trovare un'identità, o a meno che tu non hai già un'identità artistica del tuo genere, stai ricercando ancora, ovviamente sei giovane, ma comunque
1: mi piace variare.
0: Sta per uscire un album,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: dei singoli, quindi fondamentalmente giovane non tanto, perché già hai un'identità artistica.
1: No, sì, mi piace variare, cioè provo un po' di tutto, non mi limito, non mi metto i paletti sui generi, su qualcosa. Quello che mi frulla per la testa in quel momento, quello faccio. Cioè, sono una persona molto, cioè, molto di getto. Quello che mi passa per la testa, quello faccio.
0: E invece c'è stata una difficoltà,
1: non ci penso molto,
0: iniziale riguardo il tuo percorso. Hai pensato che più un sogno o più fatica? E se c'è stato un primo ostacolo, qual è stato?
1: Beh, diciamo che non mi sento di avere ancora iniziato proprio il mio percorso. Cioè, penso che da quest'album che uscirà potrò dire di aver iniziato il mio percorso, perché
0: se, giusto,
1: diciamo, all'inizio, quando ho fatto uscire proprio le mie prime due canzoni, l'ho fatto molto per scherzare, cioè ho pubblicato, ho messo lì le canzoni, ad esempio la prima canzone è andata virale su TikTok al mio liceo, è andata virale, tutti quanti mi chiamano all'assemblea, ancora oggi mi continuano a chiamare i miei amici all'assemblea della scuola.
0: Comunque sei arrivato al pubblico, ai amici, comunque già è un segnale molto forte questo.
1: Sì, la facevo, diciamo, abbastanza per ridere, per scherzare, che mi piaceva. Poi l'avevo presa un po' troppo seriamente, anche psicologicamente stava diventando una cosa molto stressante, perché quando non avevo ispirazione di scrivere dei testi mi arrabbiavo con me stesso e dicevo no, devo scrivere, mi mettevo
0: questo
1: là.
0: Questo perché dovevi pubblicare?
1: Perché dovevo pubblicare, perché poi comunque alla fine ormai la discografia italiana purtroppo ti obbliga a pubblicare una canzone ogni 8 mesi.
0: Guarda, l'altro giorno era al Comic Con, no? E ho incontrato un Toh dei Gotang,
1: sì,
0: e lui infatti durante questa chiacchierata e questa nostra intervista che lui stava per uscire con un album, e no, per quanto tempo non l'abbiamo sentito e visto, no? Si sarà preso un po' di tempo anche per il distacco con il duo che aveva,
1: sì,
0: con Luchè. E durante questa intervista gli ho chiesto: guarda, so che sta per uscire un album di qua e di là, e lui la prima cosa che ha detto è: io mi sono voluto prendere il mio tempo, non ho corso, non avevo le ansie, perché oggi la discografia è proprio quello che tu hai,
1: sì,
0: detto, necessita di far uscire un brano dopo l'altro, di partorire questi brani così, proprio,
1: sì,
0: come se fossimo delle macchine, perché non è che
1: come
0: puoi pretendere
1: GPT, tu scrivi testi con ChatGPT,
0: ognuno deve avere il suo tempo. Infatti la cosa che voglio consigliarti, permettimi, da sorella maggiore in un certo senso, è quella proprio di non avere l'ansia e l'urgenza, perché attraverso il social, che è quello che purtroppo vi può devastare a voi nuova generazione, sì, o condizionare più che devastare, perché poi lo sai utilizzare bene, tanto, tanto di guadagnato, ma va utilizzato in modo intelligente, perché ecco, dici vabbè, se io sparisco però si dimenticano di me, è pur vero, però quando poi nasce una perla che è proprio il tuo brano, il tuo testo, quello che hai dentro, cioè ha bisogno di tempo.
1: Eh sì.
0: Poi ci sono testi e brani che tu manco in un giorno li butti giù, no, perché sì, penso che ti è capitato, sì, se hai la predisposizione.
1: No, la maggior parte in dei brani,
0: quindi,
1: perché poi una volta che ti metti lì, cioè ti esce tutto quanto di getto. Il problema è che a volte ti senti in dovere di pubblicare, e quindi, perché sennò poi dici ma da un sacco di tempo, poi anche diciamo i miei amici dicono che non stai cacciando una canzone da un sacco di tempo,
0: ecco, poi la pressione anche, ma questo capita anche a me, adesso che stai facendo, magari tu hai appena finito un progetto, adesso cosa farai? Sì. Cioè c'è un po' questa pressione che chi è esposto e chi fa questo lavoro, un po' come noi, tu nel canto, nel cinema, siamo sempre un po' sotto pressione, sì, però bisogna viverla.
1: Basta
0: anche
1: un po'
0: chill.
1: Per un giorno e poi...
0: Che fine fa? Ma come ho finito un progetto, poi sono uscito con un album, è la dimensione degli altri che ci guardano, sì, da fuori, però noi dobbiamo essere staccati completamente dalla loro visione, perché noi abbiamo una nostra... No, esatto, abbiamo una nostra e viviamo il nostro presente e le nostre condizioni che non possono vedere, non possono sapere.
1: Ma anche perché poi le canzoni, quelle là che poi tu ti aspetti che vadano virali, non vanno virali, cioè non piacciono. Invece poi la canzone che a te non piace è quella che piace di più.
0: È tipo
1: e poi molte volte la devi cantare perché dicono, ah, canta questa canzone, ma non ce la faccio proprio, cioè, mi piace proprio questa canzone, forza. Poi l'hai scritta tu, capito, cosa bene, ma mannaggia a me che l'ho scritta quella canzone.
0: E tipo qual è una delle canzoni che non ti piace? Ancora, che adesso stiamo lanciare?
1: Diciamo, dell'album per adesso mi piacciono tutte. Sono canzoni che...
0: Almeno fatele piacere per un mese.
1: Per mo' mi piacciono. Per adesso mi piacciono. No, c'è stata una canzone che poi ho cancellato da Spotify, perché inizialmente che l'avevo scritta mi piaceva, poi diciamo col tempo, ascoltandola mese non rispecchiava più quella che era
0: è
1: la
0: normale.
1: Mia visione musicale, quindi l'ho tolta, diciamo.
0: È normale, siamo così, facciamo una cosa, non ci piacciamo mai, tutti gli artisti che ospito, me stessa in prima persona, non si rivedono mai, non si piacciono mai, siamo autocritici.
1: No, ma anche perché faccio il cantante, ma non riesco ad ascoltare la mia voce, quindi le mie canzoni le ascolto fino a che non escono. Una volta che arriva il giorno dell'uscita non ascolto più la mia canzone, perché non riesco ad ascoltare la mia voce. Io
0: non mi sopporto più.
1: Poi a furia di ascoltarla in studio è talmente martellante che ti
0: brucia il cervello. Posso dire, Giuseppe, non sei anormale, è così, io sono uguale, chi fa questo lavoro è così, non ti puoi riascoltare, non ti sopporti nemmeno più, tipo appena sento la mia voce mi togli a questa, addirittura mi stacco da me stessa, dico mi togli
1: un'altra persona, basta.
0: E allora ragazzi, vi lascio ascoltare un altro brano del disco Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, che ancora non è uscito in realtà, ma lo lasciamo ascoltare qui e lo spoileriamo
1: in anteprima
0: ancora, di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo.

0: ti cerco ancora. Mi pensi ancora, ti cerco ancora.
1: Ed era ancora dell'album Il dolo dell'amore di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo un attimino nel Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo, Giuseppe, ti posso chiamare Giuseppe? Sì, adesso sì. Che siamo esseri umani, non artisti. detto napoletano, che un proverbio napoletano che ti appartiene, ti rappresenta.
2: Mi coglie impreparato.
1: Non li usate?
2: Non conosco molti detti napoletani.
1: Un proverbio, vabbè, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente di Napoli, quello che sicuramente anche mio è la scaramanzia, perché noi a casa siamo molto scaramantici,
1: super.
2: Io sono super scaramantico, quindi il peperoncino sempre.

0: palmo aperto,
1: no,
0: della mano, ma nemmeno io me l'hanno fatto ultimamente. Si pizzica un po' al centro della mano e si fa una cosettina che non so fare, me l'hanno fatta.
1: No, il sale, io so, e poi gli occhi, non so se tu li hai fatti.
0: Sì,
1: gli occhi,
0: ma ultimamente mi hanno detto: vieni, bella mia zia, che te li devo fare. E mo ci devo andare.
1: Gli occhi sempre. Rischio sempre che mi cada l'acqua addosso, però gli occhi sempre.
0: No, li facevo da.
1: Ogni volta che vado a fare prima di un provino, mi faccio fare sempre prenoto da mia zia o da mia nonna. Fatemi allora, molte volte quando ho provini importanti, tipo ad esempio quando andai a fare il provino di amici, me li feci fare sia da mia zia che da mia nonna.
0: Guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Avellino, che abbiamo fatto una tappa provinciale di un campionato Performer Cup che rappresento, insomma, di arti scenico sportive, e sono stata ad Avellino a fare una tappa, e una vostra compaesana, che magari lì è più sentita questa cosa, io sbadigliavo un continuo in questa tappa.
1: Ah, gli occhi, che c'è,
0: sbadigliavo,
1: gli occhi,
0: sbadigliavo, e non avevo pranzato. Ho detto: no, guarda, sarà la fame, perché anche lo sbadiglio è associato a
1: che fa mal di testa.
0: E lei mi dice: no, tu ti devi andare a fare gli occhi, c'è troppi occhi, stai sbadigliando tantissimo. Sì. Ho detto: ma che stai dicendo, Melania? No, vedi che quando sbadigli tantissimo ti viene l'occhio angolla, quindi se sbadigliate in momenti X della giornata avete gli occhi addosso, ragazzi.
1: Sì, poi ad esempio
0: me lo confermi?
1: Sì, lo confermo, allora. E poi una cosa che io faccio, ad esempio, non dico mai quello che devo fare, cioè lo sanno solamente le persone più strette, poi dirò tutto quando già ho fatto. Sì, quando già sono sicuro che non mi può succedere niente.
0: Però già sei preparata, a 19 anni già hai questa scuola, molto bene, poi lo imparerai con il tempo.
1: No,
0: invece evitare. Un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Ti dico la pasta e patate.
0: Bella.
1: La pasta e patate è molto
0: buona.
1: Sì, quella bella zeccosa con la provola, bella, mi piace.
0: Al forno la fate.
1: Al forno, come
0: girata, mescolata in padella.
1: Vabbè,
0: invece
1: in qualsiasi modo.
0: Una...
1: A Napoli si mangia bene dappertutto, cioè qualsiasi cosa, cioè non c'è un piatto tra pasta e patate, perché è la prima che mi è venuta in mente, però Napoli pizza.
0: Ah, però sa di casa la pasta e patate.
1: La pasta e patate sì, però Napoli qualsiasi cosa mangi, cioè, si mangia troppo
0: è
1: bene.
0: È tutto saporito, esquisito. Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli nel tuo zaino per partire per un lungo viaggio, anche qualcosa di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino per portare, per portarlo con te?
1: Lo dico in dialetta, cazzim.
0: Di Napoli, campana
1: vuole,
0: napoletana della nostra
1: terra.
0: E ce l'hai o pensi che ancora devi? Che poi è una cosa assolutamente
1: dipende da
0: bella.
1: Cosa devo fare, cioè a seconda,
0: cioè sinonimo un po', cioè,
1: dipende con chi mi rapporto alla fine, perché sei una persona che comunque cioè fai corna e corna come i cervi, allora là devi cacciare la cazzimma, sennò alla fine sei una persona
0: vivi e lascia vivere.
1: Sì, sono, mi scorre tutto addosso, a me sono molto tranquillo come persona, non mi interessa né degli altri né di quello che mi dicono, sinceramente. Poi se è una cosa buona, sì, quello sì, naturalmente, però se è una cosa cattiva, no.
0: Ben venga. E tu sei tutto o niente, un po' come hai intitolato questo fit che hai fatto con Gabriele Troisi.
1: Sì, mitico. Ciao Gabriele.
0: Ciao Gabri, che so che hai fatto X Factor anche tu ultimamente, questo fit molto esplosivo, tutto o niente. Lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo qui.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini e siamo qui con Dioneo e abbiamo appena ascoltato Tutto o Niente, questo feat super esplosivo con il tuo amico Gabriele Troisi. Com'è nato questo feat? Com'è lavorare e collaborare con un amico? Sei amico?
1: Sì, sì, amico.
0: Ah, quindi amico che poi avete
1: Gabriele
0: costruito.
1: È un po' più grande di me, ha una trentina d'anni lui rispetto ai miei 19, però ha fatto il mio stesso liceo, il Colletta, e ci siamo conosciuti perché è venuto a suonare alla notte dei licei classici e lì abbiamo fatto il feat, cioè abbiamo fatto la canzone insieme di Con Me, di Mia Martini. E mi è piaciuto molto come aveva interpretato, diciamo, il ritornello di questa canzone. E quindi ci siamo visti, siamo andati a fare una pizza insieme. Ho detto: Gabriele, guarda, io sto facendo questo disco, mi farebbe molto piacere fare una canzone con te in questo album, perché mi piace come scrivi, mi piacciono i tuoi testi e secondo me anche le nostre voci possono combaciare. E Gabriele subito molto disponibile, subito molto alla mano, ha fatto: no, sì, dobbiamo fare, Giuseppe, dobbiamo fare.
0: E avete scritto tutto insieme, ognuno la sua.
1: Noi, diciamo che è un anno che stiamo facendo questa canzone, perché
0: sì,
1: tra me e Gabriele è difficile incontrarsi. Però ci siamo incontrati a casa sua, dove c'è un pianoforte bellissimo, ci siamo messi lì, abbiamo scritto la base inizialmente e poi in varie tranche abbiamo scritto il testo, diciamo una volta il ritornello, una volta poi, diciamo, le parti sì, le abbiamo scritte insieme, alcune parti le ho buttate giù io e le ha riviste Gabriele, altre parti invece le abbiamo scritte proprio insieme. E poi, diciamo, la divisione delle parti della canzone è stata molto casuale, cioè un po' l'ho scelta io perché ho detto: guarda, siccome Gabriele queste parti qua le devi fa tu, non ci stanno santi, le devi fa tu. Altri invece, tipo il ritornello, siamo insieme, lui mi fa l'ottava sotto, io faccio l'ottava sopra.
0: Quindi anche questa visione è molto da producer, da...
1: Mi piace
0: hai una visione a 360 gradi di un progetto, cioè non ti soffermi solamente sul brano, ok, sento questo, scrivo questo, canto, cioè comunque cerchi di...
1: Mi piace comunque vedere anche il resto.
0: Vedere un po'
1: non
0: tutto.
1: Non soffermarmi solo sul testo e sul cantare. No?
0: E ti va di cantarmi qualcosa così qua ai microfoni a crudo?
1: Sì, posso...
0: La regia mi guarda, aspetta che vi devo avvisare, lo so, però io mi sento delle cose e le faccio. Lo possiamo fare?

0: Questo è il ritornello e poi continua la canzone.
1: Wow, c'è stato un silenzio di super emozione, guarda, bellissima scrittura e bella voce, bella voce. Mi racconti qualche complimento di qualcuno degli addetti ai lavori, qualcosa di che è successo dietro le quinte, magari ti è capitato?
0: Guarda,
1: anche perché sono importanti i feedback, no?
0: Sì, una volta mi contattarono da un'etichetta, non ricordo il nome dell'etichetta sinceramente, mi contattarono e disse: guarda, mi ricordi Gianluca Grignani, ma non so se mi ha fatto perché veramente voleva farmi questo complimento oppure voleva accalappiarmi sotto le sue grinfie, e quindi mi ha fatto questo paragone molto azzardato, perché sinceramente, per carità, magari fossi Gianluca Grignani, però non noto questo paragone, non vedo questo paragone. Altri complimenti adesso non mi vengono in mente.
1: Però anche comunque feedback da parte, ecco, dei tuoi canali social, che lì
0: sì,
1: la tua
0: sicuro,
1: generazione,
0: diciamo,
1: ascolta la musica, no? Sui portali, su piattaforme e anche il semplice TikTok.
0: Sono molto contento quando mi fanno i complimenti su come scrivo, più che sulla voce. Perché la voce è una cosa che studiando puoi aggiustare, se ce l'hai puoi comunque migliorare. La scrittura puoi migliorare anche in quella, però diciamo
1: o ce l'hai
0: sì, perché comunque l'ispirazione, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, però puoi migliorare anche in quello, comunque ascoltando cantanti comunque diversi dal tuo genere, ad esempio, per provare a fare qualcosa che hanno fatto loro nel tuo genere, ad esempio tipo rock, e poi trasformarlo in pop, perché no?
1: Esatto,
0: cioè anche un testo può essere, cioè a seconda di come arrangi poi la canzone, il testo poi fa da sì, diciamo.
1: E allora adesso ci fermiamo un attimo, entriamo nel tuo presente, un altro blocco di Napoli Senza Confini, e parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. In questo momento della tua vita, chi sei?
0: Sono Giuseppe, quello che sono sempre stato. Sono un ragazzo che comunque ci sta provando e più che altro alla fine manco dire ci sta provando, perché secondo me non è il provarci, ma è il fare. Perché se tu comunque già hai il coraggio comunque di metterti in gioco, di pubblicare comunque i testi, sapendo che comunque le persone molto spesso sono cattive e quindi ti vengono a prendere in giro, ti deridono, puoi benissimo diciamo fregartene e continuare a fare quello che fai con molta tranquillità, perché poi comunque ci sono anche persone che
1: apprezzano assolutamente. E in che circostanza, perdonami, è successa questa che non ti sei sentito apprezzato?
0: No, in realtà no, è semplicemente un pensiero che ho avuto in generale, anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Sinceramente, come ho detto in precedenza, non sono una persona a cui gli scivola molto addosso, per questo non ricordo neanche le critiche che mi hanno fatto. Se sono costruttive le prendo molto in considerazione, anzi sono il primo che dice: se hai una critica costruttiva da farmi, fammela. Perché se no, cioè, se mi devi dire bella e poi in realtà ti fa schifo, è inutile.
1: Preferisci,
0: cioè, dimmi,
1: la
0: guarda,
1: cruda verità.
0: Sì, non mi piace questa parte, è meglio che se fai così o fai, cioè, in un altro modo. Preferisco che mi dici bella solamente per poi mandarmi via e poi dici: ma che schifo sta canzone, vista, mi stavo ascoltando.
1: E invece quindi, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai?
0: Tutto quello che ci sta dietro, cioè lo scrivere, andare a registrare. Cioè, la gente pensa che una canzone nasca così da un momento all'altro, vabbè, sei andato a registrare. Devi andare a registrare, è pesante. Cioè, comunque, poi puntualmente, posso dire, puntualmente ogni volta vado a registrare, cioè il raffreddore, sono tutto tappato. Quindi, cioè, ogni volta, cioè, quando devo registrare, sempre tutto quanto raffreddato. E quindi non esce mai come dici tu. Cioè,
1: sei destinato ad avere sempre questo raffreddore, sempre energia. Raffreddore. Non lo so, perché oggi tra mille cose che un essere umano ha, che sono uscite oggi nel 2026, abbiamo, ecco, non si sa se è un raffreddore.
0: Qualsiasi cosa tu me lo dici, sono allergico, tranquillo.
1: E invece oggi ti senti capito per quello che fai rispetto anche a qualche anno fa? Perché comunque hai iniziato da poco a fare musica, anzi mi hai anche detto che per migliorare l'aspetto tecnico vocalico studi in un'accademia con un coach, un vocal coach.
0: Sì, studio la mia professoressa.
1: E ti senti ancora, ti senti capito fino in fondo per quello che fai, per quello che scrivi, o ancora no del tutto?
0: Sì, ti direi di sì, perché comunque alla fine c'è gente che capisce i miei testi, c'è gente che apprezza, a cui piacciono, quindi perché no? Cioè, ne basta uno E allora significa che sei capito. Non,
1: già arrivare, dice, a una persona sì, che cerca di entrare nel tuo mondo e arriva al tuo mondo.
0: Mi ricordo questa cosa del mio prof, del mio professore di filosofia, che sicuramente ci ascolterà, perché il mio prof di filosofia è un,
1: è
0: fan,
1: un tuo fan,
0: è mio fan sfegatato. Mi ricordo che nella logica, nel, lui mi disse: basta una sola volta che tu hai fatto quella cosa e non puoi dire che non l'hai fatta. Cioè, se tu ad esempio sei arrivato in ritardo una sola volta, c'ho ragione io, perché ti dico che arrivi sempre in ritardo, perché basta una volta che sei arrivato in ritardo e
1: grande prof, vedi, cioè una severità.
0: È una grande scuola. Tramite lui ho conosciuto Gabriele con il feat. Infatti lui ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ha detto: prof, sarete il primo ad ascoltarla.
1: Il prof ascolta questa intervista e mi raccomando, dai tutto quello che occorre, così se l'ascolta in diretta. E allora ascoltiamo questo pezzo straordinario che te l'ho sentito canticchiare anche prima, un po' mentre provavi, Rimpianti. E noi torniamo sempre qui a Napoli Senza Confini.

0: Dioneo con rimpianti è qui e partiamo subito, allacciamo le cinture per il momento di Napoli senza confini, vero o falso?
1: Vai.
0: I cantanti della nuova generazione scrivono più di notte che di giorno.
1: Vero.
0: Per emergere oggi conta più TikTok della voce.
1: Verissimo.
0: Ma ragazze!
1: Verissimo, purtroppo è verissimo.
0: Purtroppo, la musica urbana napoletana sta vivendo una nuova età d'oro.
1: Ti direi vero ma anche falso, perché se penso, comunque, come hai detto in precedenza, a Clementine Rocquanto, quello già era urban, quindi già era un'età d'oro,
0: è sempre stata. Però forse si è appiattita un po' qualche anno fa,
1: diciamo che sono buttati più sul anche Giorir, ad esempio, si è buttato anche poi sulla scrittura e non sul rap, anche se comunque Giorir fa sempre comunque rap, lo fa sempre benissimo, quindi diciamo sì, cioè per questo ti dico vero, perché comunque un esponente come Giorir è difficile, non nasce tutti quanti i giorni, secondo me.
0: Esatto. Invece un artista giovane oggi può farcela anche senza etichetta discografica?
1: No,
0: perché fino a un certo punto.
1: Falso.
0: Alla tua età si sogna più di notte che ad occhi aperti.
1: Falso.
0: Fare musica oggi per te è anche un modo per capire chi sei.
1: Vero.
0: Un artista giovane pensa più ai numeri che alle emozioni.
1: Ti dico sia vero che falso anche qua, perché dipende dall'artista. In questo caso io no, falso.
0: E allora tu?
1: No. Sto parlando in generale.
0: No, hai ragione, però effettivamente molti possono pensare a...
1: Sì, molti pensano più ai numeri, però alla fine sia nella canzone...
0: Cioè, ma i numeri poi svaniscono, prima o poi restano le emozioni. La musica può cambiare davvero la vita di chi la fa.
1: Vero.
0: Le canzoni migliori nascono...
1: E anche di chi l'ascolta.
0: aggiungo, prof. Le canzoni migliori nascono sempre in studio e mai a casa.
1: Falso.
0: Nella nuova scena si collabora più di quanto si compete.
1: Vero.
0: I social aiutano, ma possono anche mettere pressione agli artisti.
1: Vero, benissimo.
0: E l'abbiamo detto proprio prima.
1: Come i social sono importanti e allo stesso tempo sono un'arma a doppio taglio per gli artisti.
0: Alla tua età sei già... hai già qualcosa di importante da dire.
1: Vero, bellissimo.
0: L'abbiamo ascoltato, ragazzi, amici miei. Limited edition per te, e adesso entriamo nel momento rapido, dinamico, impulsivo, senza pensarci troppo, e partiamo con il primo round, scelte secche.
1: Okay.
0: Napoli o Milano?
1: Napoli.
0: Studio o cameretta?
1: Cameretta.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Bellissimo, cameretta, adesso lì non mi smuovo.
1: No, sì, sono troppo prigo per andare in studio.
0: Vabbè, prima o poi ci devi andare e ci vai già.
1: Le canzoni,
0: notte o mattina?
1: Notte.
0: Trap o melodia?
1: Melodia.
0: Live o studio recording?
1: Live, tutta la vita.
0: Round 2, completa la frase. Alla tua età la cosa più importante è? Se vuoi...
1: Ci penso troppo qua.
0: Se vuoi...
1: Non ci devo pensare troppo, è lo studio.
0: Bravo.
1: La cultura.
0: Bravo. La mia musica parla soprattutto di...
1: Noi.
0: Quando scrivi una canzone ti senti?
1: Dio.
0: Il mio sogno più grande?
1: Il mio sogno più grande è fare il cantante.
0: Ecco, dai, è impulsivo, non ci dobbiamo pensare. Round 3. 5 secondi di verità. Hai mai pensato di mollare?
1: No.
0: Ti riascolti dopo aver registrato più volte?
1: Sì e no.
0: Cioè non vorrei, ma
1: non vorrei,
0: lo devo fare.
1: Forza fare.
0: Ti importa dei numeri?
1: Sni.
0: Ti dà fastidio il giudizio degli altri?
1: No.
0: Round 5, fuoco rapido. È l'ultimo, così ti rilassi. Una parola per descrivere la tua generazione.
1: È immatura.
0: Un tuo difetto?
1: Pigro. Sono pigro, molto pigro.
0: Invece un pregio?
1: Sono molto empatico.
0: Tra 5 anni ti vedi dove?
1: Tra 5 anni vedo dove? Spero laureato. Tra 5 anni almeno qualcosa farò.
0: Allora tu dici hai due strade,
1: sì,
0: o fare
1: la musica, fare
0: l'avvocato
1: no, però giurisprudenza, comunque ci proverò a fare altro, diciamo.
0: Insomma, capirai,
1: l'avvocato
0: se
1: non so
0: male,
1: se Non so se vado bene per l'avvocato, parlo troppo.
0: Gli avvocati devono parlare troppo.
1: Devono parlare, però diciamo, non so essere molto obiettivo su alcune cose, quindi non
0: vabbè,
1: so se
0: poi capirà, insomma, c'è il piano A e il piano B. Sì. Quindi eventualmente durante la strada, se ecco, percorrai quella del canto, che penso immagino sia la tua
1: quella
0: prima
1: più
0: scelta, la tua
1: scelta.
0: Più importante, poi magari mollerai, però è importante perché anch'io ho conseguito una laurea in marketing e comunicazione economia, poi ecco alla triennale la strada si è aperta per il mondo, il ramo mio dello spettacolo, e ho lasciato la triennale lì ferma senza dover fare o poter fare un anche se poi il marketing oggi comunque lo faccio, relazioni le faccio e
1: ti è servito
0: e
1: comunque
0: tutto
1: quello che
0: è utile, quindi fallo, mi raccomando, perché si deve studiare. Noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato qui per noi, Sogni Perduti di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo per salutarti.

0: Sogni perduti di Dioneo, anche questo un brano molto molto bello e molto forte. Come mai queste parole e questo titolo?
1: Beh, Sogni perduti il titolo perché sicuramente prima o poi tutti quanti abbiamo dei sogni, però non tutti quanti i sogni possono realizzarsi, quindi alcuni restano lì e altri invece si realizzano. E quindi diciamo da un lato di fare una scelta fra quale, perché molte volte i sogni sono opposti, quindi se seguire una strada oppure seguirne un'altra, e devi a malincuore lasciare un sogno, quindi sogni perduti. E allo stesso tempo diciamo questo è un gioco di parole che ho fatto anche nell'amore, perché comunque se tu ami una persona poi naturalmente allo stesso tempo devi adattarti diciamo tra virgolette a questa persona, perché non puoi pretendere comunque che questa persona sia un tuo schiavo, diciamo così, diciamo faccia quello che dici tu, ma devi, cioè, come dico nell'intro dell'album, l'amore è sopportarsi, cioè,
0: sopportarsi
1: e supportarsi.
0: Certo che quanto è difficile raccontarlo, non è più facile cantarlo
1: sì, perché poi finisce là, poi
0: perché è la tua lingua,
1: hai tot tempo, capito, quindi finisce là,
0: è la tua lingua,
1: devi
0: no,
1: per forza mettere quella parola, quindi in una parola. Poi diciamo una cosa bella diciamo della musica e dello scrivere testi è che in una parola oppure in due tre parole devi scrivere, cioè devi spiegare un'intera frase.
0: Quindi non vi sappiamo spiegare, ascoltate i suoi testi, e ecco, che sicuramente là hai più libertà di espressione, sì. di libertà, no? Soprattutto di... Quanto è bello e quanto è importante, ecco, a proposito di libertà per te, scrivere un brano e realizzarlo.
1: Tanto, molto, perché una volta che lo scrivi te lo fai, cioè te lo risenti sempre canticchiandotelo in testa, poi però
0: cioè ti senti
1: hai bisogno poi di andarlo a registrare per poi sentirtelo qualitativamente meglio, e poi là capisci se hai fatto un bel lavoro oppure hai fatto una schifezza, quindi poi si vedrà dopo, diciamo.
0: E invece quando tutto questo andrà avanti, no, e si evolverà, qual è la cosa che vorresti rimanesse di te sempre e comunque?
1: Sicuramente vorrò, cioè se un giorno ci sarà, potrò fare diciamo questo come lavoro, sicuramente mi piacerà continuare ad essere quello che sono adesso, comunque fare la mia vita di adesso e non stravolgere completamente, perché poi sono una persona che odia le abitudini, però allo stesso tempo sono molto abitudinario, quindi
0: la monotonia totale di un neo.
1: Odio la monotonia sì, odio la monotonia, ma sono al mio stesso tempo monotono.
0: Però sei molto pigro,
1: sì,
0: e ti piace
1: è un controsenso, però sì, odio la monotonia ma sono monotono, quindi veramente è uno
0: ecco
1: simero.
0: Altri temi, altri argomenti per qualche testo più giovanile, sì. Un po' di come dico io sempre, vostra generazione, vi lamentate perennemente delle
1: sì.
0: cose
1: sì, quello sì,
0: quello molto figo. E allora invece siamo arrivati al momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla, che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
1: L'amore.
0: Traduciamola nella nostra lingua napoletana. Amora, come il tuo brano, come l'intro dell'album,
1: come il tema
0: dolo,
1: principale.
0: Come il tema principale, il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Siamo curiosi di ascoltarlo, ti seguiremo e ti ringrazio per essere stato qui.
1: Grazie
0: con
1: a voi,
0: noi. Vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto? Sei libero di fare quello che
1: no,
0: insomma,
1: sono
0: vuoi.
1: Contentissimo di essere passato per di qua e spero che ai nuovi ascoltatori diciamo piaceranno le mie canzoni. E voglio dei feedback, quindi scriveteci
0: su Instagram, seguiteci, esatto,
1: e fatemi sapere se vi sono piaciute e anche se non vi sono piaciute, soprattutto se non vi sono piaciute cosa cambiereste di quella canzone e se vi è piaciuto solamente il testo, solamente la musica, qualsiasi
0: vai
1: cosa.
0: Viva Dioneo, in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie,
0: e ragazzi, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate e seguiteci sui canali social Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, ciao, ciao. A you, un abbraccio, ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E va bene così. Posso ancora pensare che questo dolore sia estraneo. Si va bene così. Riesco ancora a far finta di essere eterno. Ma se poi arriva qui, risultando persino in anticipo sul suo binario, come faccio a essere pronto, dimmi come.

si va bene così. Mal che vada, io tanto mi siederò al piano, ma poi finisce qui il bagaglio di armi che ho per lottare. Qualche nota, una frase di un mio professore, dimmi se c'è dell'altro che posso imparare. Insegnami a volare, insegnami a far finta di sapere inventare qualunque cosa penso, così io mi concedo.

così. Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Ho scoperto un appunto su un vecchio quaderno. Insegnami a volare, insegnami a far finta di sapere inventare.

cuore, forse. E va bene così. Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Riesco ancora a far finta.

quei giorni in sogno ad occhi aperti c'eravamo solo io e te. Adesso che più niente è come prima e questo sole non mi scalderà, vorrei poterti dire ti ho pensato e quanto ti ripenserò. Per altri troppi giorni ancora la tua assenza mi ribusserà.

C'è una canzone scritta che non canterei, che non canterei. E più ci rifletto, più non trovo ragione, perché la testa corre dietro al cuore.

musica e con ma speranza, carindoro l'ora dove n'ha trovà, e lacrime sotto sto cielo brillano ancora senza paura. O bene che forte lo tempo, stanotte ancora tu cerca. E mo, io volesse sapere tu che pienso.

so come stella, come preghiera che sanno curare l'amore che è forte rudiera.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio tra musica, immagini ed emozioni, perché i nostri ospiti sono due artisti che hanno scelto di raccontare Napoli con uno sguardo contemporaneo senza mai perdere il legame con le proprie radici. Avremo il piacere di avere con noi in studio Alessio Caraturo, cantautore raffinato che il pubblico ricorda anche per il grande successo di Goldrake, disco di platino e autentico fenomeno discografico, ma che negli anni ha costruito un percorso artistico sempre più personale, fatto di ricerca, identità e amore per la lingua napoletana. Con lui c'è Nunzia Esposito, compagna di vita e autrice e regista del videoclip del nuovo singolo Che Lè Che Sì, un lavoro che attraverso immagini intense e poetiche accompagna e anticipa il racconto della canzone, trasformandolo in una vera esperienza visiva. Che Lè Che Sì rappresenta il primo tassello di un progetto discografico più ampio, un album che unisce sonorità elettropop e tradizione melodica, raccontando una Napoli vissuta di notte tra il tufo, il cemento ed il mare. Un viaggio in cui l'amore diventa il filo conduttore, ferita e salvezza, desiderio e nostalgia, luce ed oscurità. Parleremo di questo nuovo capitolo artistico, della scelta di scrivere un intero album in lingua napoletana e di come musica e immagini sono riuscite a fondersi in un unico racconto.

0: Abbiamo appena ascoltato Quelle che sì di Alessio Caraturo, che è il protagonista della puntata di oggi. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Ciao Francesca.
0: E con noi in studio c'è anche Nunzia Esposito, moglie e compagna di viaggio, ma non solo. Anche Nunzia infatti è un'artista e in questo progetto è l'autrice del video del brano che traduce perfettamente in immagini questo mondo emotivo molto ricco, molto forte, questo attraversamento di Napoli che è un viaggio nella città ma anche dentro noi stessi. Ciao Nunzia e benvenuta anche a te. Alessio, questo singolo apre un nuovo progetto perché anticipa il tuo prossimo album in cui ritroverai queste note elettropop, però le mescolerai con le tue radici, con la napoletanità e quindi con la tradizione melodica classica napoletana. Prima di parlare dell'oggi però vorrei fare un piccolo passo indietro e ricordare un tuo grande successo, Goldrick.
1: Sì, sì. Era dicembre 2000, quasi 2005, diciamo.
0: Quasi 2005. Vincesti il disco di platino, più di 2000 copie vendute. Ma come ti viene l'idea di rivisitare in chiave intima e acustica una sigla come quella di Goldrick, delle anime giapponesi?
1: C'è di base che la colonna sonora originale giapponese di tutta la serie di Goldrick è qualcosa di un livello altissimo, estremo, a livelli di Hans Zimmer, di Interstellar, per intenderci. Almeno per come vedo io la musica. Quindi già l'atmosfera del cartone ti portava in mondi meravigliosi. E naturalmente ero anche affezionato alla sigla.
0: Cioè, tu lo guardavi Goldrick da piccolo?
1: Certo, avevo 6 anni, ma lo guardavo. E ovviamente, di conseguenza, ero affezionato tantissimo anche alla sigla iniziale, ufo robo, quella parte là, e anche quella finale era quella che mi piaceva di più. Figurati, era così ricco di bella musica il panorama in quegli anni che anche le canzoni dei cartoni animati erano dei capolavori. Quindi Goldrick, che il titolo, a differenza della sigla iniziale che si chiamava Ufo Robo, la sigla finale si chiamava proprio Goldrick, e istintivamente è venuta perché un mio amico qualche giorno prima mi diede un CD con tutti gli MP3 dei cartoni animati, gli MP3 delle sigle dei cartoni animati anni 80. Avevo la chitarra, l'ultimo pezzo che avevo sentito era la sigla finale che io amavo, cioè perché la sigla, la versione originale è meravigliosa naturalmente, io l'ho solo cambiata, ma è immigliorabile dal mio punto di vista quella originale. E quindi ce l'avevo dentro, no? Perché avevo appena finito di sentire, ho preso la chitarra e stavo facendo una composizione armonica mia e suonava benissimo su quegli accordi, sicché è nata in questo modo.
0: Alessio, a distanza di quasi 20 anni, come vivi questo successo? È per te un traguardo che ti rende consapevole delle tue capacità? Oppure senti il peso di dover eguagliare o comunque dover essere all'altezza di aspettative molto alte? Nel senso che il successo di Goldrick per te è più uno sprone o una responsabilità?
1: Allora, per quanto riguarda, come dire, il senso di responsabilità per fare un altro passo all'altezza del precedente oppure no, tutta la mia produzione creativa è, per quanto mi riguarda, è tutta allo stesso livello. Per me Goldrick, il mio arrangiamento fa parte di me, non c'ha niente a che vedere con l'arrangiamento originale, perché è una composizione completamente diversa, ma naturalmente mantenendo la melodia e mantenendo le parole è Goldrick. Però per me è un pezzo mio quello, non è un pezzo di qualcun altro. È una, chiamiamola rivisitazione, ma ho portato una canzone di un altro mondo nel mio mondo. E quindi non mi preoccupo mai né di essere ricordato, ah, tu hai fatto Goldrick, bellissima, cioè, e non altri pezzi, perché la sento comunque mia la canzone, e non ho neanche paura di non mantenere il mio standard, anche perché tra l'altro si cambia, quindi sono anche cresciuto e quindi questo fa parte
0: della tua storia. Sì, cioè,
1: è un figlio
0: come tutti, sì, gli altri.
1: Il mio figlio più grande, non potrò mai amare di meno del mio figlio più piccolo e viceversa.
0: Certamente, tra l'altro comunque sono due mondi, Giappone e Napoli, che hanno un certo parallelismo, sono due terre che sono dominate dai vulcani, quindi c'è questo elemento magmatico che, anche se tu quasi lo trattieni, lo sussurri, comunque emerge questa forte emotività che sei riuscita a tradurre perfettamente nel video, in cui non dai solamente voce alla musica, alle parole, ma riesci in qualche modo a dare voce ai pensieri interiori, ai tormenti, alle nostalgie, perché poi penso che mai città come quella di Napoli sia una città che raccolga tutte le voci, che trattenga dentro di sé la storia, ma anche l'emotività, l'emozione di ciascuno di noi. È una città in questo molto magica, non solo quando si parla di esoterismo, proprio secondo me la magia è proprio in quell'elemento emotivo che crea una forte tensione, non solo nella bellezza, ma in tutto ciò che ci circonda, che sembra riempirci, affascinarci, abbaiarci quasi con tutto quello che c'è intorno, di cui poi ne siamo uno specchio, comunque lo assorbiamo, lo rielaboriamo. Come nasce proprio questo brano, Che le che sì?
1: Diciamo che la parola magia che hai usato è, come dire, da prendere molto bene in considerazione, perché è come se fosse un centro nevralgico, energetico Napoli, nel senso che dove in Italia, o anche, diciamo, non voglio fermarmi a mettere dei confini, come dire, geografici, ma proprio la musica classica napoletana, la canzone classica napoletana, ha una magia che io non riesco a trovare da nessun'altra parte. Questo potrebbe dipendere dal vulcano, potrebbe dipendere da geologicamente dove è situata la città, però è una magia. E proprio su questa magia si basa la ricerca di questo nuovo disco.
0: Un disco che fonde proprio la tradizione classica napoletana con la modernità, con questo suono elettropop in cui si inserisce un po' questa nuova linea melodica.
1: Sì, diciamo che l'ispirazione è quella della musica classica napoletana, però il rapporto con lo strumento è totalmente moderno. Tutta la creazione di questi brani è assolutamente ispirata dalla tradizione della canzone classica napoletana, però comunque sia l'approccio con lo strumento chitarra che tutto il resto è assolutamente moderno. È come se fosse una sorta di neoclassicismo della musica napoletana. È una canzone neoclassica napoletana. Mi piace definirla così e mi piace pensare che veramente possa essere così.
0: Parlando di canzoni napoletane, tra le più belle e che so che piace anche a te particolarmente, c'è Santa Lucia Lontana. Sì. Mi piacerebbe che tu ce la suonassi qui dal vivo, perché dal vivo si crea appunto un'atmosfera che è ancora più intensa e più vera.
1: Molto
0: e quindi, grazie.

0: Con noi abbiamo Alessio Caraturo, che poi con un R sola, perché in realtà all'anagrafe sei con due R.
1: Sì,
0: ed è bello questo Caraturo, perché dà anche un senso di peso proprio a questo cognome, come una caratura, no? Come il diamante.
1: Sì, infatti è proprio per quello che l'abbiamo lasciato così, perché parte da un errore di battitura e era interessante lasciare questa caratura come se fosse un diamante.
0: Diamante che non solo appunto è importante e preziosissimo, ma è anche per sempre, come dico nella pubblicità, quindi qualcosa che resiste al tempo, che il tempo non scalfisce, come non può scalfire nulla le nostre emozioni. Io però adesso vorrei chiedere anche a Nunzia Esposito, che è qui con noi in studio, come hai lavorato proprio a realizzare questo video, che tra l'altro è bellissimo, questo viaggio in macchina attraverso questa Napoli un po' piovigginosa. In realtà non sembra quasi Napoli, è fuori da ogni olografia, da cartolina, no? Che di solito c'è la Napoli solare, la Napoli di sogno, il mare. Invece tu lo immergi completamente nel traffico, in questi vetri bagnati.
2: In realtà io lavoro nel cinema da tanti anni, però sono anche una fotografa che ha una sua ricerca, diciamo, fotografica, quindi ho pensato, ascoltando il brano, in realtà di ispirarmi un po' a quella che era anche la mia attività artistica. In fondo, se tu lo guardi, sembra quasi un video, una video arte un pochino.
0: Certo, sì.
2: Perché ho pensato di non raccontare come al solito in maniera didascalica la canzone, ma di lasciarmi prendere, diciamo, dalle emozioni che mi trasmetteva quando l'ascoltavo. Volevo che ci fosse Napoli, ma come hai detto tu, non volevo che ci fosse una Napoli da cartolina, la solita Napoli che tutti conosciamo. Volevo che ci fosse un po' di mistero, raccontare il mistero di Napoli, raccontare anche un po' il mistero dell'amore, perché questa canzone può raccontare diverse sfaccettature dell'amore, un po' come ognuno quando l'ascolta pensa al proprio sentimento, a qualcosa che gli può ricordare nella sua vita. Mi piaceva pensare che le immagini raccontassero qualcosa di misterioso e un sentimento, insomma, diverso, non il solito sentimento dell'amore. Quindi mi sono ispirata un po', dato che mi piacciono tantissimo, faccio foto soprattutto alle urbex, abbiamo pensato di girare in posti abbandonati, insomma mi sono ispirata semplicemente a questo, al sentimento che mi dava la canzone quando l'ascoltavo.
0: Infatti è bellissimo, se uno non ascoltasse la canzone e vedesse solo le immagini, io credo che le emozioni che proverebbe combacerebbero esattamente a quelle che uno prova e sente ascoltando il brano musicale, perché veramente coincidono secondo me perfettamente, perché fanno vedere come la canzone viene vissuta, come giustamente hai detto tu, attraverso, poi filtrata attraverso i sentimenti di ognuno. Io credo che la cosa più bella, soprattutto per voi cantautori anche romantici, se mi permetti, consenti il termine, sia proprio quello di poter entrare nella vita delle persone, che chi lo ascolta lo senta proprio e lo viva nel suo quotidiano. E ha ragione Nunzia, perché il traffico e la macchina sono proprio quei momenti in cui noi riflettiamo. Da una parte c'è la dimensione del viaggio e dall'altra c'è la dimensione intima, e rielaboriamo tanti pensieri della giornata, del giorno prima, delle nostre emozioni. Questo, diciamo che sarà una prepista, Alessio, poi ad un progetto molto più ampio. Ce ne vuoi parlare? Ci puoi anticipare già qualcosa, Alessio?
1: Allora, Kill sì, è la prima di una serie di brani che usciranno man mano. Hanno tutti la stessa radice, che come abbiamo detto prima ha origini lontane nella canzone classica napoletana, però naturalmente l'approccio agli arrangiamenti, alla struttura dei pezzi è assolutamente moderna. E sono tutte canzoni che hanno in comune, come dire, una sorta di porta aperta a chi ascolta, nel senso che sono strutturate, naturalmente tutto questo sempre in maniera molto istintiva e ispirata, in modo tale da far sì che chi ascolta si possa immergere e dare un proprio significato alle canzoni. Infatti hanno sempre, come dire, raramente, anzi praticamente mai, introduco parole che abbiano una contestualizzazione sia temporale che spaziale. Tipo, per esempio, per il cellulare tra 20 anni molto probabile sarà una parola antica che nessuno si sa che cos'è, non c'è, voglio, anzi no, se lo ricorderà,
0: sì.
1: Però voglio dire, ti identifica troppo temporalmente, capito? Quindi io cerco di lasciare, come dire, spazio alle persone di identificarsi nelle canzoni, sia adesso che tra 30 anni. Queste canzoni avranno comunque il loro significato e la loro personalità
0: Certo, anche perché vivono attuale. Attraverso gli altri e continuano a vivere. In questo io devo dire vi invidio un po', un'invidia positiva, nel senso proprio di invidia, cioè di essere al posto di... Perché io credo che i musicisti veramente è come se moltiplicassero le loro emozioni, moltiplicassero e eternassero tutto quello che fanno, perché ogni persona che ascolta un brano, anche adesso oggi ascoltiamo un brano di Pino Daniele che purtroppo non c'è più, però mentre li ascoltiamo sentiamo delle sensazioni, delle emozioni che sono vive, sono presenti, sono attuali, e quindi in realtà la musica è eterna sempre ed è sempre viva, è sempre moderna, è sempre attuale.
1: Ed è un circuito
0: proprio circuito. Prima hai parlato di energia, no? Proprio un circuito energetico
1: che c'è, è come se fossero i poli di un circuito, il polo negativo e il polo positivo, no? La musica è un po' chi produce la musica è un polo, chi l'ascolta è l'altro polo, e fa sì che si accenda la lampadina, che l'energia che si sviluppa, no? Sia per chi emotivamente si lascia portare, chi emotivamente si ascolta, la facendosi anche sopportare.
0: Che bello, veramente bellissima questa immagine della lampadina e dei poli. Quando ad esempio componi una canzone, scrivi un testo, chi è la prima persona a cui la fai ascoltare? Diciamo, chi è il tuo test?
1: Il mio test è la mia famiglia, naturalmente mia moglie, i miei figli, però loro mi dicono sempre che è tutto bello.
0: È bello, vuol dire che hai creato un ambiente armonico. Soprattutto tra i giovani non è facile che non ti critichino.
1: Invece i miei figli
0: apprezzano.
1: Il mio figlio piccolo Bruno mi ha detto: papi, questo pezzo me lo metterei nella mia playlist.
0: Bellissimo.
3: Complimento più grande, perché poi la sua playlist è tutta musica rap, trap, eccetera.
0: Quindi un grande onore, un posto d'onore per il padre, bellissimo. Vorrei fare un pochino un viaggio a ritroso per conoscerti meglio, anche proprio nella tua vita. Vorrei sapere l'Alessio di oggi, da dove è partito, il momento in cui hai sentito che la musica era la tua vita, quali sono state le tue fonti di ispirazione, chi ti ha guidato e ti ha sostenuto anche nelle tue scelte.
1: Allora, diciamo che sono state una serie di coincidenze, nel senso che come tutta la vita si basa su delle coincidenze. Noi viviamo in una sorta di magia, dove quello che ti capita ti apre una sliding door diversa. Diciamo che probabilmente era abbastanza scontato che diventassi malato di musica, perché è nato tutto quando per la prima volta ho suonato un solo tasto della chitarra. Da quel momento non ho pensato ad altro. La chitarra aveva...
0: Chi ti ha regalato la prima chitarra?
1: I miei genitori a Natale. Sì. Prima mi regalarono una chitarra elettrica. Anzi no, la chitarra elettrica la comprai io con i miei soldi. Però una chitarra elettrica ha bisogno di accessori che te la fanno suonare bene, che ti facciano godere di quel suono, no? Quindi un amplificatore, gli effetti, la distorsione, la compressione. E quindi l'approccio con la chitarra elettrica senza amplificatore, senza quello che serve per farla suonare bene, fu un po' traumatico, un po' ostico. Poi mi regalava...
0: Cioè rimanesti un po' deluso, dici, ma sì, questa da sola sì, non suona. Non...
3: Una fetecchia questa chitarra, tra l'altro era anche una fetecchia come chitarra, quindi le chitarre elettriche buone suonano anche senza cavo.
1: E quindi quando invece suonai la chitarra classica, senti proprio un'emozione così forte che... non ne potetti più fare a meno.
0: Poi secondo me è proprio la chitarra, il fatto che tu la abbracci, il fatto che la tieni vicino al ventre, no? E quindi queste vibrazioni delle corde in qualche modo ti arrivano proprio addosso.
1: Infatti questo è fondamentale, quello che dici, perché per me il contatto con la chitarra è fondamentale. Infatti per esempio un suono col plettro non l'ho mai usato, perché con le unghie e con le dita c'è un contatto più intimo, più intenso, e il suono mi rappresenta di più. Ecco, mi sento più un'unica cosa con lo strumento quando suono con le mani.
0: Bello questo che dici, perché in un mondo in cui ormai a volte non si suonano neanche più gli strumenti, questo invece bisogno di verità anche tattile in ogni suo aspetto è da riscoprire. Io inviterei anche tutti i giovani non solo ad ascoltarti, ad ascoltare i tuoi brani, ma ad ascoltare questi suggerimenti che stai dando, perché a volte uno perde. Non è che non bisogna inseguire anche la modernità, non è che bisogna ritornare al passato, però non dimenticare certe emozioni, certe sensazioni che possono solo solo arricchire il nostro vissuto e darci delle sensazioni anche molto forti. Voi siete anche genitori e quindi io penso che questo sia, voi state trasferendo per questo, forse i vostri figli amano anche tutto ciò che fai perché gliel'avete sicuramente trasmessi. Nunzia, com'è vivere con un cantautore?
2: Cioè, vivere con un cantautore è molto bello perché è una persona molto sensibile. Devo dire, a casa nostra c'è sempre un'aria fatta di arte, le sue note riempiono sempre la casa, devo dire, è molto bello. E ha sensibilizzato tantissimo i ragazzi, lui è un grande appassionato di cinema oltre che di musica, quindi i nostri figli sono abituati a sentire suonare dal vivo, a sentire suonare la chitarra, a vedere dei film bellissimi. Quindi è molto bello da un lato perché c'è sempre qualcosa che a volte oggi si è dimenticato, no? Cioè l'arte è qualcosa che molto spesso non è molto valorizzata, mentre a casa nostra è importantissima. D'altra parte, diciamo, quando compone
0: si isola un po',
2: no, ma anche no. Siamo abituati a sentire sempre la stessa canzone, sai, mentre gli altri la godranno e l'ascolteranno tante volte, noi quando esce già non la vogliamo sentire più.
0: Siete saturi.
2: Siamo saturi, capito? Per noi già quella canzone è diventata vecchia e satura, però siamo contenti di vivere con lui perché è una persona molto sensibile e intelligente, e stare in una casa con la musica, con gli strumenti in giro per la casa, secondo me è un valore aggiunto.
0: Sicuramente. Alessio, qual è stata la prima canzone che le hai dedicato?
1: Allora, nella composizione io non baso tutto sull'immaginazione. Ho provato agli inizi, agli esordi, a scrivere canzoni ispirandomi a fatti reali, ma il risultato è sempre stato stucchevole, perché quando scrivi una canzone da innamorato, gli innamorati pensano più o meno tutti quanti alla stessa cosa, perché l'amore quello è.
0: Diceva la persona, no, che allora, solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere.
1: Sì. E quindi mi sono sempre ritenuto abbastanza banale quando scrivevo canzoni dirette a qualcuno. Quindi diciamo che la mia reale ispirazione da parte delle persone che amo è proprio questo frigolio interiore che mi porta e che mi spinge a comporre e a creare. E quindi in teoria nessuna, ma nella pratica tutte.
0: E lo immaginavo tutte, perché alla fine quello che proviamo anche immaginando, anche astraendoci dal nostro vissuto, alla fine è quello che abbiamo dentro di noi. E il seme che lei ha messo dentro in tutta questa tua poesia, sì, sicuramente avrà una bella componente anche di ispirazione nella vostra vita reale. Quindi ti senti cambiato rispetto a Goldrick oggi? L'Alessio di oggi, c'è qualcosa che avresti voluto fare che non hai fatto, qualche treno che è passato che avresti voluto prendere, qualche rimpianto?
1: Allora,
0: o viceversa, qualcosa che hai fatto che non avresti voluto fare?
1: Guarda,
0: non vogliamo una confessione, però insomma.
1: No, guarda, ti devo dire che sono molto innamorato della vita e non ho nessun rimpianto e in nessun modo, e devo dire che non mi sento neanche cambiato, né in senso positivo né in senso negativo. Sono sempre lo
0: coerente.
1: Stesso, sono sempre, sì, però anche non sono neanche tanto coerente, nel senso che la vita mi ha portato, mi ha arricchito continuamente. E quindi
0: sei coerente nell'incoerenza, come il Tao, no? Il Tao dice che la vera via non è mai una via costante.
1: Esattamente,
0: quindi...
1: esattamente. Sono coerente nell'incoerenza. Quindi no, se mi mettessi a pensare a tutti gli errori che ho fatto, sicuramente ce ne sarebbero tanti, ma io ti faccio un esempio banale. Quando sbaglio strada, dico evidentemente di là non era la strada giusta, mi sarebbe successo qualcosa, questa è migliore di quella. Quindi quando guardo al passato e immagino gli errori,
0: diciamo che gli errori sono delle occasioni.
1: Sì, esatto, sì. E quindi poi tra l'altro sono così felice e sereno che non cambierei proprio nulla del passato. Ho paura che si possa modificare qualcosa e in questo momento non sarei felice come sono adesso.
0: Devo dire che questo si percepisce, questa armonia che c'è tra voi si percepisce tantissimo, a prescindere dal fatto che non vi siete neanche arrabbiati, che vi ho fatto aspettare un sacco di tempo.
3: No, dopo devo andare al lavoro.
0: Va bene, vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi.
1: Grazie
0: Nunzia, grazie Alessio, grazie a tutti voi che siete in ascolto.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live continua il suo viaggio nella musica. Ci sono band che si distinguono per il loro suono ed altre invece che conquistano il pubblico soprattutto per ciò che riescono a trasmettere dal vivo. I Via San Rocco appartengono ad entrambe le categorie. Giovane formazione indie pop hanno costruito la loro identità artistica partendo da valori semplici ma fondamentali: il lavoro di gruppo, il confronto continuo, la condivisione delle idee e un'amicizia autentica che si riflette naturalmente nella loro musica. Ogni brano nasce da uno scambio creativo in cui ogni componente contribuisce a dare forma ad un racconto comune. Il loro repertorio di inediti comprende canzone dedicata al vento, Zona ospedaliera e Donegal, canzoni che raccontano sensibilità diverse e testimoniano la ricerca di un linguaggio musicale personale. Ma è soprattutto sul palco che i Via San Rocco riescono a esprimere il meglio della loro forza. Nei live si distingue una grande empatia sia tra i componenti della band sia nel rapporto con il pubblico. Ed è proprio questa capacità di creare una connessione spontanea e sincera con chi ascolta che sta facendo crescere il loro consenso concerto dopo concerto, conquistando un pubblico sempre più numeroso e affezionato. Un progetto giovane dunque, ma già capace di dimostrare come la musica possa essere prima di tutto un'esperienza condivisa, fatta di emozioni, complicità e autentica partecipazione.

0: E abbiamo appena ascoltato Canzone dedicata al vento, l'ultimo brano uscito dai Via San Rocco, che sono qui con noi in studio. Veramente manca solamente Mario De Falco alla batteria, che salutiamo per primo, essendo in contumacia non presente, ma è rappresentato meravigliosamente qui da Matteo Vittorioso, che è l'autore del testo e la voce, il frontman del gruppo. Ciao Matteo, benvenuto.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Proseguiamo con Nicolò Foglio, chitarra e tastiere. Ciao Nicolò.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: E ancora Davide Schiavo alla chitarra.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E Renato Criscuoli al basso elettrico. Ciao Renato.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo proprio subito da questo nome, Via San Rocco. Come mai avete scelto di chiamarvi in questo modo? Chi risponde? Davide.
5: Diciamo che nella fase iniziale, nel momento in cui ci siamo incontrati, avevamo questo bisogno disperato di trovare un nome per il gruppo. Ne abbiamo pensati tantissimi. Nomi di piante, pensavamo a qualcosa che suonasse indie, finché un giorno su una panchina, seduti a pensare al nome, non ci giriamo e troviamo il nome di questa strada, che è proprio Via San Rocco. Ci è suonato particolarmente bene e da lì abbiamo deciso di chiamare il gruppo Via San Rocco.
0: Ma come vi siete conosciuti? Come è nato proprio questo progetto musicale? Nicolò?
2: La storia è un po' particolare perché io conoscevo già Renato e Davide. Noi ci siamo incontrati la prima volta per fondare, diciamo, un gruppo per fare serate di musica live, arrangiando cover indie pop sullo stile di Calcutta, Gazzelle e cose così, finché un giorno ci mancava il cantante e quindi, scrollando su Instagram, trovo il profilo di Matteo, che pubblica diversi video dove canta proprio questo stile di canzoni, e quindi decido di contattarlo, gli chiedo se era interessato a questo progetto e Matteo accoglie la proposta con piacere. Poi successivamente diciamo è nata l'idea di scrivere brani inediti e da lì è partito il progetto Via San Rocco con appunto i nostri inediti.
0: Quindi un progetto completamente autoprodotto, tutto da soli dall'inizio alla fine. I testi sono scritti da te Matteo, questo brano in particolare come nasce?
1: Sì, i testi sono scritti da me, io lo facevo già prima della band da solo e sono contentissimo adesso di farlo con i ragazzi. Infatti quando ci siamo incontrati io subito mi sono sentito a casa, anche se non ci conoscevamo. È stato subito dalla prima prova molto molto bello e ho sentito come se fossero miei amici da chissà quanto tempo. Infatti ho detto devo continuare su questa strada. E questo brano nasce qualche anno fa, quando è venuto a mancare mio nonno. E infatti nella canzone cito anche mio nonno. Poi, come succede nella vita, anche per la musica, le cose cambiano, si evolvono, le situazioni nella vita comunque prendono strade diverse. Purtroppo è venuto a mancare anche un altro mio nonno, quindi io ho ripreso questa canzone che avevo scritto qualche anno fa, l'ho cambiata un po' a livello di testo, l'ho arrangiata insieme ai ragazzi e abbiamo deciso di farla uscire. Ed è una canzone a cui tengo particolarmente perché parla di quelle situazioni dove appunto si dedica qualcosa, una parte di se stessi a qualcuno, magari senza neanche mai essere visti o ascoltati, ed è per questo che appunto si chiama Canzone dedicata al vento.
0: Che qualcosa che arriva però invisibile, però c'è, e lo senti anche sulla pelle, lo senti,
1: esatto,
0: dentro,
1: esatto.
0: È come il vento che è sottile però penetra tutte le cose. Forse una canzone, un'emozione come quella che trasmette questo brano riesce ad arrivare a tutti in maniera potente. E lo sai che la figura dei nonni è importantissima. Io vedo, non sei il primo artista che mi parla dei nonni e di aver dedicato un brano ai propri nonni, e quindi io farei anche un appello a tutti i nonni, che veramente sono delle figure fondamentali nella vita dei loro nipoti. È molto importante il lascito e l'eredità che si trasmette ai propri nipoti ed è un ruolo importantissimo, quindi un grazie a tutti i nonni per quello che fanno e per quello che trasmettono a noi e a tutti, perché
1: sì,
0: veramente
1: so che comunque poi essendo giovani noi, quando abbiamo ancora i nonni, molte volte non ci rendiamo conto di quanto siano realmente importanti e quanti insegnamenti ci possono trasmettere. Anche il tempo che noi dedichiamo ai nonni magari qualche volta potrebbe essere di più, un'attenzione in più, e quindi il mio consiglio è di godervi appieno i nonni, perché sono un tesoro e anche se lo capite quando ci sono, poi ve ne accorgete ancora di più purtroppo quando non ci sono,
0: vengono a mancare.
1: E quindi spero che il vento porti questa canzone anche ai miei nonni.
0: Su questo ne sono sicura al 100%. È bello vedere l'amicizia che vi lega, Renato. Siete veramente al di là del progetto artistico.

0: che state portando avanti, c'è una grande sintonia tra voi. Come è importante l'amicizia, quanto è importante anche l'armonia che si prova nel progettare le cose insieme e come le sviluppate?
1: Io credo, ma penso che sia un pensiero condiviso di tutto il gruppo, che sia fondamentale. Probabilmente viene prima quello di qualsiasi aspetto o circostanza musicale, e come ha già detto Niccolò, noi avevamo già un rapporto precedentemente, prima ancora di fondare la band, e quando abbiamo incontrato Matteo abbiamo sentito questo legame tutti insieme che ci suggeriva di poter fare qualcosa di bello sostanzialmente. Io credo che per fare musica insieme sia strettamente necessario, magari non per forza essere amici, ma avere qualcosa che ti lega all'altro, perché altrimenti non si riesce né a far circolare le idee né a condividere qualcosa, e soprattutto non si riesce a trasmettere emozioni, che è quello che sostanzialmente nei nostri brani cerchiamo di fare. Noi non pubblichiamo un brano se prima non emoziona noi, e altrimenti sarebbe inutile tentare di farlo ascoltare alla gente, perché deve prima emozionare noi. Per quanto riguarda l'aspetto musicale, noi siamo molto democratici in questo, nel senso che quando Matteo scrive qualcosa non abbiamo un ordine di priorità prestabilito. Qualche volta c'è un giro di chitarra che ci suggestiona, o un groove di batteria, un riff sulla chitarra elettrica o qualcosa al basso, e cerchiamo poi, diciamo, da un punto di partenza di sviluppare tutte le idee, cercando di includere il più possibile tutte le suggestioni di tutta la band, per emozionarci prima noi, fare qualcosa che sia a nostro parere bello e anche magari funzionale all'ascolto, ecco.
0: E continuiamo a ascoltare un po' della vostra musica. Adesso è la volta di Zona Ospedaliera.

0: Zona ospedaliera è il primo singolo della band Via San Rocco. Ricordiamo che sono qui con noi adesso in studio. Perché sceglieste proprio il nome Zona ospedaliera come proprio primo singolo?
1: Allora, questa è una bella domanda. La zona ospedaliera di Napoli rappresenta tuttora e ha rappresentato per me una grande parte della mia vita, perché oltre ad essere, diciamo, un musicista, un cantante insieme ai ragazzi, io sono anche laureato in biotecnologie mediche e adesso ho deciso di... Grazie. E adesso ho deciso di mettermi di nuovo in gioco e sono entrato anche a medicina. Quindi
0: bravissimo.
1: Diciamo che la zona ospedaliera rappresenta un po' una seconda casa, amata e odiata al tempo stesso. E questa canzone è stata scritta proprio nel periodo in cui io frequentavo ancora l'università di biotecnologie. Quindi, poiché era nata e si è svolta tutta la storia che si articola proprio nella zona ospedaliera, ho deciso di dare questo titolo. E abbiamo fatto anche un cartellone che abbiamo messo nella zona ospedaliera, proprio fuori alla facoltà di biotecnologie.
0: È bellissimo.
1: Dove c'eravamo noi come dei cartoni animati. E sì, è stato molto carino, è stato divertente. È stato lì un mesetto più o meno. Zona ospedaliera è stato il primo brano che io ho proposto ai ragazzi, con cui ho voluto iniziare questo percorso di inediti, e sinceramente sono anche molto contento del risultato. È venuta fuori una canzone molto intima che comunque riesce a comunicare quello che volevo trasmettere a chi la ascolta. E essendo un pezzo comunque della mia vita, era giusto così.
0: Benissimo, ma quali sono le vostre fonti di ispirazione, Davide?
2: Io penso che ognuno, ogni membro della band venga da, come dire, da un genere un po' diverso. Io personalmente mi sono sempre trovato, sin da bambino, ad ascoltare l'alternative rock. Sono legato a gruppi come i Sum 41, i Green Day, insomma, gruppi che hanno segnato un po' la mia generazione, che sono quello un po' più vecchietto del gruppo, insieme a Renato che mi segue. Ognuno di noi fondamentalmente viene da qualcosa diverso. Matteo, probabilmente, se non mi sbaglio, è molto molto veramente l'unico legato dalle fondamenta
0: al cantautorato,
2: all'indie italiano e al cantautorato. Poi ci sta Niccolò, insomma, ha degli altri ascolti, e Renato, insomma, che segue un altro filone ancora.
0: Niccolò, tu invece cosa ascolti?
3: Io sono sincero, sono molto pop.
0: Lo confessi quasi come se fosse una colpa. Quali sono le canzoni invece che ami, quelle che canti chi così durante la giornata?
3: Ma in realtà tanto di quello che portiamo live con le nostre cover, quindi Calcutta, I Giornalisti, I Pinguini Tattici, sono tutti artisti, diciamo, a cui mi ispiro per scrivere parti magari dei nostri brani, e che mi piace suonare live quando appunto organizziamo le serate di cover in giro per i locali.
0: Infatti, per voi è molto importante anche l'aspetto live, anzi diciamo che è fondamentale. Com'è il vostro rapporto col pubblico, Renato?
4: Allora, molto buono, nel senso che noi, per noi un aspetto è fondamentale quanto la musica in sé. Io penso che noi andiamo a suonare live e cerchiamo di suonare il più possibile live proprio perché ci divertiamo prima noi e poi magari facciamo divertire il pubblico. Quello che ci fa tanto piacere vedere, soprattutto negli ultimi tempi, è che al di là degli inediti che comunque stanno...
0: Di solito qual è il vostro repertorio? Cosa suonate durante una serata?
4: Di solito proponiamo delle cover riadattate da noi fino a un certo punto.
0: Quindi c'è sempre un lavoro anche di restyling?
4: Di riarrangiamento dei vari brani, comunque in chiave indie, dove tentiamo il più possibile di non snaturare il brano originale, ma di proporre comunque un sound nostro che possa essere, diciamo, originale, che comunque possa far piacere ascoltare rispetto al sentire quel brano sul disco dell'artista che lo ha prodotto. Però cerchiamo sempre di offrire una chiave di lettura che sia personale rispetto a quello che andiamo ad eseguire live. E poi con il pubblico noi abbiamo...
0: Chi è di solito che si occupa degli arrangiamenti?
4: Tutti insieme.
0: È come il lavoro dei squadra.
4: Discorso, sì, perché lo stesso discorso degli inediti vale anche per le cover. Poi magari c'è qualcuno che propone uno stacco particolare, o magari aggiungere una parte, aggiungere un solo dove magari nell'originale non c'è, ci confrontiamo. E...
0: Ma vi è mai capitato di non andare d'accordo, di avere una discussione accesa?
4: Sì, ma io credo che faccia parte, a parte del processo creativo, ma anche del volersi bene. Cioè, chi si vuole bene non litiga mai, non si vuole bene realmente, non, quantomeno non ha uno scambio reale di informazioni, di idee, anche di cuore. Quindi è capitato, capita e spero ricapiterà.
0: Perché vuol dire che c'è sincerità nei rapporti e c'è spontaneità.
4: No, ma soprattutto penso ci sia proprio progresso, sia emotivo che musicale, altrimenti si sta sempre fermi nello stesso posto e raramente va bene.

0: E questo invece era Donegal, sempre di via San Rocco. Ricordiamo che non c'è Mario De Falco, è il groove del gruppo, quello che dà proprio il battito vitale del...
1: Ciao Mario, ci manchi.
2: Abbraccio.
0: Volevamo chiamarlo telefonicamente, non lo facciamo perché lo disturbiamo, perché sta lavorando. Ma a proposito di lavoro, so che anche voi in realtà siete dei musicisti, ma tutti voi avete, diciamo, un piano B, o comunque insieme alla musica avete fatto altro. Tu ad esempio, Nicolò?
2: E diciamo che io sono legato alla musica in maniera particolare, perché alla fine del liceo ho deciso di iscrivermi al conservatorio e iscrivermi contemporaneamente alla facoltà di ingegneria gestionale a Salerno.
0: Caspita.
2: E alla fine diciamo che è sopravvissuta solo l'ingegneria gestionale, il conservatorio l'ho abbandonato momentaneamente.
0: Però nel cuore la musica non
2: continuo e mi sono ripromesso, diciamo, di portare avanti la musica, e fortunatamente poi ho incontrato i ragazzi e quindi...
0: È diventata comunque una parte importante della tua vita.
2: Sì, esattamente, la cosa più importante.
0: Davide, e tu oltre alla chitarra, questa passione per la chitarra?
3: Allora, io sono probabilmente l'unico che non ha un piano B per quanto riguarda la parte
0: musicale. Cioè, ti sei lanciato anima e corpo nella musica.
3: Sì, sì, praticamente mi occupo di musica a tutto tondo, faccio direzioni artistiche, booking, organizzazione eventi e poi, insomma, sono col gruppo, con il Via San Rocco, che è una delle parti più importanti per me, insomma, della mia vita.
0: Invece so che tu hai una storia, Renato, molto particolare.
4: Sì, io sono laureato alla magistrale in filosofia. Filosofia francese contemporanea, per essere...
0: Caspita.
4: Sì, ramo estetica, proprio per essere precisi.
0: Per essere ancora più ancora complicato.
4: Sì, sì, esattamente, volutamente complessi. Però come lavoro diurno io faccio il rappresentante di caramelle per punti vendita come bar, tabacchi. Diciamo che io ero convinto al 100% di fare il ricercatore in filosofia. Purtroppo o per fortuna non ho trovato quello che cercavo da quel tipo di lavoro, e io suono praticamente da sempre. Mi sono reso conto che era forse effettivamente l'unica cosa che mi rendesse felice, o comunque il mio posto nel mondo. Ho fatto guerre a casa con chiunque, però alla fine piano piano ci stiamo riuscendo.
0: Vabbè, ma comunque la filosofia è importantissima, aver studiato filosofia, perché poi è proprio una forma di ragionamento e quindi ti dà un approccio critico a tutto quello che fai, e quindi io credo che non sia mai tempo sprecato, anzi sia qualcosa che è acquisito dentro di te, e a maggior ragione lo puoi tradurre in musica, in qualcosa di creativo. E poi le caramelle, diciamo la verità, fanno bene all'anima, perché...
4: Sì, infatti da...
0: vengono sempre in soccorso quando uno nei momenti in cui anche
4: sempre
0: difficili.
4: Infatti sono state la rovina del mio percorso in palestra, perché comunque dovendo provare le varie caramelle prima di venderle è stato un po' controproducente. Però
2: anche cioccolato.
4: Sì, anche cioccolato, soprattutto cioccolato. Mettiamo l'altro... il numero in descrizione per chi volesse acquistare le caramelle e la cioccolata.
0: Bellissimo. L'altro giorno sono stata in un bar di cui non faccio il nome, a Procida, e c'era una lavagna in cui c'era scritto tutti contro la cioccolata, ma nei momenti difficili chi era vicino a voi? L'insalata. E effettivamente alla fine la cioccolata ha un suo perché, oltre che, vabbè, si può declinare in tantissimi modi, anche quella fa parte della vita. Il piacere dell'orecchio, dell'anima e del palato poi vanno tutti di seguito, sono un tutt'uno. E Donegal, perché questo nome? Voi avete sempre nomi molto particolari, per cui mi incuriosisce il perché della scelta.
5: Sì, allora, sono nomi particolari perché derivano tutti da situazioni di vita reali. In pratica noi quello che facciamo è mettere in musica e portare al pubblico quello che noi viviamo, perché altrimenti non sarebbe comunque sentito e vero da raccontare. Perché Donegal? Donegal è il nome del pub di un mio amico che sta nel paese accanto al mio, e in pratica io andavo a suonare da lui. È stato uno dei primi che mi ha permesso di suonare live, quando suonavo ancora da solo chitarra e voce. Poi abbiamo anche giocato in una squadra di calcio a 5 insieme. Comunque alla fine ci siamo legati, quindi da datore di lavoro, tra virgolette, è diventato amico sempre di più.
0: E tu sai perché aveva scelto questo nome per il suo pub?
5: Lui ha scelto questo nome perché è una contea irlandese, il Donegal. E appunto è un pub irlandese, quindi birreria, hamburgeria e...
0: Vabbè, non facciamo troppa pubblicità, ma...
5: No. Lui si chiama Ciccio, e infatti nella canzone viene Francesco, se no si arrabbia. Nella canzone infatti dico proprio che passo da mio fratello Ciccio al Donegal. Sì, è nata come una cosa simpatica, poi alla fine ci ho costruito tutta una canzone attorno, insieme ai ragazzi. Ci è piaciuta e l'abbiamo pubblicata.
0: Io so che avete un po' un rapporto molto particolare con i social, cioè voi siete molto veri in tutto quello che fate, come abbiamo detto prima, amate molto il rapporto col pubblico nei live, perché nei live avete riscontro proprio di come colpisce la vostra musica a chi vi ascolta, e quindi avete questo ritorno di energie fondamentale per la chimica poi che si crea in ogni live. Ma con i social, voi che siete anche molto giovani, che rapporto avete? So che è speciale.
5: Sì, allora con i social abbiamo un rapporto particolare, perché noi tendiamo a costruire un legame molto forte con le persone, soprattutto quando ci vengono ad ascoltare live. Si crea sempre una bella atmosfera, non è una semplice band che suona in un locale perché bisogna fare accompagnamento, ma è più un'esperienza. Noi cerchiamo di divertirci, far divertire e creare una sorta di grande festa in ogni serata. Infatti poi il riscontro che abbiamo è ottimo, le persone comunque ci seguono e ci continuano a seguire, ci scrivono e vengono anche ad altri live, e noi siamo contentissimi di questo. Io personalmente mi diverto molto quando facciamo i live, anche perché ho un passato da animatore.
0: Ma quante cose hai fatto?
5: No, troppe, sono un po' iperattivo. E quindi gestendo comunque in 12 persone un villaggio di 3500 persone che venivano a soggiornare, comunque per me fare una serata con un bel pubblico è sempre stimolante e mi ricorda comunque i bei tempi andati.
0: E ti è risultato facile perché appunto con tanti anni di villaggi turistici hai fatto palestra,
5: esatto,
0: in questo
5: esatto.
0: senso.
5: Quello, quindi... quello è stata una grande scuola. E noi poi abbiamo deciso comunque sui social di seguire solo noi membri della band con il profilo. Possiamo sembrare antipatici, infatti qualcuno...
0: Un po' presuntuosi, che sono un po' snob questi ragazzi.
5: Qualcuno ci ha detto, ma chi vi credete di essere? Ma non è quello. Il fatto è che noi veramente usiamo il profilo della band solo come vetrina per permettere a tutti di arrivare alle nostre canzoni, ai nostri live e di entrare in contatto diretto con noi. Infatti chiunque ci scrive, noi rispondiamo, abbiamo anche un gruppo con chi ci segue da più tempo dove diamo qualche anticipazione dei nuovi pezzi, dove li avvisiamo quando facciamo i live, e si crea veramente un bell'ambiente. Quindi ragazzi, se ci seguite, e noi speriamo che lo facciate, se non vi ricambiamo non è per antipatia, ma è proprio la nostra politica.
0: Anch'io sono stata esclusa, quindi non ci rimaniate male. No, comunque a parte gli scherzi, allora abbiamo parlato di autenticità, di verità, e io a questo punto, anche se l'abbiamo prima ascoltata già, però vorrei che ci poteste fare qualcosa live, che tu, Nicolò, con la chitarra insieme a Matteo possiate farci ascoltare qualcosa. Cosa decidete di farci ascoltare?
2: E facciamo canzone dedicata al vento, l'ultimo singolo, facciamo una versione acustica.
5: Dai, sì, facciamo un pezzettino.
0: Perfetto, grazie ai Via San Rocco e a tutti voi che siete in ascolto.
1: Ho gli occhi verdi quando piango, ho gli occhi verdi quando penso a te. Bocca secca se ti parlo, vorrei tu fossi più vicino.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Bueno.
1: Come la lieve la innamorata, pigliatela sta mazziata, tuffa il tappo da maliuto, la riva pacca, cresce canzone, schiaffa buoni a parabessa, scopolone, fa cozza curesse, scevere chiune, si che t'annossa, e la macossa filosa.

l'anima vestuta a lutto.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli a quest'ora si sveglia piano, con il profumo del caffè e quella luce che si infila tra i vicoli, come una promessa. È una città che non smette mai di cantare, nemmeno all'alba, perché qui la musica nasce ovunque. Nei pensieri di chi sogna, nelle strade di chi cresce, nelle voci di chi ha qualcosa da dire davvero. C'è un'energia nuova che gira, giovane, fresca, senza filtri, una musica che non chiede permesso. Si prende il suo spazio e prova a raccontare Napoli con occhi diversi. E allora restate con noi, perché certe voci quando arrivano non passano inosservate. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e siamo per dare vita ad una nuova puntata, ad un nuovo viaggio che racconta artisti, voci, passioni, anime e sogni dei napoletani che sono qui su questa terra meravigliosa, piena di amore per quello che si fa. È arrivato qui ai microfoni un artista super giovane della scena napoletana, una voce che nasce tra strada e emozioni vere, e tanta voglia soprattutto di raccontarsi senza maschere. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Dioneo. Ciao.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Come stai? Giuseppe Graziano, in arte Dioneo.
3: In arte Dioneo.
2: Partiamo subito da questo nome, molto bello, Dioneo, perché l'hai scelto e cosa significa per te?
3: Sì, allora il mio nome d'arte Dioneo nasce dal quarto liceo, poiché
2: allora giovanissimo, ragazzi, scusate, interrompo, 19 anni, straordinario. Io già sono innamorata della tua musica, della
3: Grazie.
2: Tua voce, e ti auguro, faccio questa premessa, davvero un cammino importante, perché Grazie. Te lo meriti. Vai, scusa, torniamo al liceo.
3: Sì, al liceo comunque avevo questa professoressa di italiano che diceva sempre che ero anarchico. E in quarta superiore si studia il Decameron di Boccaccio, e proprio Dioneo è uno dei personaggi del Decameron anarchico, e quindi da lì ho detto, suonava bene il nome, ho detto perché non chiamarmi Dioneo, sai, suona bene il nome, poi mi piace, mi rispecchia, diciamo, questo aggettivo che mi è stato attribuito, e quindi perché no. E allora ho
2: brava la prof, brava la prof, e viva lo studio e i banchi di scuola che danno comunque ti danno un assist, poi sei tu, ecco, a un input a capire se rientri con quel nome. Mi piace molto, sì. Suona anche bene. Giuseppe Graziano, in arte Dioneo, ve lo faccio conoscere un po' meglio. Il suo percorso è già in movimento, anche se è super giovane, c'è già musica dai primi progetti fino ai brani più recenti come Rimpianti, passando per collaborazioni, nuove uscite che stanno costruendo passo dopo passo la sua identità. Infatti il 5 giugno in uscita il suo brano, e non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Passa anche per collaborazioni, che comunque non ti fa fermare, ecco, al singolo in sé, ma provi a raccontare qualcosa di più profondo che ti viene da dentro, anche perché tu sei uno scrittore, sei un cantautore, per cui i tuoi testi sono molto belli, anche se la domanda è sempre quella, no, che ti fanno in un certo senso, così giovane, da dove arriva quella scrittura?
3: Beh, diciamo che la mia scrittura si basa un po' sulla vita di tutti quanti i giorni, e un po' invece da ciò che osservo sempre, diciamo, attorno a me, quello che mi capita di vedere quando vado all'università, quando sto studiando, quando vado fuori a balcone, diciamo, qualsiasi cosa che noto poi lo posso trascrivere nei testi e creare una melodia poi che racconti ciò che ho visto. E la cosa bella dei testi, diciamo, è che ognuno può interpretarli come vuole, quindi alla fine, se una canzone qualcuno la interpreti, cioè la interpreta dedicandola ad una ragazza, allo stesso tempo può essere anche una dedica a se stessi, oppure a un parente,
2: a un amico, qualcuno, a un parente, sì, no? È proprio quello il bello della musica.
3: Sono testi, diciamo, alla fine soggettivi. ognuno può interpretarli come vuole, non c'è bisogno di un'interpretazione mia che vada a spiegare il testo.
2: O magari di dare una spiegazione, sì, sempre a un qualcosa, cioè lasci un po'
3: al caso
2: le cose, e forse questa è una della tua mission di sì, scrivere in questo modo, ti appartiene questo,
3: sì,
2: stile?
3: Questo sì. Sì, il fatto che per certi versi mi piace non raccontare per forza ciò che mi capita, perché alla fine se ti fermi a raccontare solo quello che vedi tu, quello che ti capita, poi finisci l'ispirazione. Invece se puoi raccontare anche qualcosa che capita ai miei amici, alla mia ragazza, quello che cioè attorno a me, è diverso, perché poi ha anche una visione più ampia delle cose
2: ed è più divertente. Ti piacerebbe scrivere per altri?
3: Ti dico la verità, in questo momento è un sì e un no, perché dipende. Cioè, se mi viene...
2: Vabbè, sei super giovane, sì, una domanda un po' azzardata questo sì, però magari proiettandoti tra qualche anno...
3: Diciamo che sono molto geloso delle mie canzoni,
2: ecco,
3: dei miei testi, quindi se tu mi dici guarda scrivi una canzone che ne so per il mio cantante preferito, allora subito, perché è un sogno. Però se ti devo dire dai una canzone a un altro cantante comunque che abbia la mia stessa età, oppure che non sia abbastanza, cioè che non mi piaccia più di tanto, ti dico
2: assolutamente
3: guarda,
2: mia,
3: ci penso, vedo prima come la canto io e poi te la do se mai.
2: No, è giusto, fai bene. Allora a questo punto vi lascio ascoltare subito l'intro del brano Il dolo dell'amore, che è in uscita il 5 giugno, non vedo l'ora di ascoltarlo, mi raccomando ascoltatelo e seguitelo sui canali social e Spotify,
3: sì.
2: L'amore è intro del suo brano di Dioneo e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Ed era l'amore, l'intro dell'album Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, mi racconti un po' quest'intro, l'amore è, questo brano meraviglioso, e soprattutto il titolo, Il dolo dell'amore, da cosa nasce tutto questo?
1: Sì, allora, beh, il brano nasce, in realtà tutti possono pensare che il primo brano che è nato dell'album, in realtà è l'ultimo, cioè l'ho finito di scrivere una settimana fa e l'ho registrato l'altro ieri.
0: Wow! Quindi, e poi l'hai messo su.
1: Sì, e poi è il primo perché nasce l'idea di fare un intro abbastanza diversa dal mio genere, è diversa dal genere di tutte quante le altre canzoni che sono un po' più indie pop. Questa qua ho voluto comunque fare una canzone abbastanza pop, però ho voluto metterci comunque un po' di rap, un po' di elettronica in più anche sulla voce. Io non uso molti effetti sulla voce, però qui ho voluto aggiungerci più riverbero, più autotune per fare quella voce un po' più robotica.
0: E la scelta stilistica fatta proprio con la volontà di fare questo
1: effetto più metallico. Poi nasce perché ho detto comunque il tema principale dell'album è l'amore, però devo spiegare che cos'è l'amore. E secondo me l'amore è questo, e quindi l'ho spiegato con la canzone L'amore è. Inizialmente infatti ero indeciso se dire, diciamo, L'amore è come titolo, mettere L'amore è oppure L'amore solamente. Poi ho detto, tutta quanta la canzone faccio l'amore, quindi ripeto spesso queste due parole, e quindi ho detto no, il titolo deve essere L'amore. Per quanto riguarda il nome dell'album, Il dolo dell'amore è più un gioco di parole per il fatto che comunque io sono al primo anno di università di economia, ma ho capito che...
0: Ah, completamente di un'altra...
1: Sì, ma ho capito che comunque non fa per me la matematica.
0: Ah, quindi già hai scelto, sì, lo stai dicendo qui, ascoltate ai microfoni, gli ha scelto che non vuole fare più economia. Sì. Lo sanno a casa?
1: Sì, lo so.
0: Perché altrimenti ascoltano l'intervista e li lasciamo così, scioccati.
1: E quindi mi sposterò a studiare giurisprudenza.
0: Peggio.
1: Perché ho dato i primi esami e stavo studiando diritto pubblico, diritto privato, e mi sono piaciuti tantissimo. Rispetto comunque a matematica, che ci ho provato pure, ma non è cosa mia, e quindi ho detto no, mi sposto
0: anche
1: in giurisprudenza.
0: Anche io, Giuseppe, devo dire la verità che
1: sono sempre stato negato in matematica, più le materie letterarie.
0: Meglio giurisprudenza, sì, sì. Una facoltà che magari
1: mi piace di più. E quindi mi sposterò a giurisprudenza, e quindi ho fatto questo gioco di parole, diciamo, fra la mia facoltà, fra la mia futura facoltà e la musica, che poi abbia l'amore perché è il tema principale.
0: No, mi piace molto che ricerchi sempre questi nomi e le atmosfere che rappresentano poi la tua vita nel presente, no? E poi ci fai un gioco di parole, e perché poi resteranno lì anche tra qualche anno, no?
1: Sì.
0: Passano 5-6 anni, ti andrai a ricordare quel titolo, quell'album, quel tuo momento che racconta l'università, il momento di cambio, no? È tutto bello così com'è, fotografato, e così tra qualche anno lo puoi andare a rivedere e riascoltare. Invece partiamo, come vuole il format di Napoli Senza Confini, dalle tue origini e dalle tue radici. Hai un legame con Napoli molto particolare, essendo di questa terra, no? E soprattutto, quando hai capito, grazie alla tua terra, alle tue radici, che il canto, la voce, lo strumento della voce e della scrittura sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione, e la tua strada?
1: Io comunque sono nato a Avellino, e Avellino è molto vicino a Napoli, quindi diciamo fin da piccolo ho sempre visto Napoli come la città, perché comunque Avellino è una città di provincia, ci conosciamo tutti rispetto a Napoli, che vedi sempre facce nuove. Ad Avellino trovi sempre comunque i tuoi amici, le persone che conosci o che bene o male comunque già hai visto da qualche altra parte. E spostandomi adesso a studiare a Napoli sto conoscendo meglio la città, e sto conoscendo comunque anche le persone di Napoli, i napoletani, e hanno comunque una passione che nulla da togliere alle persone delle altre città, però è diversa rispetto...
0: Più passionale.
1: Sì, è più passionale, ma diciamo, io una cosa che ho sempre visto anche nei confronti comunque dei cantanti napoletani, degli attori napoletani, cioè sentono come se, ad esempio, Jolir, cioè napoletani vedono Jolir come la persona da imitare, come l'idolo, e quindi spingono molto comunque sulla personalità, sulla persona, perché secondo loro Jolir è il simbolo di Napoli. rispetto comunque ad altre città che non
0: lo guardano forse con un altro occhio,
1: con un altro occhio, sì, ad esempio questo. E Avellino comunque è una città che è molto piccola, io mi trovo bene perché alla fine è tranquilla, siamo tutti quanti lì, la mia famiglia è tutta quanta lì, ci troviamo tutti quanti lì, diciamo vicini, abitiamo tutti quanti vicini, poi puoi girare a piedi, è tranquilla perché è molto
0: Misura d'uomo, sì, a misura d'uomo. Napoli l'hai scelta per l'università.
1: Napoli l'ho scelta per l'università e anche perché in un futuro mi piacerebbe venire a vivere qui a Napoli, perché non provare a fare un'esperienza e vivere fuori, diciamo, dalla mia città.
0: E invece questo amore per il canto e per la scrittura e la tua voce, quando l'hai scoperta, quando hai detto adesso è il momento di mettere su carta le mie parole e iniziare a cantare?
1: Sì, io quando ero piccolo ho iniziato a fare rap. Scrivo già 6-7 anni, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni rap.
0: Anche rime?
1: Sì, sì,
0: anche
1: poi rime. Io feci una canzone che si chiama Mi chiamo Peppino. E questa è una cosa bruttissima, perché è orribile questa canzone. Comunque facevo tutte quante le rime in Ino, tutte quante di motorino, cugino, tutte quante le rime in Ino.
0: Vabbè, ma era il tuo momento,
1: sì,
0: no?
1: Sì, poi a 6 anni ero, diciamo, ascoltavo solamente Clementino e Rocco Hunt. Cioè, proprio
0: già
1: a manetta,
0: è già una scuola.
1: Quindi ero fissato proprio con il rap. E poi mi sono spostato più sull'indie, sul pop. Perché crescendo, diciamo, sono cambiate anche
0: i
1: miei gusti,
0: forse.
1: Diciamo, ma non da ascoltature. Perché da ascoltature, comunque, il rap, la trap l'ascolto ancora. E poi un genere, ad esempio, che mi piace tantissimo e che, per carità, in futuro mi piacerebbe comunque provare a fare una canzone reggaeton.
0: A me piace tantissimo. Io amo
1: il mio cantante preferito.
0: Amo un po' più la
1: Bad
0: musica
1: Bunny,
0: black.
1: Il mio cantante preferito.
0: È un ritmo molto. Sì, hai provato già a buttare giù qualcosa?
1: In italiano sì, però mi piacerebbe farlo in spagnolo. Quindi devo prima imparare lo spagnolo, perché non lo so. E poi potrò provare a fare
0: un
1: una
0: po'
1: canzone.
0: Di lezioni di spagnolo.
1: Sì, devo fare lezioni di spagnolo.
0: Anche perché nei testi poi ci metterai qualcosa. Vabbè, sì. Devi comunque trovare un'identità, o a meno che tu non hai già un'identità artistica del tuo genere. Stai ricercando ancora, ovviamente sei giovane, ma comunque
1: mi piace variare.
0: Sta per uscire un album, sì, sì. Dei singoli, quindi fondamentalmente giovane non tanto, perché già hai un'identità artistica.
1: No, sì, mi piace variare, cioè provo un po' di tutto, non mi limito, non mi metto i paletti sui generi, su qualcosa. Quello che mi frulla per la testa in quel momento, quello faccio. Cioè, sono una persona molto di getto. Quello che mi passa per la testa, quello faccio.
0: E invece c'è stata una difficoltà,
1: non ci penso molto,
0: iniziale riguardo il tuo percorso. Hai pensato che più un sogno o più fatica? E se c'è stato un primo ostacolo, qual è stato?
1: Beh, diciamo che non mi sento di avere ancora iniziato proprio il mio percorso. Cioè, penso che da quest'album che uscirà potrò dire di aver iniziato il mio percorso, perché
0: se, giusto,
1: diciamo, all'inizio, quando ho fatto uscire proprio le mie prime due canzoni, l'ho fatto molto per scherzare, cioè ho pubblicato, ho messo lì le canzoni. Ad esempio, la prima canzone è andata virale su TikTok al mio liceo, è andata virale, tutti quanti mi chiamano all'assemblea, ancora oggi mi continuano a chiamare i miei amici all'assemblea della scuola.
0: Comunque sei arrivato al pubblico, agli amici, comunque già è un segnale molto forte questo.
1: Sì, la facevo, diciamo, abbastanza per ridere, per scherzare, che mi piaceva. Poi l'avevo presa un po' troppo seriamente, anche psicologicamente stava diventando una cosa molto stressante, perché quando non avevo ispirazione di scrivere dei testi mi arrabbiavo con me stesso e dicevo no, devo scrivere, mi mettevo
0: questo
1: là.
0: perché dovevi pubblicare?
1: Perché dovevo pubblicare, perché poi comunque alla fine ormai la discografia italiana purtroppo ti obbliga a pubblicare una canzone ogni 8 mesi.
0: Guarda, l'altro giorno era al Comic-Con, no? E ho incontrato un To dei Gosang, sì. E lui, infatti, durante questa chiacchierata e questa nostra intervista, che lui stava per uscire con un album, e no, per quanto tempo non l'abbiamo sentito e visto, no? Si sarà preso un po' di tempo anche per il distacco con il duo che aveva, sì, con Luchè. E durante questa intervista gli ho chiesto: guarda, so che sta per uscire un album di qua e di là. E lui, la prima cosa che ha detto è: io mi sono voluto prendere il mio tempo, non ho corso, non avevo le ansie, perché oggi la discografia è proprio quello che tu hai, sì, detto, necessità di far uscire un brano dopo l'altro, di partorire questi brani così, proprio, sì, come se fossimo delle macchine, perché non è che
1: come
0: puoi pretendere
1: tu scrivi testi con ChatGPT,
0: ognuno deve avere il suo tempo. Infatti la cosa che voglio consigliarti, permettimi, da sorella maggiore in un certo senso, è quella proprio di non avere l'ansia e l'urgenza, perché attraverso il social, che è quello che purtroppo vi può devastare a voi nuova generazione, sì, o condizionare più che devastare, perché poi se lo sai utilizzare bene, tanto di guadagnato, ma va utilizzato in modo intelligente, perché ecco, dici vabbè, se io sparisco però si dimenticano di me, è pur vero, però quando poi nasce una perla che è proprio il tuo brano, il tuo testo, quello che hai dentro, cioè ha bisogno di tempo.
1: Eh sì.
0: Poi ci sono testi e brani che tu manco in un giorno li butti giù, perché sì, penso sì, che ti è capitato, sì, se hai la predisposizione.
1: No, la maggior parte dei brani.
0: Quindi.
1: Perché poi una volta che ti metti lì, cioè ti esce tutto quanto di getto. Il problema è che a volte ti senti in dovere di pubblicare, e quindi, perché sennò poi dici ma da un sacco di tempo, poi anche diciamo i miei amici dicono che non stai cacciando una canzone da un sacco di tempo,
0: ecco, poi la pressione anche, ma questo okay, capita anche a me, adesso che stai facendo, magari tu hai appena finito un progetto, adesso cosa farai? Sì. Cioè c'è un po' questa pressione che chi è esposto e chi fa questo lavoro, un po' come noi, tu nel canto, nel cinema, siamo sempre un po' sotto pressione, sì, però bisogna viverla.
1: Basta
0: anche
1: che scompari
0: un po' chill,
1: per un giorno e poi
0: che fine fa? Ma come ho finito con un progetto, poi sono uscito con un album, è la dimensione degli altri che ci guardano, sì, da fuori, però noi dobbiamo essere staccati completamente dalla loro visione, perché noi abbiamo una nostra. No, esatto, abbiamo una nostra e viviamo il nostro presente e le nostre condizioni che non possono vedere, non possono sapere.
1: Ma anche perché poi le canzoni, quelle là che poi tu ti aspetti che vadano virali, non vanno virali, cioè non piacciono. Invece poi la canzone che a te non piace è quella che piace di più.
0: È tipo,
1: e poi molte volte la devi cantare perché dicono no, canta questa canzone, ma non ce la faccio proprio, cioè, mi piace proprio questa canzone, forza. Poi l'hai scritta tu, capita cosa bene, ma mannaggia a me che l'ho scritta quella canzone.
0: E tipo qual è una delle canzoni che non ti piace ancora, che adesso stiamo lanciare?
1: Diciamo dell'album per adesso mi piacciono tutte, sono canzoni che
0: almeno fatte le piacere,
1: sì,
0: per un mese
1: per mo mi piacciono, diciamo. Per adesso mi piacciono. No, c'è stata una canzone che poi ho cancellato da Spotify, perché inizialmente che l'avevo scritta mi piaceva, poi diciamo col tempo, ascoltandola mese non rispecchiava più quella che era la mia visione musicale, quindi l'ho tolta, diciamo.
0: È normale, siamo così, facciamo una cosa, non ci piacciamo mai, tutti gli artisti che ospito, me stessa in prima persona, non si rivedono mai, non si piacciono mai, siamo autocritici.
1: No, ma anche perché io faccio il cantante, ma non riesco ad ascoltare la mia voce, quindi le mie canzoni le ascolto fino a che non escono. Una volta che arriva il giorno dell'uscita non ascolto più la mia canzone, perché non riesco ad ascoltare la mia voce. Io
0: dici basta, non mi sopporto più.
1: Poi a furia di ascoltarla in studio è talmente martellante che ti
0: brucia il cervello. Posso dire, Giuseppe, non sei anormale, è così, io sono uguale, chi fa questo lavoro è così, non ti puoi riascoltare, non ti sopporti nemmeno più, tipo appena sento la mia voce mi togli a questa, addirittura mi stacco da me stessa, dico mi togli
1: niente un'altra persona, basta.
0: E allora ragazzi, vi lascio ascoltare un altro brano del disco Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, che ancora non è uscito in realtà, ma lo lasciamo ascoltare qui e lo spoileriamo
1: in anteprima
0: ancora, di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo.

0: Cerco ancora, mi pensi ancora, ti cerco ancora.
1: Ed era ancora dell'album Il Duolo dell'Amore di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo un attimino nel Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo, Giuseppe, ti posso chiamare Giuseppe?
2: Sì,
1: adesso
2: sì.
1: Che siamo esseri umani, non artisti. detto napoletano, che un proverbio napoletano che ti appartiene, ti rappresenta.
2: Mi coglie impreparato.
1: Non li usate?
2: Non conosco molti detti napoletani.
1: Un proverbio, vabbè, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente di Napoli, quello che diciamo, sicuramente anche mio è la scaramanzia, perché noi a casa siamo molto scaramantici,
1: super.
2: Io sono super scaramantico, quindi il peperoncino sempre, il corno.
1: Il cornicello appresso, ce l'hai anche qui adesso?
2: No, ah no sì, ce l'ho nel portafoglio,
1: te lo sei
2: regalato
1: visto.
2: La mia ragazza, ce l'ho nel portafoglio.
1: Vedi? Ecco. E vi fate anche quella cosa della che si mette praticamente il palmo aperto della mano, ma nemmeno io me l'hanno fatto ultimamente, si pizzica un po' al centro della mano e si fa una cosettina che non so fare, me l'hanno
2: fatta.
1: No, il
2: sale, io so, e poi gli occhi, non so se tu ne hai fatti.
1: Sì,
2: gli occhi,
1: ultimamente mi hanno detto, vieni bella mia zia che te li devo fare. E ci devo andare.
2: Gli occhi sempre, rischio sempre che mi cada l'acqua addosso, però gli occhi sempre.
1: No, li facevo da...
2: Ogni volta che vado a fare prima di un provino mi faccio fare sempre prenoto da mia zia o da mia nonna, fatemi
1: allora...
2: molte volte quando ho provini importanti, tipo ad esempio quando andai a fare il provino dei amici, me li feci fare sia da mia zia che da mia nonna.
1: Guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Avellino, che abbiamo fatto una tappa provinciale di un campionato Performer Cup che rappresento, insomma, di arti scenico sportive, e sono stata ad Avellino a fare una tappa, e una vostra compaesana, che magari lì è più sentita questa cosa, io sbadigliavo un continuo in questa tappa.
2: Ah, gli occhi, che c'è
1: sbadigliavo,
2: gli occhi, sì.
1: sbadigliavo e non avevo pranzato, ho detto no, guarda, sarà la fame, perché anche lo sbadiglio è associato a
2: che
1: fa
2: mal di testa.
1: E lei mi dice no, tu ti devi andare a fare gli occhi, c'è troppi occhi, stai sbadigliando tantissimo.
2: Sì.
1: Ho detto, ma che stai dicendo, Melania? No, vedi che quando sbadigli tantissimo ti viene l'occhio angolla, quindi se sbadigliate in momenti X della giornata avete gli occhi addosso, ragazzi.
2: Sì, poi ad esempio
1: me lo confermi?
2: Sì, lo confermo.
1: Allora...
2: e poi una cosa che io faccio, ad esempio, non dico mai quello che devo fare, cioè lo sanno solamente le persone più strette, poi dirò tutto quando già ho fatto. Sì, quando già sono sicuro che non mi può succedere niente.
1: Però già sei preparata, a 19 anni già hai questa scuola, molto bene, poi lo imparerai con il tempo.
2: No,
1: invece evitare. Un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Ti dico, la pasta e patate.
1: Bella.
2: La pasta e patate è molto
1: buona.
2: Sì, quella bella zeccosa con la provola, bella, mi piace.
1: Al forno. La
2: al
1: fate.
2: Forno come
1: girata, mescolata in padella.
2: Vabbè,
1: invece
2: in qualsiasi modo.
1: Una...
2: a Napoli si mangia bene dappertutto, cioè qualsiasi cosa, cioè non c'è un piatto tra pasta e patate, perché è la prima che mi è venuta in mente, però Napoli pizza.
1: Però sa di casa la pasta e patate.
2: Sì, la pasta e patate sì, però

0: Tagazim.
1: Di Napoli, campana ci napoletana della nostra terra. E ce l'hai o pensi che ancora devi? Che poi è una cosa assolutamente.
0: Dipende da cosa devo fare. Cioè, a seconda.
1: Cioè, sinonimo un po'.
0: Dipende con chi mi rapporto alla fine, perché sei una persona che comunque cioè fai corna e corna come i cervi, allora là devi cacciare la cazzimba, sennò alla fine sei una persona
1: vivi e lascia
0: sì,
1: vivere
0: sì, sì, sono, mi scorre tutto addosso a me, sono molto tranquillo come persona, non mi interessa né degli altri né di quello che mi dicono sinceramente. Poi se è se una cosa buona sì, quello sì naturalmente, però se è una cosa cattiva no.
1: Ben venga. E tu sei tutto o niente, un po' come hai intitolato questo fit che hai fatto con Gabriele Troisi.
0: Sì, mitico. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabri, che so che hai fatto X Factor anche tu ultimamente, questo fit molto esplosivo, tutto niente, lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo sì. Qui.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini e siamo qui con Dioneo. Abbiamo appena ascoltato Tutto o Niente, questo feat super esplosivo con il tuo amico Gabriele Troisi. Com'è nato questo feat? Com'è lavorare e collaborare con un amico? Sei l'amico?
1: Sì, sì, amico.
0: Ah, quindi siamo, amico che poi avete
1: Gabriele
0: costruito.
1: È un po' più grande di me, ha una trentina d'anni lui rispetto ai miei 19, però ha fatto il mio stesso liceo, il Colletta, e ci siamo conosciuti perché è venuto a suonare alla notte dei Licei Classici e lì abbiamo fatto il feat, cioè abbiamo fatto la canzone insieme di Con Me, di Mia Martini. E mi è piaciuto molto come aveva interpretato, diciamo, il ritornello di questa canzone. E quindi ci siamo visti, siamo andati a fare una pizza insieme. Ho detto: Gabriele, guarda, io sto facendo questo disco, mi farebbe molto piacere fare una canzone con te in questo album, perché mi piace come scrivi, mi piacciono i tuoi testi e secondo me anche le nostre voci possono combaciare. E Gabriele subito molto

0: disponibile subito, la mostra alla mano, ha fatto no sì dobbiamo fare Giuseppe, dobbiamo fare,
1: e avete scritto tutto insieme, ognuno la sua.
0: Noi diciamo che è un anno che stiamo facendo questa canzone, perché sì, tra me e Gabriele è difficile incontrarsi, però ci siamo incontrati a casa sua dove c'è un pianoforte bellissimo, siamo messi lì, abbiamo scritto la base inizialmente e poi in varie tranche abbiamo scritto il testo, diciamo una volta il ritornello, una volta poi diciamo le parti sì le abbiamo scritte insieme, alcune parti le ho buttate giù io e le ha riviste Gabriele, altre parti invece le abbiamo scritte proprio insieme, e poi diciamo la divisione delle parti della canzone è stata molto casuale, cioè un po' l'ho scelta io perché ho detto guarda, siccome Gabriele queste parti qua le devi fa tu, non ci stanno santi, le devi fa tu. Altri invece, tipo il ritornello, siamo insieme, lui mi fa l'ottava sotto, io faccio l'ottava sopra.
1: Quindi anche questa visione è molto da producer, da...
0: Mi piace
1: hai una visione a 360 gradi di un progetto, cioè non ti soffermi solamente sul brano, ok, sento questo, scrivo questo, canto, cioè comunque cerchi di...
0: Mi piace comunque vedere anche il resto.
1: Vedere un po'
0: non
1: tutto.
0: Non soffermarmi solo sul testo e sul cantare. No?
1: E ti va di cantarmi qualcosa così qua ai microfoni a crudo?
0: Sì, posso...
1: La regia mi guarda, oh, aspetta che vi devo avvisare, lo so, però io mi sento delle cose e le faccio. Lo possiamo fare?

0: Questo è il ritornello e poi continua la canzone.
1: Wow, c'è stato un silenzio di super emozione, guarda, bellissima scrittura e bella voce, bella voce. Mi racconti qualche complimento di qualcuno degli addetti ai lavori, qualcosa di che è successo dietro le quinte, magari ti è capitato?
0: Guarda,
1: anche perché sono importanti i feedback, no?
0: Sì, una volta mi contattarono da un'etichetta, non ricordo il nome dell'etichetta sinceramente, mi contattarono e disse: guarda, mi ricordi Gianluca Grignani, ma non so se mi ha fatto perché veramente voleva farmi questo complimento oppure voleva accalappiarmi sotto le sue grinfie, e quindi mi ha fatto questo paragone molto azzardato, perché sinceramente, per carità, magari fossi Gianluca Grignani, però non noto questo paragone, non vedo questo paragone. Altri complimenti adesso non mi vengono in mente.
1: Però anche comunque feedback da parte, ecco, dei tuoi canali social, che lì
0: sì,
1: la tua
0: sicuro,
1: generazione,
0: diciamo,
1: ascolta la musica, no? sui portali, su piattaforme e anche il semplice TikTok.
0: Sono molto contento quando mi fanno i complimenti su come scrivo, più che sulla voce, perché la voce è una cosa che studiando puoi aggiustare, se ce l'hai puoi comunque migliorare. La scrittura puoi migliorare anche in quella, però diciamo
1: o ce l'hai
0: sì, perché comunque l'ispirazione, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, però puoi migliorare anche in quello, comunque ascoltando cantanti comunque diversi dal tuo genere, ad esempio, per provare a fare qualcosa che hanno fatto loro nel tuo genere, ad esempio tipo rock, e poi trasformarlo in pop, perché no?
1: Esatto,
0: cioè, anche un testo può essere, cioè, a seconda di come arrangi poi la canzone, il testo poi fa da sì, diciamo.
1: E allora adesso ci fermiamo un attimo, entriamo nel tuo presente, un altro blocco di Napoli Senza Confini, e parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. In questo momento della tua vita, chi sei?
0: Sono Giuseppe, quello che sono sempre stato. Sono un ragazzo che comunque ci sta provando e più che altro alla fine manco dire ci sta provando, perché secondo me non è il provarci, ma è il fare, perché se tu hai il coraggio comunque di metterti in gioco, di pubblicare comunque i testi, sapendo che comunque le persone molto spesso sono cattive e quindi ti vengono a prendere in giro, ti deridono, puoi benissimo fregartene e continuare a fare quello che fai con molta tranquillità, perché poi comunque ci sono anche persone che
1: apprezzano assolutamente. E in che circostanza, perdonami, è successa questa che non ti sei sentito apprezzato?
0: No, in realtà no, è semplicemente un pensiero che ho avuto in generale, anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Sì.
0: Sinceramente, come ho detto in precedenza, non sono una persona a cui gli scivola molto addosso, per questo non ricordo neanche le critiche che mi hanno fatto. Se sono costruttive le prendo molto in considerazione, anzi sono il primo che dice: se hai una critica costruttiva da farmi, fammela. Perché se no, cioè, se mi devi dire bella e poi in realtà ti fa schifo, è inutile.
1: Preferisci,
0: cioè, dimmi,
1: la
0: guarda,
1: cruda verità.
0: Sì, non mi piace questa parte, è meglio che se fai così o fai, cioè, in un altro modo. Preferisco che mi dici bella solamente per poi mandarmi via, e poi dici: ma che schifo sta canzone, vista, mi sa voler ascoltare.
1: Invece quindi, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai?
0: Tutto quello che ci sta dietro, cioè lo scrivere, andare a registrare. Cioè, la gente pensa che la canzone nasca così da un momento all'altro, se è andata a registrare, devi andare a registrare, è pesante. Cioè, comunque, poi puntualmente, posso dire puntualmente, ogni volta che vado a registrare, cioè il raffreddore, sono tutto tappato, quindi cioè, ogni volta, cioè, quando devo registrare, sempre tutto quanto raffreddato, e quindi non esce mai come dici tu. Cioè, la canzone.
1: Sei destinato ad avere sempre questo raffreddore,
0: sempre
1: allergia.
0: Raffreddore.
1: Non lo so, perché oggi tra mille cose che un essere umano ha, che sono uscite oggi nel 2026, abbiamo, ecco, non si sa se un raffreddore.
0: Qualsiasi cosa tu me lo dici, sono allergico, tranquillo.
1: E invece oggi ti senti capito per quello che fai rispetto anche a qualche anno fa? Perché comunque hai iniziato da poco a fare musica, anzi mi hai anche detto che per migliorare l'aspetto tecnico vocalico studi in un'accademia con un coach, un vocal coach.
0: Sì, studio la mia professionista.
1: E ti senti ancora, ti senti capito fino in fondo per quello che fai, per quello che scrivi, o ancora no del tutto?
0: Sì, ti direi di sì, perché comunque alla fine c'è gente che capisce i miei testi, c'è gente che apprezza, a cui piacciono, quindi perché no? Cioè, ne basta uno E allora significa che sei capito. Non...
1: Già arrivare, mm-hmm, dice, a una persona, sì, che cerca di entrare nel tuo mondo e arriva al tuo mondo.
0: Mi ricordo questa cosa del mio professore di filosofia, che sicuramente ci ascolterà, perché il mio prof di filosofia è un tuo fan. È il mio fan sfegatato. Mi ricordo che nella logica, lui mi disse: basta una sola volta che tu hai fatto quella cosa e non puoi dire che non l'hai fatta. Cioè, se tu, ad esempio, sei arrivato in ritardo una sola volta, c'ho ragione io, perché ti dico: arrivi sempre in ritardo. Perché basta una volta che sei arrivato in ritardo e.
1: Grande prof! Vedi, cioè una severità.
0: È una grande scuola. Tramite lui ho conosciuto voi Gabriele con il feat. Infatti lui ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ha detto: prof, sarete il primo ad ascoltarla.
1: Il prof ascolta questa intervista e mi raccomando, dai tutto quello che occorre, così se l'ascolta in diretta. E allora ascoltiamo questo pezzo straordinario che ti ho sentito canticchiare anche prima un po' mentre provavi Rimpianti. E noi torniamo sempre qui a Napoli Senza Confini.

0: Dioneo con rimpianti è qui e partiamo subito, allacciamo le cinture per il momento di Napoli senza confini, vero o falso?
1: Vai.
0: I cantanti della nuova generazione scrivono più di notte che di giorno.
1: Vero.
0: Per emergere oggi conta più TikTok della voce.
1: Verissimo.
0: Ma ragazze!
1: Verissimo, purtroppo è verissimo.
0: Purtroppo, la musica urbana napoletana sta vivendo una nuova età d'oro.
1: Ti direi vero ma anche falso, perché se penso comunque, come ho detto in precedenza, a Clementine Rocquanto, quello già era urban, quindi già era un'età d'oro.
0: Già era un'età d'oro,
1: soprattutto
0: è sempre stata.
1: Ovviamente.
0: È sempre stata, però forse si è appiattita un po' qualche anno fa.
1: Diciamo che si sono buttati più sul anche Giorgio, ad esempio, si è buttato anche poi sulla scrittura e non sul rap, anche se comunque Giorgio fa sempre comunque rap, lo fa sempre benissimo, quindi diciamo sì, cioè, per questo ti dico vero, perché comunque un esponente come Giorgio è difficile, non nasce tutti quanti i giorni, secondo me.
0: Esatto. Invece un artista giovane oggi può farcela anche senza etichetta discografica.
1: Grafica? No, falso.
0: No, perché fino a un certo punto.
1: Falso.
0: Alla tua età si sogna più di notte che ad occhi aperti.
1: Falso.
0: Fare musica oggi per te è anche un modo per capire chi sei.
1: Vero.
0: Un artista giovane pensa più ai numeri che alle emozioni.
1: Ti dico sia vero che falso anche qua, perché dipende dall'artista. In questo caso io no, falso.
0: E allora tu?
1: No. Okay. Sto parlando in generale.
0: No, hai ragione, però effettivamente molti possono pensare a...
1: Sì, molti pensano più ai numeri, però alla fine sia della canzone... Cioè,
0: ma i numeri poi svaniscono.
1: Sì,
0: prima o poi restano le emozioni. La musica può cambiare davvero la vita di chi la fa.
1: Vero.
0: Le canzoni migliori nascono...
1: E anche di chi l'ascolta.
0: aggiungo, prof. Le canzoni migliori nascono sempre in studio e mai a casa.
1: Falso.
0: Nella nuova scena si collabora più di quanto si compete.
1: Vero.
0: I social aiutano, ma possono anche mettere pressione agli artisti.
1: Vero, benissimo.
0: E l'abbiamo detto proprio prima.
1: Come i social sono importanti e allo stesso tempo sono un'arma a doppio taglio per gli artisti.
0: Alla tua età sei già... qualcosa, hai già qualcosa di importante da dire.
1: Vero, verissimo.
0: L'abbiamo ascoltato, ragazzi, amici miei. Limited edition per te, e adesso entriamo nel momento rapido, dinamico, impulsivo, senza pensarci troppo, e partiamo con il primo round, scelte secche.
1: Okay.
0: Napoli o Milano?
1: Napoli.
0: Studio o cameretta?
1: Cameretta.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Bellissimo cameretta, adesso lì non mi smuovo.
1: No, sì, sono troppo prigo per andare in studio.
0: Vabbè, prima o poi ci devi andare e ci vai già.
1: Registrare le canzoni, quindi sì.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Trap o melodia?
1: Melodia.
0: Live o studio recording?
1: Live, tutta la vita.
0: Round 2, completa la frase. Alla tua età la cosa più importante è? Se vuoi...
1: Ci penso troppo qua.
0: Se vuoi...
1: Non ci devo pensare troppo, è lo studio.
0: Bravo.
1: La cultura.
0: Bravo. La mia musica parla soprattutto di...
1: Noi.
0: Quando scrivi una canzone ti senti...
1: Dio. Il mio sogno più grande è fare il cantante.
0: Ecco, dai, è impulsivo, non ci dobbiamo pensare. Round 3. 5 secondi di verità. Hai mai pensato di mollare?
1: No.
0: Ti riascolti dopo aver registrato più volte?
1: Sì e no.
0: Cioè non vorrei, ma
1: non
0: vorrei,
1: ma devo forza fare.
0: Ti importa dei numeri?
1: Sni.
0: Ti dà fastidio il giudizio degli altri?
1: No.
0: Round 5, fuoco rapido. È l'ultimo, così ti rilassi. Una parola per descrivere la tua generazione.
1: È immatura.
0: Un tuo difetto?
1: Pigro, sono pigro, molto pigro.
0: Invece un pregio?
1: Sono molto empatico.
0: Tra 5 anni ti vedi dove?
1: Tra 5 anni vedo dove? Spero laureato. Tra 5 anni, almeno per... allora qualcosa farò.
0: Allora tu dici hai due strade, sì, o fare l'avvocato,
1: musica, fare l'avvocato. No, l'avvocato no, però giurisprudenza comunque, ci proverò a fare altro, diciamo.
0: Insomma, capirai,
1: l'avvocato
0: se
1: non
0: va
1: so
0: male,
1: se non so se vado bene per l'avvocato, parlo troppo.
0: Gli avvocati devono parlare troppo.
1: Devono parlare, però diciamo non so essere molto obiettivo su alcune cose, quindi
0: vabbè,
1: non so
0: poi,
1: se faccio
0: poi capirai,
1: bene l'avvocato.
0: Insomma, c'è il piano A e il piano B, sì. Quindi eventualmente durante la strada, se ecco, percorrai quella del canto, che penso, immagino sia la tua
1: quella
0: prima
1: più
0: scelta, la tua
1: scelta.
0: Più importante, poi magari mollerai, però è importante, perché anch'io ho conseguito una laurea in marketing e comunicazione economia, poi ecco alla triennale la strada si è aperta per il mondo, il ramo mio dello spettacolo, e ho lasciato la triennale lì ferma, giusto, senza dover fare o poter fare un anche se poi il marketing oggi comunque lo faccio, relazioni, le faccio, e
1: ti è servito,
0: e tutto
1: quello che
0: è utile, quindi fallo, mi raccomando, perché si deve studiare. Noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato qui per noi, Sogni Perduti di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo per salutarti.

0: Sogni perduti di Dioneo, anche questo un brano molto, molto bello e molto forte. Come mai queste parole e questo titolo?
1: Beh, Sogni perduti il titolo perché sicuramente prima o poi tutti quanti abbiamo dei sogni, però non tutti quanti i sogni possono realizzarsi, quindi alcuni restano lì e altri invece si realizzano. E quindi diciamo da un lato devi fare una scelta fra quale, perché molte volte i sogni sono opposti, quindi se seguire una strada oppure seguirne un'altra, e devi a malincuore lasciare un sogno, quindi Sogni perduti. E allo stesso tempo diciamo questo è un gioco di parole che ho fatto anche nell'amore, perché comunque se tu ami una persona poi naturalmente allo stesso tempo devi adattarti diciamo tra virgolette a questa persona, perché non puoi pretendere comunque che questa persona sia un tuo schiavo, diciamo così, diciamo faccia quello che dici tu, ma devi, cioè, come dico nell'intro dell'album, l'amore è sopportarsi. Cioè,
0: sopportarsi
1: e supportarsi.
0: Certo che quanto è difficile raccontarlo, non
1: è più facile cantarlo sì, perché poi finisce là, poi c'hai
0: no, perché è la tua lingua,
1: hai tot tempo, capito? Quindi finisce là,
0: è la tua lingua,
1: devi
0: no,
1: per forza mettere
0: più...
1: quella parola, quindi in una parola. Poi diciamo una cosa bella diciamo della musica e dello scrivere testi è che in una parola oppure in due o tre parole devi scrivere, cioè devi spiegare un'intera frase.
0: Quindi non lo sappiamo spiegare, ascoltate i suoi testi e ecco, che sicuramente là hai più libertà di espressione, sì. di libertà, no? Soprattutto di... Quanto è bello e quanto è importante, ecco, a proposito di libertà per te, scrivere un brano e realizzarlo.
1: Tanto, molto, perché una volta che lo scrivi te lo fai, cioè te lo risenti sempre canticchiandotelo in testa, poi però,
0: cioè ti senti
1: hai
0: libero,
1: hai bisogno poi di andarlo a registrare per poi sentirtelo qualitativamente meglio, e poi là capisci se hai fatto un bel lavoro oppure hai fatto una schifezza, quindi poi si vedrà dopo, diciamo.
0: E invece quando tutto questo andrà avanti, no, e si evolverà, qual è la cosa che vorresti rimanesse di te sempre e comunque?
1: Sicuramente vorrò, cioè se un giorno ci sarà, potrò fare diciamo questo come lavoro, sicuramente mi piacerà continuare ad essere quello che sono adesso, comunque fare la mia vita di adesso e non stravolgere completamente, perché poi sono una persona che odia le abitudini, però allo stesso tempo sono molto abitudinario, quindi
0: la monotonia totale di un neo.
1: Odio la monotonia, sì, odio la monotonia, ma sono al mio stesso tempo monotono.
0: Però sei molto pigro,
1: sì,
0: e ti piace la
1: è un controsenso, però sì, odio la monotonia ma sono monotono, quindi veramente è uno
0: ecco
1: simero.
0: Altri temi, altri argomenti per qualche testo più giovanile, sì. Un po' di come dico io sempre, vostra generazione che vi lamentate perennemente delle
1: sì.
0: cose
1: sì, quello sì,
0: lo rivedo. Molto figo. E allora invece siamo arrivati al momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla, che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
1: Amore.
0: Traduciamola amore. Nella nostra lingua amore. Napoletana. Amore come il tuo brano, come l'intro dell'album,
1: come il tema
0: dolo,
1: principale.
0: Come il tema principale, il dolo dell'album. Dell'amore in uscita il 5 giugno. Siamo curiosi di ascoltarlo, ti seguiremo e ti ringrazio per essere stato qui.
1: Grazie
0: con
1: a voi,
0: noi. Vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto? Sei libero di fare quello che
1: vuoi.
0: No,
1: insomma, sono contentissimo di essere passato per di qua e spero che ai nuovi ascoltatori diciamo piaceranno le mie canzoni. E voglio dei feedback, quindi scriveteci
0: su Instagram, seguiteci, esatto,
1: e fatemi sapere se vi sono piaciute e anche se non vi sono piaciute, soprattutto se non vi sono piaciute cosa cambiereste di quella canzone e se vi è piaciuto solamente il testo, solamente la musica, qualsiasi
0: vai
1: cosa.
0: Viva Dioneo, in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie,
0: e ragazzi, scaricate RaiPlay Sound per riascoltare tutte le nostre puntate e seguiteci sui canali social Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ayu, un abbraccio, ciao.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: È tutta la vita che ci perdi sempre in queste situazioni. Tu dici che perché ci metti il cuore, io dico che sei pigro. E non ci riesci proprio a muoverti se prima non ti fanno male, a fare un passo in qualche direzione se prima non ti spingono. Però hai scoperto che quando ti spingono è una forza che è fuori dal normale, che commuove, tanto è bella, capace di creare tutto quello che tu ami, e questo forse può bastare.

poesia di Brecht che dice: quando guido io sto attento a non sembrare troppo serio, penso al passeggero. E forse è proprio questo il trucco, stare concentrati sulla strada ma non troppo.

0: Forse è proprio questo il trucco, stare concentrati, sì, ma fino a un certo punto. Chissà se questo è il film o è la pubblicità.
1: Hai ragione che sono uno scemo, ma con un lato che tenga a vedere.

quanto è strano non ritrovarti nelle cose che sembrava fossero abitudini. Ma tutto questo ora che senso ha? E ricordarsi di quante notti a farsi compagnia, distanti ma così vicini noi, ed eravamo bravi a viverci come in un film d'amore. Adesso tutto sembra troppo grande, in questo tempo che si

0: Isabella. Isabella, vedi se trovi a Luca e gli dici che lo cerca lo zio Lino a papà. Pasquale. Pasquale, senti, compra il gelato a Isabella, così quella poi trova a Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà. Martina. Martina, vedi che Pasquale non sente. Trova Pasquale, gli dici di comprare il gelato a Isabella e Isabella trova a Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà.
1: Queste creature dan problemi, se ne vanno a ca e là. Sono quali uccelli assai smaniosi e fanno stare in pensiero a papà. Ma chi controlla? Fuori ci stanno a ricuttare, cravattare, figli in trocchia. La cena è alle otto e un quarto m'è tornato a papà. Ma chi controlla?

o micro chip, to mi è tancato, ti manda un bip. O micro chip, o micro chip, to mi è tancato, ti manda un bip. Ora si mangia, ora si studia, ora si dorme. C'è abbandono, chi si fida cammana, quando scende in cella sera va trovando dove è andata quella là, e chi la controlla, ma chi la controlla, ma chi la controlla. Per fortuna ci ho trovato un bello ritrovato, o microchip, o microchip, to mi è tancata, ti manda un bip. O microchip, to mi è tancata, ti manda un bip. Ora si mangia.

Se non ti ci puoi fidare, e poi Salvatore, senta papà, stavi tutto sballato con gli orari, pranzo alle 4 e la cena alle 10:30. Salvatore, col microchip neanche te lo devi più ricordare, puoi pensare ai fatti tuoi che quello ti avverte quando è il momento preciso, svizzero, neutrale, e capite? E capite? E poi ce l'hanno pure i tuoi compagni a scuola, pure se non te lo dicono che quelli si vergognano, ce l'ha pure Nunzia. È vero, Nunzia? Martina! Vedi se trovi Annunzia e insieme spiegate a Salvatore che la tecnologia è per il nostro bene. Ah! Oh.

mattina vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto il corpo con il cuore, magari

Come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi e alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi della giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione, gli errori che sarebbe meglio non fare in questa specie di storia d'amore.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì. Ma ti suona se vola. Mostra cadena nastella.

fan brez a ceventa. E se una lacrima scende, poi cosa succederà? Cammina fino a che non ci affai.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Questo non sono io, sono solo i miei fluidi che nutrono qualche cosa che sono io. Ma che cosa io non l'ho capito, no, mamma, questo non sono io. Sono solo del grasso e degli organi, ma se questo non sono io, mamma, dimmi chi sono io. Questo non sono io, la prima cosa che ho pensato quando sono nato, la seconda volta tipo mio. Ma con gli occhiali e col cappotto poi non stavo così bene, allora ho preferito lo stile di zio Paperino, un padranato un po' distratto, ma che proprio grazie a questo riesce a mettersi in risalto. In questo mondo sono stato catapultato appena, sto aspettando già da un po' qualcuno che mi spieghi chi sono.

quella lì di Beverly Hitchcock. E chiedo scusa, ma quel film mi ha attraversato così tanto che poi mi è rimasto dentro quasi quanto arma letale. Sarà stato per l'età che suonavo sempre Bach, tutto quanto si è mischiato poi in un'unica entità che adesso va a configurarsi come miglior tentativo di rappresentare me con tutta la mia umanità.

Ecco, ci siamo a pochi metri dall'impatto che mi accorgo che comunque vada al dado è stato tratto. E a questo punto non ricordo neanche bene da dove proviene questa citazione. Forse era latino, ma cosa importa? Questo flusso di coscienza mi distrae dalla caduta. Forse devo concentrarmi, però poi mi sorge dubbio sul più bello del tumulto. Vuoi vedere che sono solo una sorta di riassunto?

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: sai, che mi addormesso in sti braccia. Stamore si è fatto un laccio, si mi allontano cuore straccia, sto cuore straccia.
1: Ma se mi avvicino tu mi mordi, non mi allontano che ti scordi.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

è liquido, tengo liquido nga bidenga milm, è liquido milm, tenga milm. Buone luoghi milm. Buone luoghi milm. È liquido milm che tiene in capo. Tu tieni a milm. È liquido milm. Tieni un liquido in capo. Tieni a milm. È liquido milm. Buone luoghi milm. Right in the book of Milma.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Oggi lunedì 11 maggio 2026. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana? È stato un weekend particolarmente confusionario dal punto di vista delle temperature del meteo, perché è iniziato con il sole, quindi con delle temperature più primaverili, quasi estive. Poi ci sono stati momenti di pioggia, poi momenti in cui il tempo è stato un po' più nuvoloso, insomma si è capito poco, ma in tanti comunque hanno sfruttato questo weekend per fare un giro fuori porta, magari visto che si avvicina, ecco, il periodo estivo e siamo nel pieno della primavera anche musicale. Ed è stato un weekend molto intenso anche dal punto di vista musicale, perché sabato è stato 9 maggio e, come ogni anno, liberato il 9 maggio, ha droppato qualcosa e ha regalato qualcosa ai suoi fan. Parleremo di questo naturalmente in questa puntata. Nell'ora di oggi vi ricordo che staremo insieme fino alle 16, e poi ieri domenica 10 maggio è stata la festa della mamma, quindi tanti auguri in ritardo a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, naturalmente a mia madre auguri. Oggi parliamo del progetto di Liberato, naturalmente parliamo di altre tante release da Napoli e dintorni che non abbiamo commentato venerdì scorso, perché venerdì c'è stata l'intervista a Dedè che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Parleremo anche dell'album di Sai Foggi e di tanti altri progetti che sono stati droppati in queste ore e in questi giorni. Partiamo col percorso musicale prima di entrare nel vivo di questa puntata. Lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo estivo di Dedè e Ciccio Merolla,

E noi iniziamo così la settimana, proprio senza stress. Abbiamo ascoltato la grande hit di Dedè e Ciccio Merolla su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì, di Around the Naples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma nella puntata di venerdì scorso, una bellissima intervista. Abbiamo chiacchierato con lui di questo singolo, della collaborazione con Ciccio, del videoclip, della sua musica, di nuovi progetti, di ispirazioni musicali, di musica napoletana e tanto altro. Potete recuperare quella puntata come tutte le altre, ovviamente, Ussabit in formato podcast su RaiPlay Sound. E visto che venerdì c'è stata l'intervista a Dedè, non abbiamo ascoltato e commentato insieme tutte le release musicali della settimana scorsa, e sono veramente tantissime release che recupereremo in questa puntata e nelle prossime. Partiamo però naturalmente dalla notizia delle notizie per quanto riguarda la scena musicale napoletana dell'ultimo weekend, e cioè il ritorno di Liberato. Regime, c'è la verità, voglio, in quanti stavamo aspettando questo ritorno? Credo tutti. Ritorno che è arrivato già in realtà dalla sera dell'8 maggio, cioè dalle 19:26 di venerdì 8 maggio, data naturalmente simbolica perché il 1926 è l'anno in cui è stato fondato il Napoli, la società calcistica del Napoli. Ecco, Liberato è tornato in modo totalmente inedito per lui, perché ha trasmesso in diretta su Rai Radio 2, quindi una rete radiofonica della Rai, la sua Radio Liberato. 47 minuti, praticamente quasi 46 minuti e 49 secondi di programma, si è praticamente impossessato degli studi di Rai Radio 2, così come hanno pubblicato anche sui loro profili social, per appunto far ascoltare la sua Radio Liberato, un progetto che è poi stato pubblicato nelle piattaforme digitali di streaming, ed è un progetto che contiene anche molte sorprese, molti ospiti. C'è Mahmood, c'è Sara Gioielli, c'è Io Sono un Cane, c'è Calcutta con cui ha rifatto Master Pennenna Moce, Fano Altea, ci sono DJ Python e Mode Selector, insomma tanti ospiti musicali, ma non solo, perché ci sono anche voci di artisti, di personaggi del mondo spettacolo napoletani e italiani che hanno partecipato con degli skit e degli interventi all'interno di questo progetto. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto, uno dei pochi inediti, Liberato, Goodbye.

0: una rosa, pur con una tua nonna, tenesse sempre lo stesso attore. Radio Liberato.
1: In realtà questa non è Radio Liberato ma Rai Radio Live Napoli, ma noi stiamo parlando di Radio Liberato, questo bellissimo e molto interessante progetto che ha droppato l'artista napoletano mascherato, quando se non tra l'8 e il 9 maggio. Lo sapete che ormai, insomma, il 9 maggio è quasi un giorno rosso sul calendario, cioè per i fan di Liberato è un giorno sacro. Sappiamo che ogni anno, che sia un film, che sia un progetto, che sia un singolo, un EP, Liberato regalerà qualcosa appunto ai suoi fan. E parlavamo proprio di questo progetto, del fatto che è stato annunciato attraverso Rai Radio 2 e del fatto che ci siano all'interno di questo nuovo album praticamente non solo artisti, cantanti, ospiti, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti il disco si apre proprio con un intro che è strumentale e in cui si sente una voce che in tanti hanno ricondotto a quella di Stefano De Martino, che apre proprio il percorso di questo progetto di Radio Liberato. La voce di Stefano De Martino si sentirà anche nell'ultima traccia, la 15ª, che si chiama Vui Facita Scipaz Finale. In questa traccia Stefano, proprio come se stesse conducendo Radio Liberato, dice: torniamo in studio e chiediamo a Liberato quale sia il pezzo che più gli piace performare e fare live ai concerti. Liberato risponde che il suo pezzo preferito da cantare insieme ai suoi fan è Tu mi fai scipaz, e remixa Tu mi fai scipaz facendo Vui mi facita scipaz e nominando tutti i fan club di Liberato che ci sono in Italia e in tutto quanto il mondo, naturalmente pochi dei tantissimi fan club che ha. E in tutto il progetto si segue un filone unico, che è quello di una playlist musicale stile radiofonica. La seconda traccia del disco è Goodbye, che abbiamo ascoltato prima, e la voce che alla fine abbiamo potuto ascoltare è quella di Serena Rossi. Il terzo brano si chiama Napoli Queen ed è un campionamento di Trap Queen di Fetty Wap. Il quarto brano è Into Street con Mahmood. Poi c'è un altro skit, e cioè Alessandro Magno con la voce di Maria Esposito. Poi c'è il sesto brano che è Niente con Sara Gioielli, il quarto Gaiola interpretato da Io sono un cane, l'ottavo brano è Sibilla ed è uno skit recitato da Alberto Angela. Quindi anche Alberto Angela ha preso parte a questo percorso, a questo progetto di Liberato. Il nono brano è Oi Marie, un remix di DJ Phaeton. Il decimo brano Wayo, un remix di Mode Selector. L'undicesimo brano Non ci pensà, un remix di Yusu. Il dodicesimo brano si chiama Maga ed è un dialogo tra Liberato e una donna, una maga appunto. Il tredicesimo brano è Si Tu, remix di Fano Altea. Il quattordicesimo Me Step Nenna Mo di Calcutta. E poi il disco si chiude, come vi dicevo, con il finale in cui c'è uno skit parlato di Stefano De Martino. Tra poco tiriamo le somme di questo progetto e naturalmente nel frattempo potete scriverci anche cosa ne pensate nei nostri DM dei social. Prima ne ascoltiamo un altro estratto e un altro singolo inedito, Liberato, Napoli Queen.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: I suoni che avete appena sentito non li abbiamo aggiunti noi, ma fanno parte proprio del brano. Abbiamo ascoltato Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, il nuovo progetto dell'artista napoletano mascherato, rilasciato quando, se non tra l'8 e il 9 maggio. Ovviamente il 9 maggio, insomma, è il giorno di Liberato, come ben sappiamo. Allora, cosa possiamo capire da quest'ultimo progetto di Liberato? Innanzitutto ci sorgono diversi dubbi, perché ci sono molti ospiti che non sono musicali. Abbiamo detto Serena Rossi, Maria Esposito, Alberto Angela, e c'è anche Stefano De Martino. Quindi sui social, insomma, ci sono tante teorie che vedono Liberato vicino al Festival di Sanremo 2027, magari come ospite, ma credo sia abbastanza presto per parlare di una cosa del genere. Vedremo ovviamente e aspetteremo comunicazioni da parte del direttore artistico di Stefano, ma insomma siamo appena a maggio, insomma mancano un bel po' di mesi. Da questo progetto capiamo che Liberato sorprende sempre i suoi fan, che porta sempre prodotti di un'eccezionale qualità e che ogni anno riesce sempre a inventare qualcosa di nuovo. Cioè, è bellissimo anche il fatto che abbia incluso degli artisti che non fanno parte del mondo musicale, ma che comunque rappresentano Napoli e rappresentano volti diversi della città. Cioè, Napoli è sempre al centro della narrazione di Liberato, e complimenti anche agli artisti non napoletani che hanno partecipato, chi ha fatto i remix, chi ha cantato o ricantato brani come Mahmood, Calcutta, come Mode Selector, come DJ Python, che hanno messo a favore di Liberato la propria arte, il proprio modo di interpretare la musica, adattandosi allo stile dell'artista partenopeo. È strutturato questo progetto proprio come se fosse un programma musicale radiofonico, quindi è una cosa sicuramente che ha sorpreso molto i fan. Complimenti a Liberato, continueremo a parlare di questo progetto anche nelle prossime puntate. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le altre news di oggi. Tra poco ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli. Prima Joshua, Colpi di Fulmine. Ora!

0: debito.
1: Anche questa è un'altra grande hit, abbiamo ascoltato Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto americana e secondo me una delle release più interessanti delle ultime settimane. Tra l'altro a produrre questo brano è stato Dead Boy D, un grandissimo e bravissimo producer napoletano. Comunque proseguiamo, dopo aver approfondito il progetto di Liberato, di cui parleremo anche nelle prossime puntate, parliamo di altre release da Napoli di venerdì scorso, in generale insomma della settimana scorsa. Partiamo da Clementino, che è tornato con un nuovo singolo che si chiama Children, un brano prodotto da LDO e che vede la collaborazione di Layeba, un artista senegalese con cui Clementino crea un groove trascinante e percussivo, capace di abbattere le barriere geografiche e culturali attraverso proprio la forza della musica. Un singolo molto interessante che ascoltiamo adesso, Clementino e Layeba.

0: the Children.
1: One Love, Clementino e Laieba con Children su Rai Radio Live Napoli, l'ultimo nuovo brano di Clementino, un brano che arriva dopo il grande successo di Grande Anima e credo che anche concettualmente sia un singolo che si lega molto bene a quello che è il concept dell'ultimo disco di Iena White. Infatti in quest'ultimo brano parla proprio di un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato proprio attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini che sono i protagonisti anche del videoclip di questo brano, e in un momento insomma storico complesso segnato da incertezze e tensioni, Clementino sceglie di farsi portavoce di un invito all'unione e alla consapevolezza collettiva. Il risultato è un pezzo fresco, crossover che fonde perfettamente l'attitudine urban con una melodia molto allegra, molto solare. È un pezzo che sicuramente segna un'altra evoluzione dello stile musicale di Clemente, che sta dimostrando di saper fare davvero tutto, dal canto al rap all'R&B, ha delle vibe più reggae, eccetera eccetera. Vede la collaborazione con Laieba e questa collabo si sente tanto anche proprio nello stile del brano, che riprende molto da sonorità ritmate e dall'afrobeat. Complimenti a Clementino, sempre una eccezionale garanzia, e naturalmente complimenti a Laieba. Venerdì scorso è uscito anche un nuovo singolo di LDH7, a proposito di ritmi solari, questo nuovo brano ha tutto il sapore di essere insomma una hit estiva, perché giustamente ci avviciniamo all'estate, si fa sempre più vicina. LDH7 con il loro ultimo singolo, Santa.

0: 90.
1: Si sente la sinergia artistica tra i due Luca, tra LDA e H7. Abbiamo ascoltato Santa, il loro ultimo singolo droppato venerdì scorso, un brano che si candida ad essere una delle hit di quest'estate 2026, perché giustamente Vaiu siamo anche arrivati all'11 maggio, quindi settimana dopo settimana usciranno tante canzoni che appunto mirano ad essere protagoniste di questa stagione calda dell'anno. Comunque LDA e H7 sono tornati con questo singolo dopo il joint album che hanno fatto insieme, che è Poesie Clandestine, e che prende il titolo naturalmente dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, che aveva già delle vibe molto estive, e sono sicuro che lo ritroveremo anche nelle classifiche delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Complimenti anche ai due Luca per questo brano, per la loro versatilità artistica e per le immagini che riescono a creare all'interno appunto dei loro singoli. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli, poi naturalmente parleremo anche del nuovo album di Saif.
2: C'è un coppa in città che si fa fredda per si perdona. C'ho vengo pa' terra in fosse, mentre desideri la gente se fanno una cosa. C'ho vengo pa' faccia pronto pa' rivoluzione, io sto fermo ca. Voglio fuì a chi stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma aspetta.

0: Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Leggende Benasere, poi Gue con Lokito su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con me, Silvio Martino. Abbiamo da poco superato la metà di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del ritorno di Liberato. Tra l'8 e il 9 maggio ha droppato Radio Liberato. Abbiamo parlato di questo progetto, degli ospiti all'interno di questo nuovo album, che è quasi come se fosse un'ora di programmazione radiofonica in stile Liberato. Poi abbiamo parlato di un altro po' di release musicali da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato il nuovo singolo di Clementino, il nuovo brano di LDA e H7. Prima di passare ai dintorni di Napoli, parliamo di altri progetti molto interessanti che sono stati rilasciati. Innanzitutto è tornato Luca Notaro con un nuovo brano che arriva a diversi mesi dalla sua ultima release, cioè Canzone Strana. Poi ha droppato un nuovo singolo anche Florinda, ed è uscito un nuovo grande progetto da parte di Peppe Sox che si chiama Southstar Mixtape Volume 1, un mixtape che contiene ben 17 brani, di cui un paio già editi. In questo mixtape ci sono un bel po' di collaborazioni, c'è Nitro nel secondo brano che si chiama Ancora in Piedi, c'è Neza, c'è il Chapo Junior, c'è Christian Liguori, Vale Payne, Marco Calone, Aimivi. Rappresenta un progetto molto importante per Peppe Sox. Lo stesso Peppe ha detto sui suoi profili social che ha sempre sognato di fare un album con molte collaborazioni, e tutti i featuring sono nati in maniera praticamente spontanea. Ha girato l'Italia, ha incontrato questi artisti e appunto in maniera naturale, spontanea, sono nate le tracce di questo primo capitolo di questa che può diventare una saga di mixtape per Peppe Sox. Nelle prossime puntate ascolteremo diverse delle release di cui abbiamo parlato ora, tra cui il nuovo brano di Florinda, il nuovo singolo di Luca Notaro e diversi estratti appunto da questo mixtape di Peppe Sox. Nel frattempo però tra poco ci spostiamo alla scena musicale italiana, perché dall'Urban è uscito un progetto molto importante venerdì scorso, cioè il disco di Saif. Ascoltiamo prima Rock Hunt e Le One, Non è giusto non vale.
1: A me non tengo più accettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Venda ma carizza faccio con che sogno longhi, sento mille

Rocco Ante Le One con Non è giusto, non vale su Rai Radio Rave Napoli. Come dicevamo, completeremo il discorso riguardo le tante uscite musicali da Napoli nei prossimi giorni, nelle prossime puntate di Around Naples. Nel frattempo, ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni della città partenopea e della Campania, parlando di altre uscite che sono state molto chiacchierate negli ultimi giorni, soprattutto release di venerdì scorso. E sicuramente l'album più atteso è stato Santissimo, il nuovo album di Saif, nonché il suo primo grande progetto che arriva dopo un EP che è stato di successo, e cioè Se Dio Vuole, che arriva naturalmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tu Mi Piaci Tanto e con una grande performance durante la serata delle cover, che ha aperto un po' il pubblico, il grande pubblico, alla musica di Saif. Quindi è un disco che arrivava sicuramente con tantissime aspettative, e un album di cui il rapper italo-tunisino ci sta parlando da un bel po' di tempo a questa parte. Aveva annunciato e lasciato intendere il fatto che stesse arrivando questo progetto già diversi mesi fa con dei freestyle che pubblica periodicamente sui suoi profili social. Prima di ascoltare qualche estratto e iniziare a commentare questo progetto, vi chiedo: l'avete ascoltato? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate, magari attraverso i DM proprio dei nostri profili social. Il disco si apre con il primo brano, che si chiama Sex on La Santa, che già ci fa capire il fatto che Saif rapperà all'interno di questo progetto, e il secondo brano è un altro singolo rap in collaborazione con Juelier, quindi c'è sempre la quota napoletana all'interno di ogni album. Questo singolo si chiama Ricordi e secondo me è uno dei più apprezzati, ma anche uno dei migliori di tutta la tracklist. Lo ascoltiamo, Saif e Juelier, Ricordi.

0: morti, ma di noto mastunati, il parolo va nel mare.
1: Due strofe eccezionali, Saif e Jolaire con Ricordi, ritorna di nuovo questa tematica del padre nelle strofe e nelle canzoni di Saif, una tematica ricorrente anche nell'ultimo singolo, anche radiofonico, che ha pubblicato Saif, e cioè Buona Domenica, si affrontava questo tipo di discorso, che poi Saif riprenderà anche in altri brani della tracklist di Santissimo. Stiamo commentando proprio Santissimo e, come vi dicevo, secondo me il pezzo con Emanuele è tra i migliori di tutto il progetto. Jolaire fa una grandissima strofa, dimostra per l'ennesima volta che ha contenuti e tanto stile e flow in praticamente tutti i pezzi che fa. Il terzo brano di Santissimo è Salsa Maghreb, un altro singolo che ha un po' una vibe radiofonica, tant'è vero che lo ascolteremo anche più tardi, un pezzo love, molto evocative le immagini del testo. Il disco continua con il quarto brano, che è No Boutique, che rappresenta il primo grande stacco a livello di suono nella tracklist del progetto, perché il quarto brano è un pezzo effettivamente trap, in cui Saif gioca molto con le parole e con i giochi di parole. Il quinto brano è Perché Piango, anche questo secondo me tra i migliori del disco, in collaborazione con Kid Yugi. Lo stesso Yugi ha detto che secondo lui Saif in questo brano ha fatto una delle migliori strofe del rap italiano degli ultimi anni. È un pezzo molto introspettivo che il rapper italo-tunisino aveva spoilerato anche sui suoi profili social con un video che aveva pubblicato qualche ora prima della release dell'intero progetto. Il sesto brano è Brazzed in collaborazione con Irissima Serpe, qui c'è un altro cambio di mood, perché questa traccia invece la vedo più adatta ai club e ai trend su TikTok. Il settimo brano è la title track, e cioè Santissimo, un pezzo molto atmosferico, molto evocativo. L'ottavo brano si chiama Parlare d'amore ed è in collaborazione con Bresh. Qui si sente tutta l'ispirazione dal cantautorato genovese, dalla scuola genovese, bravi entrambi, insomma la scuola è quella, d'altronde sono cresciuti con quell'impostazione musicale, quindi è naturale che la sappiano fare molto bene. Il nono brano è Princesa e il decimo è Fizz in collaborazione con Tedua. Questo è uno dei brani più particolari, c'è un beat switch eccezionale e si nota una grande sinergia tra i due rapper. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima un altro estratto da Santissimo, come vi dicevo, Saif, Salsa Maghreb.

0: Un altro singolo estratto da Santissimo di Saif, abbiamo ascoltato Salsa Maghreb, stavamo commentando traccia per traccia l'intera tracklist del progetto, poi tiriamo le somme di questo album, eravamo arrivati al 10° brano e c'è Fisso in collaborazione con Tedua, l'11° si chiama Raffaello, un altro brano trap, il 12° è Non c'è, uno dei pezzi più introspettivi dell'intero progetto, il 13° brano si chiama Cosa vuoi da me ed è uscito tra l'altro anche un videoclip molto interessante, cartunato di questo brano, e poi le canzoni dalla 14ª posizione alla 18ª della tracklist sono praticamente tutte già edite perché c'è Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Artify Begue, Una Can, e il disco si chiude con Randa Baraonda che non era stata pubblicata nelle piattaforme digitali ma che comunque abbiamo potuto vedere, ascoltare e vivere attraverso i concerti che ha fatto Saif nei mesi prima del Festival di Sanremo e poi naturalmente anche sul palco del Festival durante la serata delle cover del venerdì. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto devo dire che conosco Saif da tantissimo tempo, lo seguiamo e lo ascoltiamo Around the Naples da un bel po' di mesi a questa parte, sappiamo quanto sia forte, quanto la sua identità sia ben definita e molto forte, e arrivava da un EP molto centrato, e cioè Se Dio vuole, arrivava da un grande Festival di Sanremo, quindi le aspettative erano sicuramente altissime. Singolarmente i brani rappresentano le tante sfumature artistiche secondo me di Saif, ma trovo forse poco coerente la scelta di alcuni brani e il modo in cui è stata costruita la tracklist e il concept del disco, perché trovo che diverse canzoni si distacchino un po' troppo da quelle che le seguono, da quelle che le precedono. I featuring sono sicuramente molto azzeccati e tutti gli ospiti sono entrati nel mood dei brani che aveva costruito appunto Saif. È un disco che ascolteremo sicuramente tanto, pieno di hit, ma probabilmente il concept poteva essere gestito meglio da parte di Saif, cioè potevano esserci più brani centrati nel tema del progetto. In generale un grande album, ripeto, complimenti a Saif e vedremo come maturerà le prossime settimane. Può darsi che questa piccola critica venga smussata col passare del tempo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples.
1: Non so dove sei, dove sarai. Il cielo senza te.

0: mettendo i libretti in palio, a cavallo come al palio. Tedua!
1: Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around Naples con Silvio Martino, prima puntata di questa nuova settimana di maggio. Abbiamo iniziato col piede giusto perché abbiamo parlato del ritorno di Liberato e della sua Radio Liberato, questo nuovo progetto che ha pubblicato con tanti ospiti non solo dal mondo musicale ma anche da altri mondi artistici dello spettacolo da Napoli e dintorni. Poi abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release musicali da Napoli, il nuovo singolo di Clemente, il nuovo brano di LDI H7, abbiamo scoperto altre release e poi abbiamo commentato il nuovo album di Saif, Santissimo, e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Proseguiremo, continueremo a commentare i nuovi progetti della settimana scorsa anche nelle puntate di domani e dopodomani, insieme ovviamente alle altre rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Nel frattempo, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Venerdì scorso è stato ospite Dedè, potete recuperare la sua intervista in podcast, e questa settimana ci sarà un'altra interessante intervista prima di grandi annunci che faremo a partire dalla prossima settimana. Quindi mi raccomando, restate connessi e seguiteci sui nostri profili social. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Chiudo gli occhi e mi ritrovo a superar la notte. Penso a quanto sarà bello risvegliarmi oltre, oltre tutto questo tempo che aprirà le porte, sfonda tutte le pareti che mi stan di fronte. E allora baciami, baciami stanotte, allora prendimi e andiamo sulla luna ancora, credimi che non avrò paura di volare su, di volare su. Qui sotto le coperte con il mio destino, la speranza di un domani totalmente nuovo, la partenza dei miei sogni chiusi all'angolo, andranno oltre questa stanza.

segnata, non ti si fatta rete neanche a mezzo immazzata. San Pietro, Giovanni, Maria Dolorata, esso cossetta e tu quattro spade. Giuda tradita, la sarena è per tutta, San Pietro e compagni, senza socco fiù, accenderà.

Ich bin in der Grabe.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Pare io non sappia parlare, magari fossi parlamentare, ti direi già tante parole fredde, belle, senza timore. E invece io sbiascico, ma cosa mi ha dato il liceo classico? Non mi capacito, e adesso col caldo mi scuserei se mi tolgo il kiwi mentre ti guardo.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi,

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio tra musica, immagini ed emozioni, perché i nostri ospiti sono due artisti che hanno scelto di raccontare Napoli con uno sguardo contemporaneo senza mai perdere il legame con le proprie radici. Avremo il piacere di avere con noi in studio Alessio Caraturo, cantautore raffinato che il pubblico ricorda anche per il grande successo di Goldrake, disco di platino e autentico fenomeno discografico, ma che negli anni ha costruito un percorso artistico sempre più personale, fatto di ricerca, identità e amore per la lingua napoletana. Con lui c'è Nunzia Esposito, compagna di vita e autrice e regista del videoclip del nuovo singolo Che Lè Che Sì, un lavoro che attraverso immagini intense e poetiche accompagna e anticipa il racconto della canzone, trasformandolo in una vera esperienza visiva. Che Lè Che Sì rappresenta il primo tassello di un progetto discografico più ampio, un album che unisce sonorità elettropop e tradizione melodica, raccontando una Napoli vissuta di notte tra il tufo, il cemento ed il mare. Un viaggio in cui l'amore diventa il filo conduttore, ferita e salvezza, desiderio e nostalgia, luce ed oscurità. Parleremo di questo nuovo capitolo artistico, della scelta di scrivere un intero album in lingua napoletana e di come musica e immagini sono riuscite a fondersi in un unico racconto.

0: Abbiamo appena ascoltato Quelle che sì di Alessio Caraturo, che è il protagonista della puntata di oggi. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Ciao Francesca.
0: E con noi in studio c'è anche Nunzia Esposito, moglie e compagna di viaggio, ma non solo. Anche Nunzia infatti è un'artista e in questo progetto è l'autrice del video del brano che traduce perfettamente in immagini questo mondo emotivo molto ricco, molto forte, questo attraversamento di Napoli che è un viaggio nella città ma anche dentro noi stessi. Ciao Nunzia e benvenuta anche a te. Alessio, questo singolo apre un nuovo progetto perché anticipa il tuo prossimo album in cui ritroverai queste note elettropop, però le mescolerai con le tue radici, con la napoletanità e quindi con la tradizione melodica classica napoletana. Prima di parlare dell'oggi però vorrei fare un piccolo passo indietro e ricordare un tuo grande successo, Goldrick.
1: Sì. Era dicembre 2000, quasi 2005, diciamo.
0: Quasi 2005. Incesti il disco di platino, più di 2000 copie vendute. Ma come ti viene l'idea di rivisitare in chiave intima e acustica una sigla come quella di Goldrick, delle anime giapponesi?
1: C'è di base che la colonna sonora originale giapponese di tutta la serie di Goldrick è qualcosa di un livello altissimo, estremo, a livelli di Hans Zimmer, di Interstellar, per intenderci. Almeno per come vedo io la musica. Quindi già l'atmosfera del cartone ti portava in mondi meravigliosi. E naturalmente ero anche affezionato alla sigla.
0: Cioè, tu lo guardavi Goldrick da piccolo?
1: Certo, avevo 6 anni, ma lo guardavo. E ovviamente, di conseguenza, ero affezionato tantissimo anche alla sigla iniziale, ufo robo, quella parte là, e anche quella finale era quella che mi piaceva di più. Figurati, era così ricco di bella musica il panorama in quegli anni che anche le canzoni dei cartoni animati erano dei capolavori. Quindi Goldrick, che il titolo, a differenza della sigla iniziale che si chiamava Ufo Robo, la sigla finale si chiamava proprio Goldrick, e istintivamente mi è venuta perché un mio amico qualche giorno prima mi diede un CD con tutti gli MP3 dei cartoni animati, gli MP3 delle sigle dei cartoni animati anni 80. Avevo la chitarra, l'ultimo pezzo che avevo sentito era la sigla finale che io amavo, cioè perché la sigla, la versione originale è meravigliosa naturalmente. Io l'ho solo cambiata, ma è immigliorabile dal mio punto di vista quella originale. E quindi ce l'avevo dentro, no? Perché avevo appena finito di sentire, ho preso la chitarra e stavo facendo una composizione armonica mia e suonava benissimo su quegli accordi, sicché è nata in questo modo.
0: Alessio, a distanza di quasi 20 anni, come vivi questo successo? È per te un traguardo che ti rende consapevole delle tue capacità? Oppure senti il peso di dover eguagliare o comunque dover essere all'altezza di aspettative molto alte? Nel senso che il successo di Goldrick per te è più uno sprone o una responsabilità?
1: Allora, per quanto riguarda, come dire, il senso di responsabilità per fare un altro passo all'altezza del precedente oppure no, tutta la mia produzione creativa è, per quanto mi riguarda, è tutta allo stesso livello. Non, per me Goldrick, il mio arrangiamento fa parte di me, non c'ha niente a che vedere con l'arrangiamento originale, perché è una composizione completamente diversa, ma naturalmente mantenendo la melodia e mantenendo le parole è Goldrick. Però per me è un pezzo mio quello, non è un pezzo di qualcun altro. È una, chiamiamola rivisitazione, ma ho portato una canzone di un altro mondo nel mio mondo. E quindi non mi preoccupo mai né di essere ricordato, ah, tu hai fatto Goldrick, bellissimo, cioè, e non altri pezzi, perché la sento comunque mia la canzone, e non ho neanche paura di non mantenere il mio standard, anche perché tra l'altro si cambia, quindi sono anche cresciuto e quindi questo fa parte
0: della tua storia, sì, cioè,
1: è un figlio.
0: È un figlio come tutti gli altri.
1: Il mio figlio più grande non potrò mai amare di meno del mio figlio più piccolo e viceversa.
0: Certamente, tra l'altro comunque sono due mondi, Giappone e Napoli, che hanno un certo parallelismo, sono due terre che sono dominate dai vulcani, quindi c'è questo elemento magmatico che, anche se tu quasi lo trattieni, lo sussurri, comunque emerge questa forte emotività che sei riuscita a tradurre perfettamente nel video, in cui non dai solamente voce alla musica, alle parole, ma riesci in qualche modo a dare voce ai pensieri interiori, ai tormenti, alle nostalgie, perché poi penso che mai città come quella di Napoli sia una città che raccolga tutte le voci, che trattenga dentro di sé la storia, ma anche l'emotività, l'emozione di ciascuno di noi. È una città in questo molto magica, non solo quando si parla di esoterismo, proprio secondo me la magia è proprio in quell'elemento emotivo che crea una forte tensione non solo nella bellezza ma in tutto ciò che ci circonda, che sembra riempirci, affascinarci, abbaiarci quasi con tutto quello che c'è intorno, di cui poi ne siamo uno specchio, comunque lo assorbiamo, lo rielaboriamo. Come nasce proprio questo brano Quelle che sì?
1: Diciamo che la parola magia che è usato è, come dire, da prendere molto bene in considerazione, perché è come se fosse un centro nevralgico, energetico, Napoli, nel senso che dove in Italia, o anche, diciamo, non voglio fermarmi a mettere dei confini, come dire, geografici, ma proprio la musica classica napoletana, la canzone classica napoletana, ha una magia che io non riesco a trovare da nessun'altra parte. Questo potrebbe dipendere dal vulcano, potrebbe dipendere da geologicamente dove è situata la città, però è una magia. E proprio su questa magia si basa la ricerca di questo nuovo disco.
0: Un disco che fonde proprio la tradizione classica napoletana con la modernità, con sì, questo suono elettropop in cui si inserisce un po' questa nuova linea melodica.
1: Sì, diciamo che l'ispirazione è quella della musica classica napoletana, però il rapporto con lo strumento è totalmente moderno. Tutta la creazione di questi brani è assolutamente ispirata dalla tradizione della canzone classica napoletana, però comunque sia l'approccio con lo strumento chitarra che tutto il resto è assolutamente moderno, è come se fosse una sorta di neoclassicismo della musica napoletana, è una canzone neoclassica napoletana, mi piace definirla così e mi piace pensare che veramente possa essere così.
0: Parlando di canzoni napoletane, tra le più belle e che so che piace anche a te particolarmente, c'è Santa Lucia Lontana. Sì. Mi piacerebbe che tu ce la suonassi qui dal vivo, perché dal vivo si crea appunto un'atmosfera che è ancora più intensa e più vera.
1: Molto
0: e quindi volentieri. Grazie.

0: Con noi abbiamo Alessio Caraturo, che poi con un R sola, perché in realtà all'anagrafe sei con due R.
1: Sì,
0: ed
1: sì.
0: È bello questo Caraturo, perché dà anche un senso di peso proprio a questo cognome, come una caratura, no? Come il diamante.
1: Sì, infatti proprio per quello che l'abbiamo lasciato così, perché parte da un errore di battitura e era interessante lasciare questa caratura come se fosse un diamante.
0: Diamante che non solo appunto è importante e preziosissimo, ma è anche per sempre, come dico nella pubblicità, quindi qualcosa che resiste al tempo, che il tempo non scalfisce, come non può scalfire nulla le nostre emozioni. Io però adesso vorrei chiedere anche a Nunzia Esposito, che è qui con noi in studio, come hai lavorato proprio a realizzare questo video, che tra l'altro è bellissimo, questo viaggio in macchina attraverso questa Napoli un po' piovigginosa. In realtà non sembra quasi Napoli, è fuori da ogni olografia da cartolina, no? Che di solito c'è la Napoli solare, la Napoli di sogno, il mare. Invece tu lo immergi completamente nel traffico, in questi vetri bagnati.
2: In realtà io lavoro nel cinema da tanti anni, però sono anche una fotografa che ha una sua ricerca, diciamo, fotografica, quindi ho pensato, ascoltando il brano, in realtà di ispirarmi un po' a quella che era anche la mia attività artistica. In fondo, se tu lo guardi, sembra quasi un video arte un pochino.
0: Certo, sì.
2: Perché ho pensato di non raccontare come al solito in maniera didascalica la canzone, ma di lasciarmi prendere, diciamo, dalle emozioni che mi trasmetteva quando l'ascoltavo. Volevo che ci fosse Napoli, ma come hai detto tu, non volevo che ci fosse una Napoli da cartolina, la solita Napoli che tutti conosciamo. Volevo che ci fosse un po' di mistero, raccontare il mistero di Napoli, raccontare anche un po' il mistero dell'amore, perché questa canzone può raccontare diverse sfaccettature dell'amore, un po' come ognuno quando l'ascolta pensa al proprio sentimento, a qualcosa che gli può ricordare nella sua vita. Mi piaceva pensare che le immagini raccontassero qualcosa di misterioso e un sentimento, insomma, diverso, non il solito sentimento dell'amore. Quindi mi sono ispirata un po', dato che mi piacciono tantissimo, faccio foto soprattutto all'urbex, abbiamo pensato di girare in posti abbandonati, insomma mi sono ispirata semplicemente a questo, al sentimento che mi dava la canzone quando l'ascoltavo.
0: Infatti è bellissimo, se uno non ascoltasse la canzone e vedesse solo le immagini, io credo che le emozioni che proverebbe combacerebbero esattamente a quelle che uno prova e sente ascoltando il brano musicale, perché veramente coincidono secondo me perfettamente, perché fanno vedere come la canzone viene vissuta, come giustamente hai detto tu, attraverso, poi filtrata attraverso i sentimenti di ognuno. Io credo che la cosa più bella, soprattutto per voi cantautori anche romantici, se mi permetti, consenti il termine, sia proprio quello di poter entrare nella vita delle persone, che chi lo ascolta lo senta proprio e lo viva nel suo quotidiano. E ha ragione Nunzia, perché il traffico e la macchina sono proprio quei momenti in cui noi riflettiamo. Da una parte c'è la dimensione del viaggio e dall'altra c'è la dimensione intima, e rielaboriamo tanti pensieri della giornata, del giorno prima, delle nostre emozioni. Questo, diciamo che sarà una prepista, Alessio, poi ad un progetto molto più ampio. Ce ne vuoi parlare? Ci puoi anticipare già qualcosa, Alessio?
1: Allora, Kill sì, è la prima di una serie di brani che usciranno man mano. Hanno tutti la stessa radice, che come abbiamo detto prima ha origini lontane nella canzone classica napoletana, però naturalmente l'approccio agli arrangiamenti, alla struttura dei pezzi è assolutamente moderna. E sono tutte canzoni che hanno in comune, come dire, una sorta di porta aperta a chi ascolta, nel senso che sono strutturate, naturalmente tutto questo sempre in maniera molto istintiva e ispirata, in modo tale da far sì che chi ascolta si possa immergere e dare un proprio significato alle canzoni. Infatti hanno sempre, come dire, raramente, anzi praticamente mai, introduco parole che abbiano una contestualizzazione sia temporale che spaziale. Tipo, per esempio, per il cellulare tra 20 anni molto probabile sarà una parola antica che nessuno si sa che cos'è, non c'è, voglio, anzi no, se lo ricorderà,
0: sì.
1: Però voglio dire, ti identifica troppo temporalmente, capito? Quindi io cerco di lasciare, come dire, spazio alle persone di identificarsi nelle canzoni, sia adesso che tra 30 anni. Queste canzoni avranno comunque il loro significato e la loro personalità
0: Certo, anche perché vivono attuale. Attraverso gli altri e continuano a vivere. In questo io devo dire vi invidio un po', un'invidia positiva, nel senso proprio di invidia, cioè di essere al posto di... Perché io credo che i musicisti veramente è come se moltiplicassero le loro emozioni, moltiplicassero e eternassero tutto quello che fanno, perché ogni persona che ascolta un brano, anche adesso oggi ascoltiamo un brano di Pino Daniele che purtroppo non c'è più, però mentre li ascoltiamo sentiamo delle sensazioni, delle emozioni che sono vive, sono presenti, sono attuali, e quindi in realtà la musica è eterna sempre ed è sempre viva, è sempre moderna, è sempre attuale.
1: Ed è un circuito
0: proprio circuito. Prima hai parlato di energia, no? È proprio un circuito energetico
1: che c'è, è come se fossero i poli di un circuito, il polo negativo e il polo positivo, no? La musica è un po' e come dire, chi produce la musica è un polo, chi l'ascolta è l'altro polo, e fa sì che si accenda la lampadina, che l'energia che si sviluppa, no? Sia per chi emotivamente si lascia portare, chi emotivamente si ascolta la facendosi anch'esso portare.
0: Che bello, veramente bellissima questa immagine della lampadina e dei poli. Quando ad esempio componi una canzone, scrivi un testo, chi è la prima persona a cui la fai ascoltare? Diciamo, chi è il tuo test?
1: Il mio test è la mia famiglia, naturalmente mia moglie, i miei figli, però loro mi dicono sempre che è tutto bello.
0: È bello, vuol dire che hai creato un ambiente armonico. Soprattutto tra i giovani non è facile che non ti critichino.
1: Invece i miei figli
0: apprezzano.
1: Il mio figlio piccolo Bruno mi ha detto: papi, questo pezzo me lo metterei nella mia playlist.
0: Bellissimo.
1: Complimento più grande, perché poi la sua playlist è tutta musica rap, trap, eccetera.
0: Quindi un grande onore, un posto d'onore per il padre, bellissimo. Vorrei fare un pochino un viaggio a ritroso per conoscerti meglio, anche proprio nella tua vita. Vorrei sapere l'Alessio di oggi, da dove è partito, il momento in cui hai sentito che la musica era la tua vita, quali sono state le tue fonti di ispirazione, chi ti ha guidato e ti ha sostenuto anche nelle tue scelte.
1: Allora, diciamo che sono state una serie di coincidenze, nel senso che come tutta la vita si basa su delle coincidenze. Noi viviamo in una sorta di magia, dove quello che ti capita ti apre una sliding door diversa. Diciamo che probabilmente era abbastanza scontato che diventassi malato di musica, perché è nato tutto quando per la prima volta ho suonato un solo tasto della chitarra. Da quel momento non ho pensato ad altro. La chitarra aveva...
0: Chi ti ha regalato la prima chitarra?
1: I miei genitori a Natale. Prima mi regalarono una chitarra elettrica. Anzi no, la chitarra elettrica la comprai io con i miei soldi. Però la chitarra elettrica ha bisogno di accessori che te la fanno suonare bene, che ti facciano godere di quel suono, no? Quindi un amplificatore, gli effetti, la distorsione, la compressione. E quindi l'approccio con la chitarra elettrica senza amplificatore, senza quello che serve per farla suonare bene, fu un po' traumatico, un po' ostico. Poi mi regalava...
0: Cioè, rimanesti un po' deluso, dice: ma sì, questa da sola sì, non suona. Non...
1: Una fetecchia questa chitarra, tra l'altro è anche una fetecchia come chitarra, quindi le chitarre elettriche buone suonano anche senza cavo. E quindi quando invece suonai la chitarra classica, senti proprio un'emozione così forte che... non ne potetti più fare a meno.
0: Poi secondo me è proprio la chitarra, il fatto che tu la abbracci, il fatto che la tieni vicino al ventre, no? E quindi queste vibrazioni delle corde in qualche modo ti arrivano proprio addosso.
1: Infatti questo è fondamentale, quello che dici, perché per me il contatto con la chitarra è fondamentale. Infatti, per esempio, non suono col plettro, non l'ho mai usato, perché con le unghie e con le dita c'è un contatto più intimo, più intenso, e il suono mi rappresenta di più. Ecco, mi sento più un'unica cosa con lo strumento quando suono con le mani.
0: Bello questo che dici, perché in un mondo in cui ormai a volte non si suonano neanche più gli strumenti, questo invece bisogno di verità anche tattile in ogni suo aspetto è da riscoprire. Io inviterei anche tutti i giovani non solo ad ascoltarti, ad ascoltare i tuoi brani, ma ad ascoltare questi suggerimenti che stai dando, perché a volte uno perde non è che non bisogna inseguire anche la modernità, non è che bisogna ritornare al passato, però non dimenticare certe emozioni, certe sensazioni che possono solo arricchire il nostro vissuto e darci una delle sensazioni anche molto forti. Voi siete anche genitori e quindi io penso che questo sia, oltre che state trasferendo per questo, forse i vostri figli amano anche tutto ciò che fai perché gliel'avete sicuramente trasmessi. Nunzia, com'è vivere con un cantautore?
2: Cioè, vivere con un cantautore è molto bello perché è una persona molto sensibile. Devo dire, a casa nostra c'è sempre un'aria fatta di arte, le sue note riempiono sempre la casa, devo dire, è molto bello e ha sensibilizzato tantissimo i ragazzi. Lui è un grande appassionato di cinema oltre che di musica, quindi i nostri figli sono abituati a sentire suonare dal vivo, a sentire suonare la chitarra, a vedere dei film bellissimi, quindi è molto bello da un lato perché c'è sempre qualcosa che a volte oggi si è dimenticato, no? Cioè l'arte è qualcosa che molto spesso non è molto valorizzata, mentre a casa nostra è importantissima. D'altra parte, diciamo, quando compone
0: si isola un po',
2: no, ma anche no. Siamo abituati a sentire sempre la stessa canzone, sai, mentre gli altri la godranno e l'ascolteranno tante volte, noi quando esce già non la vogliamo sentire più.
0: Siete saturi.
2: Siamo saturi, capito? Per noi già quella canzone è diventata vecchia e satura, però siamo contenti di vivere con lui perché è una persona molto sensibile e intelligente, e stare in una casa con la musica, con gli strumenti in giro per la casa, secondo me è un valore aggiunto.
0: Sicuramente. Alessio, qual è stata la prima canzone che le hai dedicato?
1: Allora, nella composizione io non baso tutto sull'immaginazione. Ho provato agli inizi, agli esordi, a scrivere canzoni ispirandomi a fatti reali, ma il risultato è sempre stato stucchevole, perché quando scrivi una canzone da innamorato, gli innamorati pensano più o meno tutti quanti alla stessa cosa, perché l'amore quello è.
0: Diceva questo, no, che allora, solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere.
1: Sì. E quindi mi sono sempre ritenuto abbastanza banale quando scrivevo canzoni dirette a qualcuno. Quindi diciamo che la mia reale ispirazione da parte delle persone che amo è proprio questo frigolio interiore che mi porta e che mi spinge a comporre e a creare. E quindi in teoria nessuna, ma nella pratica tutte.
0: E lo immaginavo tutte, perché alla fine quello che proviamo anche immaginando, anche astraendoci dal nostro vissuto, alla fine è quello che abbiamo dentro di noi. E il seme che lei ha messo dentro in tutta questa tua poesia, sì, sicuramente avrà una bella componente anche di ispirazione nella vostra vita reale. Quindi ti senti cambiato rispetto a Goldrick oggi, l'Alessio di oggi? C'è qualcosa che avresti voluto fare che non hai fatto? Qualche treno che è passato, che avresti voluto prendere? Qualche rimpianto?
1: Allora,
0: o viceversa, qualcosa che hai fatto che non avresti voluto fare?
1: Guarda,
0: non vogliamo una confessione, però insomma.
1: No, guarda, ti devo dire che sono molto innamorato della vita e non ho nessun rimpianto e in nessun modo. E devo dire che non mi sento neanche cambiato, né in senso positivo né in senso negativo. Sono sempre lo
0: coerente.
1: Stesso, sono sempre, sì, però anche non sono neanche tanto coerente, nel senso che la vita mi ha portato, mi ha arricchito continuamente. E quindi
0: sei coerente nell'incoerenza, come il Tao, no? Dice, il Tao dice che la vera via non è mai una via costante.
1: Esattamente,
0: quindi
1: esattamente. Sono coerente nell'incoerenza. Quindi no, se mi mettessi a pensare a tutti gli errori che ho fatto, sicuramente ce ne sarebbero tanti, ma io ti faccio un esempio banale. Quando sbaglio strada, dico evidentemente di là non era la strada giusta, mi sarebbe successo qualcosa, questa è migliore di quella. Quindi quando guardo al passato e immagino gli errori,
0: diciamo che gli errori sono delle occasioni.
1: Sì, esatto, sì. E quindi poi tra l'altro sono così felice e sereno che non cambierei proprio nulla del passato. Ho paura che si possa modificare qualcosa e in questo momento non sarei felice come sono adesso.
0: Devo dire che questo si percepisce, questa armonia che c'è tra voi si percepisce tantissimo, a prescindere dal fatto che non vi siete neanche arrabbiati, che vi ho fatto aspettare un sacco di tempo.
1: No, dopo devo andare al lavoro.
0: Va bene, vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi.
1: Grazie
0: Nunzia, grazie Alessio, grazie a tutti voi che siete in ascolto.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live continua il suo viaggio nella musica. Ci sono band che si distinguono per il loro suono ed altre invece che conquistano il pubblico soprattutto per ciò che riescono a trasmettere dal vivo. I Via San Rocco appartengono ad entrambe le categorie. Giovane formazione indie pop hanno costruito la loro identità artistica partendo da valori semplici ma fondamentali: il lavoro di gruppo, il confronto continuo, la condivisione delle idee e un'amicizia autentica che si riflette naturalmente nella loro musica. Ogni brano nasce da uno scambio creativo in cui ogni componente contribuisce a dare forma ad un racconto comune. Il loro repertorio di inediti comprende canzone dedicata al vento, Zona ospedaliera e Donegal, canzoni che raccontano sensibilità diverse e testimoniano la ricerca di un linguaggio musicale personale. Ma è soprattutto sul palco che i Via San Rocco riescono a esprimere il meglio della loro forza. Nei live si distingue una grande empatia sia tra i componenti della band sia nel rapporto con il pubblico. Ed è proprio questa capacità di creare una connessione spontanea e sincera con chi ascolta che sta facendo crescere il loro consenso concerto dopo concerto, conquistando un pubblico sempre più numeroso e affezionato. Un progetto giovane dunque, ma già capace di dimostrare come la musica possa essere prima di tutto un'esperienza condivisa, fatta di emozioni, complicità e autentica partecipazione.

0: E abbiamo appena ascoltato Canzone dedicata al vento, l'ultimo brano uscito dai Via San Rocco, che sono qui con noi in studio. Veramente manca solamente Mario De Falco alla batteria, che salutiamo per primo, essendo in contumacia non presente, ma è rappresentato meravigliosamente qui da Matteo Vittorioso, che è l'autore del testo e la voce, il frontman del gruppo. Ciao Matteo, benvenuto.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Proseguiamo con Nicolò Foglio, chitarra e tastiere. Ciao Nicolò.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: E ancora Davide Schiavo alla chitarra.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E Renato Criscuoli al basso elettrico. Ciao Renato.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo proprio subito da questo nome, Via San Rocco. Come mai avete scelto di chiamarvi in questo modo? Chi risponde? Davide.
5: Diciamo che nella fase iniziale, nel momento in cui ci siamo incontrati, avevamo questo bisogno disperato di trovare un nome per il gruppo. Ne abbiamo pensati tantissimi. Nomi di piante, pensavamo qualcosa che suonasse indie, finché un giorno su una panchina, seduti a pensare al nome, non ci giriamo e troviamo il nome di questa strada, che è proprio Via San Rocco. Ci è suonato particolarmente bene e da lì abbiamo deciso di chiamare il gruppo Via San Rocco.
0: Ma come vi siete conosciuti? Com'è nato proprio questo progetto musicale? Nicolò?
2: La storia è un po' particolare, perché io conoscevo già Renato e Davide. Noi ci siamo incontrati la prima volta per fondare, diciamo, un gruppo per fare serate di musica live, arrangiando cover indie pop sullo stile di Calcutta, Gazzelle e cose così, finché un giorno ci mancava il cantante e quindi, scrollando su Instagram, trovo il profilo di Matteo, che pubblica diversi video dove canta proprio questo stile di canzoni, e quindi decido di contattarlo, gli chiedo se era interessato a questo progetto e Matteo accoglie la proposta con piacere. Poi successivamente è nata l'idea di scrivere brani inediti, e da lì è partito il progetto Via San Rocco con appunto i nostri inediti.
0: Quindi un progetto completamente autoprodotto, tutto da soli dall'inizio alla fine. I testi sono scritti da te, Matteo. Questo brano in particolare come nasce?
1: Sì, i testi sono scritti da me, io lo facevo già prima della band da solo e sono contentissimo adesso di farlo con i ragazzi. Infatti quando ci siamo incontrati io subito mi sono sentito a casa, anche se non ci conoscevamo. È stato subito dalla prima prova molto molto bello e ho sentito come se fossero miei amici da chissà quanto tempo. Infatti ho detto devo continuare su questa strada. E questo brano nasce qualche anno fa, quando è venuto a mancare mio nonno. E infatti nella canzone cito anche mio nonno. Poi, come succede nella vita, anche per la musica, le cose cambiano, si evolvono. Le situazioni nella vita comunque prendono strade diverse. Purtroppo è venuto a mancare anche un altro mio nonno, quindi io ho ripreso questa canzone che avevo scritto qualche anno fa, l'ho cambiata un po' a livello di testo, l'ho arrangiata insieme ai ragazzi e abbiamo deciso di farla uscire. Ed è una canzone a cui tengo particolarmente, perché parla di quelle situazioni dove appunto si dedica qualcosa, una parte di se stessi a qualcuno, magari senza neanche mai essere visti o ascoltati. Ed è per questo che appunto si chiama Canzone

0: trasmette questo brano riesce ad arrivare a tutti in maniera potente. E lo sai che la figura dei nonni è importantissima. Io vedo, non sei il primo artista che mi parla dei nonni e di aver dedicato un brano ai propri nonni, e quindi io farei anche un appello a tutti i nonni, che veramente sono delle figure fondamentali nella vita dei loro nipoti. È molto importante il lascito e l'eredità che si trasmette ai propri nipoti, ed è un ruolo importantissimo, quindi un grazie a tutti i nonni per quello che fanno e per quello che trasmettono a noi e a tutti, perché
1: sì,
0: veramente
1: so che comunque poi essendo giovani noi, quando abbiamo ancora i nonni, molte volte non ci rendiamo conto di quanto siano realmente importanti e quanti insegnamenti ci possono trasmettere. Anche il tempo che noi dedichiamo ai nonni magari qualche volta potrebbe essere di più, un'attenzione in più, e quindi il mio consiglio è di godervi appieno i nonni, perché sono un tesoro, e anche se lo capite quando ci sono, poi ve ne accorgete ancora di più purtroppo quando non ci sono,
0: vengono a mancare.
1: E quindi spero che il vento porti questa canzone anche ai miei nonni.
0: Su questo ne sono sicura al 100%. È bello vedere l'amicizia che vi lega, Renato. Siete veramente, al di là del progetto artistico che state portando avanti, c'è una grande sintonia tra voi. Com'è importante l'amicizia, quanto è importante anche l'armonia che si prova nel progettare le cose insieme, e come le sviluppate?
2: Io credo, ma penso che sia un pensiero condiviso di tutto il gruppo, che sia fondamentale. Probabilmente viene prima quello di qualsiasi aspetto o circostanza musicale. E come ha già detto Niccolò, noi avevamo già un rapporto precedentemente, prima ancora di fondare la band, e quando abbiamo incontrato Matteo abbiamo sentito questo legame tutti insieme, che ci suggeriva di poter fare qualcosa di bello sostanzialmente. Io credo che per fare musica insieme sia strettamente necessario, magari non per forza essere amici, ma avere qualcosa che ti lega all'altro, perché altrimenti non si riesce né a far circolare le idee, né a condividere qualcosa, e soprattutto non si riesce a trasmettere emozioni, che è quello che sostanzialmente nei nostri brani cerchiamo di fare. Noi non pubblichiamo un brano se prima non emoziona noi, e altrimenti sarebbe inutile tentare di farlo ascoltare alla gente, perché deve prima emozionare noi. Per quanto riguarda l'aspetto musicale, noi siamo molto democratici in questo, nel senso che quando Matteo scrive qualcosa non abbiamo un ordine di priorità prestabilito. Qualche volta c'è un giro di chitarra che ci suggestiona, o un groove di batteria, un riff sulla chitarra elettrica o qualcosa al basso, e cerchiamo poi, diciamo, da un punto di partenza di sviluppare tutte le idee, cercando di includere il più possibile tutte le suggestioni di tutta la band, per emozionarci prima noi, fare qualcosa che sia a nostro parere bello e anche magari funzionale all'ascolto, ecco.
0: E continuiamo a ascoltare un po' della vostra musica. Adesso è la volta di Zona Ospedaliera.

0: Zona ospedaliera è il primo singolo della band Via San Rocco. Ricordiamo che sono qui con noi adesso in studio. Perché sceglieste proprio il nome Zona ospedaliera come proprio primo singolo?
1: Allora, questa è una bella domanda. La zona ospedaliera di Napoli rappresenta tuttora e ha rappresentato per me una grande parte della mia vita, perché oltre ad essere, diciamo, un musicista, un cantante insieme ai ragazzi, io sono anche laureato in biotecnologie mediche e adesso ho deciso e adesso ho deciso di mettermi di nuovo in gioco e sono entrato anche a medicina. Quindi
0: bravissimo.
1: Diciamo che la zona ospedaliera rappresenta un po' una seconda casa, amata e odiata al tempo stesso. E questa canzone è stata scritta proprio nel periodo in cui io frequentavo ancora l'università di biotecnologie. Quindi, poiché era nata e si è svolta tutta la storia che si articola proprio nella zona ospedaliera, ho deciso di dare questo titolo. E abbiamo fatto anche un cartellone che abbiamo messo nella zona ospedaliera, proprio fuori alla facoltà di biotecnologie.
0: È bellissimo.
1: Dove c'eravamo noi come dei cartoni animati. E sì, è stato molto carino, è stato divertente. È stato lì un mesetto più o meno. Zona ospedaliera è stato il primo brano che io ho proposto ai ragazzi, con cui ho voluto iniziare questo percorso di inediti, e sinceramente sono anche molto contento del risultato. È venuta fuori una canzone molto intima che comunque riesce a comunicare quello che volevo trasmettere a chi la ascolta, e essendo un pezzo comunque della mia vita era giusto così.
0: Benissimo, ma quali sono le vostre fonti di ispirazione, Davide?
2: Io penso che ogni membro della band venga da, come dire, da un genere un po' diverso. Io personalmente mi sono sempre trovato sin da bambino ad ascoltare l'alternative rock, sono legato a gruppi come i Sum 41, i Green Day, insomma gruppi che hanno segnato un po' la mia generazione, che sono quello un po' più vecchietto del gruppo insieme a Renato che mi segue. Ognuno di noi fondamentalmente viene da qualcosa diverso. Matteo probabilmente, se non mi sbaglio, è molto molto veramente l'unico legato dalle fondamenta
0: al cantautorato,
2: all'indie italiano e al cantautorato. Poi ci sta Niccolò, insomma, ha degli altri ascolti, e Renato, insomma, che segue un altro filone ancora.
0: Niccolò, tu invece cosa ascolti?
3: Io sono sincero, sono molto pop.
0: Lo confessi quasi come se fosse una colpa. Quali sono le canzoni invece che ami, quelle che canti chi così durante la giornata?
3: Ma in realtà tanto di quello che portiamo live con le nostre cover, quindi Calcutta, i giornalisti, i Pinguini Tattici, sono tutti artisti, diciamo, a cui mi ispiro per scrivere parti magari dei nostri brani, e che mi piace suonare live quando appunto organizziamo le serate di cover in giro per i locali.
0: Infatti per voi è molto importante anche l'aspetto live, anzi diciamo che è fondamentale. Com'è il vostro rapporto col pubblico, Renato?
4: Allora, molto buono, nel senso che per noi è un aspetto è fondamentale quanto la musica in sé. Io penso che noi andiamo a suonare live e cerchiamo di suonare il più possibile live proprio perché ci divertiamo prima noi e poi magari facciamo divertire il pubblico. Quello che ci fa tanto piacere vedere, soprattutto negli ultimi tempi, è che al di là degli inediti che comunque stanno...
0: Di solito qual è il vostro repertorio? Cosa suonate durante una serata?
4: Di solito proponiamo delle cover riadattate da noi fino a un certo punto.
0: Quindi c'è sempre un lavoro anche di restyling?
4: Di riarrangiamento dei vari brani, comunque in chiave indie, dove tentiamo il più possibile di non snaturare il brano originale, ma di proporre comunque un sound nostro che possa essere, diciamo, originale, che comunque possa far piacere ascoltare rispetto al sentire quel brano sul disco dell'artista che lo ha prodotto. Però cerchiamo sempre di offrire una chiave di lettura che sia personale rispetto a quello che andiamo ad eseguire live. E poi con il pubblico noi abbiamo...
0: Chi è di solito che si occupa degli arrangiamenti?
4: Tutti insieme.
0: È come il lavoro dei squadra.
4: Discorso, sì, perché lo stesso discorso degli inediti vale anche per le cover. Poi magari c'è qualcuno che propone uno stacco particolare, o magari aggiungere una parte, aggiungere un solo dove magari nell'originale non c'è, e ci confrontiamo. E
0: ma vi è mai capitato di non andare d'accordo, di avere una discussione accesa?
4: Sì, ma io credo che faccia parte, a parte del processo creativo, ma anche del volersi bene. Cioè, chi si vuole bene non litiga mai, non si vuole bene realmente, non, quantomeno non ha uno scambio reale di informazioni, di idee, anche di cuore. Quindi è capitato, capita e spero ricapiterà.
0: Perché vuol dire che c'è sincerità nei rapporti e c'è spontaneità.
4: No, ma soprattutto
0: quindi
4: penso ci sia proprio progresso, sia emotivo che musicale, altrimenti si sta sempre fermi nello stesso posto e raramente va bene.

0: E questo invece era Donegal, sempre di Via San Rocco. Ricordiamo che non c'è Mario De Falco, è il groove del gruppo, quello che dà proprio il battito vitale del...
1: Ciao Mario, ci manchi.
2: Abbraccio.
0: Volevamo chiamarlo telefonicamente, non lo facciamo perché lo disturbiamo, perché sta lavorando. Ma a proposito di lavoro, so che anche voi in realtà siete dei musicisti, ma tutti voi avete, diciamo, un piano B, o comunque insieme alla musica avete fatto altro. Tu ad esempio, Nicolò?
2: Diciamo che io sono legato alla musica in maniera particolare, perché alla fine del liceo ho deciso di iscrivermi al conservatorio e iscrivermi contemporaneamente alla facoltà di ingegneria gestionale a Salerno.
0: Caspita.
2: E alla fine diciamo che è sopravvissuta solo l'ingegneria gestionale, il conservatorio l'ho abbandonato momentaneamente.
0: Però nel cuore la musica non
2: continuo
0: l'hai
2: e porto, mi sono ripromesso, diciamo, di portare avanti la musica, e fortunatamente poi ho incontrato i ragazzi e quindi...
0: È diventata comunque una parte importante della tua vita.
2: Sì, esattamente, la cosa più importante.
0: Davide, e tu oltre alla chitarra, questa passione per la chitarra?
3: Allora, io sono probabilmente l'unico che non ha un piano B per quanto riguarda la parte
0: musicale. Cioè, ti sei lanciato anima e corpo nella musica.
3: Sì, sì, praticamente mi occupo di musica a tutto tondo, faccio direzione artistica, booking, organizzazione eventi e poi, insomma, sono col gruppo in Via San Rocco, che è una delle parti più importanti per me, insomma, della mia vita.
0: Invece so che tu hai una storia, Renato, molto particolare.
4: Sì, io sono laureato alla magistrale in filosofia, filosofia francese contemporanea, per essere...
0: Caspita.
4: Sì, sì, ramo estetica, proprio per essere precisi.
0: Per essere ancora più ancora complicato.
4: Sì, sì, esattamente, volutamente complessi. Però come lavoro diurno io faccio il rappresentante di caramelle per punti vendita come bar, tabacchi. Diciamo che io ero convinto al 100% di fare il ricercatore in filosofia. Purtroppo, o per fortuna, non ho trovato quello che cercavo da quel tipo di lavoro, e io suono praticamente da sempre. Mi sono reso conto che era forse effettivamente l'unica cosa che mi rendesse felice, o comunque il mio posto nel mondo. Ho fatto guerre a casa con chiunque, però alla fine piano piano ci stiamo riuscendo.
0: Vabbè, ma comunque la filosofia è importantissima, aver studiato filosofia, perché poi è proprio una forma di ragionamento e quindi ti dà un approccio critico a tutto quello che fai, e quindi io credo che non sia mai tempo sprecato, anzi sia qualcosa che è acquisito dentro di te, e a maggior ragione lo puoi tradurre in musica, in qualcosa di creativo. E poi le caramelle, diciamo la verità, fanno bene all'anima, perché...
4: Sì, infatti da...
0: vengono sempre in soccorso quando uno nei momenti in cui anche
4: sempre
0: di,
4: infatti
0: difficili.
4: Sono state la rovina del mio percorso in palestra, perché comunque dovendo provare le varie caramelle prima di venderle è stato un po' controproducente. Però
2: anche cioccolato.
4: sì anche cioccolato, soprattutto cioccolato. Mettiamo il numero in descrizione per chi volesse acquistare le caramelle e la cioccolata.
0: Bellissimo. L'altro giorno sono stata in un bar di cui non faccio il nome, a Procida, e c'era una lavagna in cui c'era scritto tutti contro la cioccolata, ma nei momenti difficili chi era vicino a voi? L'insalata. E effettivamente alla fine la cioccolata ha un suo perché, oltre che, vabbè, si può declinare in tantissimi modi, anche quella fa parte della vita. Il piacere dell'orecchio, dell'anima e del palato poi vanno tutti di seguito, sono tutt'uno. E Donegal, perché questo nome? Voi avete sempre nomi molto particolari, per cui mi incuriosisce il perché della scelta.
1: Sì, allora, sono nomi particolari perché derivano tutti da situazioni di vita reali. In pratica noi quello che facciamo è mettere in musica e portare al pubblico quello che noi viviamo, perché altrimenti non sarebbe comunque sentito e vero da raccontare. Perché Donegal? Donegal è il nome del pub di un mio amico che sta nel paese accanto al mio, e in pratica io andavo a suonare da lui. È stato uno dei primi che mi ha permesso di suonare live, quando suonavo ancora da solo chitarra e voce. Poi abbiamo anche giocato in una squadra di calcio a 5 insieme. Comunque alla fine ci siamo legati, quindi da datore di lavoro, tra virgolette, è diventato amico sempre di più.
0: E tu sai perché aveva scelto questo nome per il suo pub?
1: Lui ha scelto questo nome perché è una contea irlandese, il Donegal, e appunto è un pub irlandese, quindi birreria, hamburgeria e...
0: Vabbè, non facciamo troppa pubblicità, ma...
1: no, lui si chiama Ciccio, e infatti nella canzone viene Francesco, se no si arrabbia, e nella canzone infatti dico proprio che passo da mio fratello Ciccio al Donegal. E sì, è nata come una cosa simpatica, poi alla fine ci ho costruito tutta una canzone attorno insieme ai ragazzi, ci è piaciuta e l'abbiamo pubblicata.
0: Io so che avete un po' un rapporto molto particolare con i social, cioè voi siete molto veri in tutto quello che fate, come abbiamo detto prima, amate molto il rapporto col pubblico nei live, perché nei live avete riscontro proprio di come colpisce la vostra musica a chi vi ascolta, e quindi avete questo ritorno di energie fondamentale per la chimica poi che si crea in ogni live. Ma con i social, voi che siete anche molto giovani, che rapporto avete? So che è speciale.
1: Sì, allora con i social abbiamo un rapporto particolare, perché noi tendiamo a costruire un legame molto forte con le persone, soprattutto quando ci vengono ad ascoltare live. Si crea sempre una bella atmosfera, non è una semplice band che suona in un locale perché bisogna fare accompagnamento, ma è più un'esperienza. Noi cerchiamo di divertirci, far divertire e creare una sorta di grande festa in ogni serata. Infatti poi il riscontro che abbiamo è ottimo, le persone comunque ci seguono e ci continuano a seguire, ci scrivono e vengono anche ad altri live, e noi siamo contentissimi di questo. Io personalmente mi diverto molto quando facciamo i live, anche perché ho un passato da animatore.
0: Ma quante cose hai fatto?
1: No, troppe, sono un po' iperattivo, e quindi gestendo comunque in 12 persone un villaggio di 3500 persone che venivano a soggiornare, comunque per me fare una serata con un bel pubblico è sempre stimolante e mi ricorda comunque i bei tempi andati.
0: E ti è risultato facile perché appunto con tanti anni di villaggi turistici hai fatto palestra,
1: esatto,
0: in questo
1: esatto.
0: Senso.
1: Quello è stata una grande scuola. E noi poi abbiamo deciso comunque sui social di seguire solo noi membri della band con il profilo. Possiamo sembrare antipatici, infatti qualcuno...
0: Un po' presuntuosi, perché sono un po' snob questi ragazzi.
1: Qualcuno ci ha detto, ma chi vi credete di essere? Ma non è quello. Il fatto è che noi veramente usiamo il profilo della band solo come vetrina per permettere a tutti di arrivare alle nostre canzoni, ai nostri live e di entrare in contatto diretto con noi. Infatti chiunque ci scrive, noi rispondiamo, abbiamo anche un gruppo con chi ci segue da più tempo dove diamo qualche anticipazione dei nuovi pezzi, dove li avvisiamo quando facciamo i live, e si crea veramente un bell'ambiente. Quindi ragazzi, se ci seguite, e noi speriamo che lo facciate, se non vi ricambiamo non è per antipatia, ma è proprio la nostra politica.
0: Anch'io sono stata esclusa, quindi non ci rimaniate male. No, comunque a parte gli scherzi, allora abbiamo parlato di autenticità, di verità, e io a questo punto, anche se l'abbiamo prima ascoltata già, però vorrei che ci poteste fare qualcosa live, e tu Nicolò con la chitarra insieme a Matteo possiate farci ascoltare qualcosa. Cosa decidete di farci ascoltare?
2: E facciamo canzone dedicata al vento, l'ultimo singolo, facciamo una versione acustica.
1: Dai, sì, facciamo un pezzettino.
0: Perfetto, grazie ai Via San Rocco e a tutti voi che siete in ascolto.
5: Ho gli occhi verdi quando piango, ho gli occhi verdi quando penso a te. Bocca secca se ti parlo, vorrei tu fossi più vicino.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

enemiga. Si ha nemica l'amore, battesce con un cuore senza cuore.

nostra. Ti amo, ti odio, senza chiavi di casa addosso, che manicomio. Tutto gira intorno solo a me e te. Il resto del cuore chi lo mette? Tende a muovere i miei fili come delle marionette. Dopo me li taglia solo perché...

0: spesso il cuore, lo fai perché vuoi stare sola, ci pensi dopo, metto il mio pezzo, non le piace.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
2: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

sbaglia l'Inter, Alisson Santos, porta vuota, prima Dibu Martinez, poi Politano, il Napoli è avanti. Esattamente al quinto minuto nel corso del secondo tempo, pasticcio della difesa dell'Inter con il pallone perso a ridosso dell'area di rigore nera-azzurra, ne ha approfittato, ha provato ad approfittarne Alisson Santos, la conclusione respinta non dal Dibu Martinez come erroneamente detto in precedenza ma da Josep Martinez, portiere dell'Inter, pallone che è rimbalzato sul piede di Politano che a quel punto a porta vuota non ha fatto altro che depositare la sfera alle spalle dell'estremo difensore. E ora Højlund per il raddoppio del Napoli, esattamente al minuto 8 nel corso del secondo tempo, cambia ancora il parziale a San Siro, questa volta Højlund dal vertice dell'area di rigore, 7 minuti e 30 sul cronometro, raso terra preciso di sinistro verso il secondo palo, pallone irraggiungibile, secondo palo di Marco che ci arriva, rete, ha accorciato le distanze l'Inter con Lautaro Martinez. Prima di Lautaro Martinez è arrivato Rachmani che poi rimane a terra nel cuore dell'area piccola, ancora un colpo di testa ed il pareggio dell'Inter con Thuram al minuto 37 nel corso del secondo tempo. Difesa del Napoli, Barella che prova a recuperare, a sinistra c'è Curtis Jones, pallone gettato nel mucchio che filtra verso il secondo palo, si lotta selvaggiamente sulla linea, ha segnato l'Inter Lautaro Martinez al 45esimo minuto, è riuscito in mischia a spingere in porta il pallone del 3-2.

0: 5 gol in un solo tempo, un'autentica scarica di adrenalina pura che la voce inconfondibile di Francesco Repice ci ha fatto rivivere sulla pelle con la sua radiocronaca per tutto il calcio, minuto per minuto. 5 gol che raccontano la bellezza ma anche la tremenda crudeltà di questo magnifico sport. Benvenuti da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime, il Napoli raccontato con parole e musica qui su Rai Radio Live Napoli. Inizia così la puntata di oggi, avvolti dalle suggestive note di Liberato che sembrano scritte apposta per il nostro podcast. Tutte scordate me, è un po' la frase che riassume il sentimento del tifo azzurro rimasto quasi incredulo, sbigottito davanti al blackout della difesa nella ripresa, perché al 53esimo minuto, dopo le magie di Politano e Højlund che avevano portato il Napoli sullo 0-2 a San Siro contro l'Inter, sembrava materializzarsi l'impresa perfetta. Poi improvvisamente si è spenta la luce, la squadra di Chivu ha alzato i giri, Lautaro e Thuram hanno punito ogni disattenzione e poi quel gol subito al 91esimo dopo una clamorosa occasione appena fallita in Anguissa a porta vuota fa male come una ferita aperta. È la dura legge del calcio, un'illusione bellissima svanita sul più bello che lascia addosso proprio la stessa malinconia agrodolce della canzone di Liberato. Ma a mente fredda è il momento di analizzare cosa sia successo in quel secondo tempo bellissimo ma tremendamente pazzo, anche per evitare che Napoli commetta magari gli stessi errori contro l'Arsenal in Champions League. C'è chi contesta i cambi voluti da Allegri, chi parla di una gestione troppo rinunciataria dopo il doppio vantaggio azzurro. Per provare a comprendere meglio la lettura della gara è giusto andare a sentire innanzitutto direttamente l'analisi della panchina del Napoli. Nel dopopartita di San Siro, ai microfoni della stampa, Massimiliano Allegri ha commentato così la sconfitta definendo il calcio lo sport del diavolo. Ascoltiamo le sue parole.
1: Bisognava non prendere gol, invece l'abbiamo preso 2-1 in maniera un po' troppo leggera, però la squadra ha fatto una buona prestazione. È stata, credo, una bella partita, affascinante, avvincente, con dei buoni gesti tecnici, ottimi gesti tecnici. A un certo punto la partita la potevano vincere loro, si poteva vincere noi, alla fine però l'hanno vinta loro.

0: Messo 5 gol in due partite e questo no, non deve più accadere.
1: Molte le critiche per il cambio modulo a un certo punto con il Napoli in vantaggio. Allegri ha deciso di passare di fatto al 5-3-2. Con delle sostituzioni che hanno fatto molto discutere, in particolare poi l'ingresso in campo di Badiashile, che purtroppo ha giocato una partita negativa, è stato sovrastato innanzitutto Badiashile da Thuram in occasione della rete del 2-2.
0: Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento lì c'era Højlund che aveva lavorato tanto, era faticato e ha chiesto il cambio. È entrato Luca, comunque ha fatto bene. Poi Badiashile, la prima partita che faceva, ho messo dentro uno che magari di testa ci poteva dare una mano. Invece, come dico sempre, il calcio non ha una logica e quindi abbiamo preso gol su due colpi di testa. Non era semplice, però in quel momento lì o mettevo lui o mettevo Bekuma, quindi perché comunque non riuscivamo più a ripartire. Loro stavano avendo un grande forcing, perché dopo la partita 2-0 si è capovolta in un attimo, perché dopo con loro, che sono una squadra veramente forte, quando capiscono che sei un po' in difficoltà ti azzannano, e dopo il 2-1 che potevamo sicuramente evitarlo, quel momento lì non riusciamo più a uscire. Ho deciso di mettere un più centimetri dentro l'aria, perché loro di testa veramente sono fisici. Poi, alla fine, dopo abbiamo avuto le occasioni noi, abbiamo avuto loro quella di Turam, e noi ne abbiamo avute due, una a seguito all'altra, e dopo se te sbagli e loro fanno gol, vinca loro.

0: È stato un sabato sera diverso da quello cantato da Tropico e Calcutta per chi ama i colori azzurri. Al fisco finale del signor Sozza sono iniziati i processi e il capo di San Siro ha aperto inevitabilmente il dibattito sulle scelte di Massimiliano Allegri. Sul banco degli imputati della tifoseria azzurra è finita soprattutto la gestione del secondo tempo, in particolare quel triplo cambio tra il 72esimo e il 79esimo minuto che ha ridisegnato la squadra. L'uscita dal campo di Højlund per fare spazio a Lucca, seguita dagli inserimenti di Gilmour e soprattutto del difensore Badiashile al posto di Lobotka e Alisson Santos. Ha fatto davvero discutere l'intera piazza. L'accusa mossa da gran parte dei tifosi è la più classica quando si parla di Allegri: l'aver abbassato troppo il baricentro nel tentativo di difendere dentro l'area di rigore, rinunciando quasi a contrattaccare proprio mentre l'Inter aumentava la pressione fisica. Va detto però che in due occasioni, prima con Neres e poi soprattutto con Anguissa, il Napoli ha fallito clamorosamente, due occasioni davvero d'oro, ma occasioni episodiche, perché nei minuti finali c'è stata una pressione pazzesca da parte dell'Inter col Napoli che aveva appunto arretrato il baricentro. Un cambio di assetto che alla fine, invece di blindare il risultato, ha finito per esporre la retroguardia appunto alle folate nerazzurre. Nel post partita lo stesso Allegri ha d'altronde ammesso, con la sua consueta schiettezza, gli va riconosciuta, che forse sarebbe stato meglio per lui fare scelte diverse, ribadendo però che il calcio non segue a volte alcuna logica razionale. Resta il fatto che 5 gol subiti in le ultime due partite, 6 in totale nelle prime 3 di campionato, accendono un campanello d'allarme sulla tenuta difensiva del Napoli, specie con l'imminente e delicatissimo impegno europeo contro l'Arsenal, e di questa partita ci occuperemo tra poco con il nostro Daniele Meloni. Ma le responsabilità vanno divise equamente. Va anche aggiunto che la squadra, a mio avviso, ha infatti pagato un mercato che ha limitato le rotazioni del mister. Badiashile avrà tante potenzialità, ma non era la soluzione migliore. Bisognava assicurarsi uno già pronto e affidabile. Ma sulle scelte di Allegri sentiamo le opinioni di Stefano Sorrentino, Fulvio Collovati e Marco Tardelli, tratte dal sabato al 90esimo programma di Rai 2.
1: Beh, sicuramente i dati poi non mentono mai, no? Il Napoli si è giocato a viso aperto contro l'Inter e poi al 53esimo va sul 2-0, ma dal 53esimo in avanti il Napoli non ha più tirato nello specchio della porta. Il Napoli è passato da 213, guarda, vediamo la grafica, 213 passaggi riusciti fino al 53esimo a 125. Cross su azione 6 contro 0 e occasioni create 8 contro 3. È vero che c'è quella grandissima di Anguissa a porta vuota che... Però questo ti fa capire anche che il Napoli si è abbassato tantissimo. Il Napoli è partito con un 4-3-3 per poi finire con una difesa a 3. E quindi è vero che non era facile, voglio dire, superire alla grande spinta dell'Inter, però è chiaro che si è abbassata tantissimo nella sua area, e qua abbiamo un grandissimo difensore. Quando tu ti abbassi tanto nella tua area, prima o poi il gol lo prendi.
2: Infatti, Fulvio, secondo te questa partita il Napoli la perde per i cambi?
3: Allegri nel dopo partita ha detto chiaramente, ha detto: in due partite abbiamo preso 5 gol, per cui non è una squadra allegriana che prende 5 gol. Ma è chiaro che fa il mea culpa.
4: Ma non è solo la difesa di Allegri, è anche il centrocampo che è un pochino in difficoltà, mancando un giocatore molto importante, mancherà per molto tempo,
2: McTominay probabilmente
4: saranno problemi per il Napoli. Io credo che Allegri abbia avuto un attimino di paura sul 2-0, ha guardato un attimino
1: il braccino
4: corto del tennista, però doveva farlo, insomma.
2: Prendere Allegri 5 gol ha fatto bene, tre partite,
4: lo so, ma non è solo la difesa,
2: importante.
4: È anche il centrocampo.

0: Speriamo che per il Napoli si sia trattato solo di un giorno che non va, come canta l'immenso Pino Daniele. Se il campionato lascia l'amaro in bocca, il calendario offre subito l'occasione forse più straordinaria per provare a voltare pagina. È il momento infatti di accendere i riflettori sulla notte più attesa, perché domani alle 21 lo stadio Diego Armando Maradona si vestirà a festa per ospitare Napoli-Arsenal Champions League. Si tratta del primo importantissimo appuntamento con una competizione alla quale il club azzurro tiene tantissimo. La Champions rappresenta da sempre la vetrina dei sogni, il palcoscenico su cui misurare le reali ambizioni internazionali del progetto portato avanti dal club di Aurelio De Laurentiis. Davanti ad oltre 50.000 spettatori pronti a spingere la squadra dal primo all'ultimo minuto, l'ostacolo si chiama Arsenal. La corazzata di Mikel Arteta, reduce da un ottimo avvio in Premier League, è storicamente formazione molto complicata da affrontare per la sua incredibile solidità difensiva, ma anche per tante altre qualità. E sulle caratteristiche della squadra londinese sentiamo il nostro Daniele Meloni, grande esperto di calcio internazionale.
1: L'Arsenal si presenterà allo stadio Maradona con un record di 4 vittorie su 4 in questo avvio di stagione. I Gunners hanno vinto la Supercoppa e hanno vinto le prime 3 gare di campionato, giocando anche, vincendo anche delle partite difficili come in trasferta in casa dell'Aston Villa e quella di domenica nel derby contro il Chelsea 2-1. Si tratta di una squadra che è campione d'Inghilterra in carica, è arrivata lo scorso anno in finale di Champions League, una squadra molto solida che fonda il suo successo sulla difesa, sul portiere Raya, sulla coppia di centrali Gabriel e Saliba, anche se Saliba sarà assente, e su una fase difensiva molto concreta. Quindi l'Arsenal è la squadra che sa difendere, ha Rice in mezzo al campo che è un centrocampista in grado di fare un po' tutto, dall'attaccare al difendere, a segnare gol, il classico centrocampista completo box to box. Quali sono i giocatori più pericolosi dell'Arsenal? Sicuramente Bukayo Saka, l'esterno destro, Odegaard, il capitano regista norvegese, e poi in attacco c'è Kai Havertz, che è in grandissima forma, ha segnato un gol nella partita contro il Chelsea di domenica, sta giocando da titolare, libero da infortuni. La sua presenza al centro dell'attacco ha relegato di fatto Victor Gyökeres, che è stato in passato anche obiettivo del Napoli, nel ruolo di riserva. Sulla fascia sinistra sta giocando un nuovo acquisto dal Bruges, questo greco Tsolis, un giocatore molto forte fisicamente e anche molto concreto. Tsolis è un po' il sostituto di Trossard e di quel Martinelli che è passato all'Al-Hilal, che interessava anche al Napoli, così come Gabriel Jesus che è passato al Chelsea. Cosa deve fare il Napoli per vincere? L'Arsenal è una squadra che subisce pochi tiri in porta e soprattutto pochi gol, ne ha subito 1 in 4 partite ufficiali finora. E sicuramente l'assenza di McTominay peserà, perché è un giocatore che può spezzare le partite e cambiare i ritmi. Il Napoli deve stare molto attento, ma anche molto aggressivo, perché naturalmente se lasci all'Arsenal il pallino del gioco, l'Arsenal è naturalmente in grado di farti male. Ha anche una panchina molto profonda con giocatori come Eze, come lo stesso giovanissimo Daumann. Sicuramente però dopo 2 sconfitte consecutive in campionato, in casa col Como e quella rocambolesca, se vogliamo, anche con l'Inter, un risultato al Maradona nella prima di Champions sarebbe importante per il Napoli, anche perché uno degli obiettivi più o meno dichiarati della stagione è quello di migliorare in Champions League e di fare meglio in Europa.
0: Insomma, come abbiamo potuto comprendere dalle parole di Daniele Meloni, l'Arsenal è forse il cliente peggiore che poteva arrivare al Maradona in questo momento, una squadra davvero fortissima. Dal canto suo, come la giocherà Massimiliano Allegri? Molto probabilmente con il 4-3-3. Io prevedo una formazione che grosso modo ricalca molto quella vista inizialmente in campo contro l'Inter. In porta Meret, in difesa a 4 Di Lorenzo a destra, Rachmani, Rafa Marin e forse Olivera invece di Spinazzola a sinistra. A centrocampo in cabina di regia Lobotka, mezzo destro Anghissà, secondo me giocherà De Bruyne, Kevin De Bruyne, dal primo minuto, mentre invece alla Meazza abbiamo visto Vergara. In attacco Højlund prima punta, come esterni Politano e Alisson Santos. C'è anche la possibilità magari di vedere Lang, che possa giocare lui contro l'Arsenal al posto di Alisson Santos, è una eventualità che non escluderei del tutto. Ma di questa partita e anche di Napoli-Bologna e di tutto ciò che ruota attorno alla squadra azzurra ci occuperemo nel prossimo appuntamento delle Note Azzurrissime, martedì, sempre qui su Rai Radio Live Napoli. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori.

mia, me la dai, me la dai, me la dai la tua pancia. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mia, panze tua, in ricordo del nostro amore. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla con il pietto e la pancia. Divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua.

0: Ibero.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: ich gworn, hei san bura vos, na vol du dat gworn, che ne sento la dor, mi san un lione cent, che sento sabor, urguan non sabe.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Durmiendo si ma stai vicino, tu stessa bene soffre pure tu. Pur dammo c'è st'amore, che più ci attacca e più ci fa soffrire.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non si sta disfortunato, non si cresciuto senza padre. Ed sono sempre venuto a cercare. Era una madre che mi allontanava. Però mo che ci hanno trovato, vieni a casa, abbracciami, abbracciami e chiamami papà.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente.

0: segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
1: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
0: Grazie.
1: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play okay. Sound, e ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
0: Io ringrazio voi di questa bella intervista, mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
2: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
1: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
3: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
2: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
1: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
2: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
2: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
4: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
2: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
4: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
1: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso

0: aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
1: Corretto,
0: a
1: sì.
0: Euclide il volto di Bramante. E quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo, forse nel concepire l'affresco.
1: Corretto, sì. Raffaello, 28enne, mentre Michelangelo, 32enne, faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della Biblioteca Papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici,
0: Chiaro.
1: a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide, e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto, sui 60 personaggi del cartone del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti. Quindi, invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente, successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle, e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
2: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
1: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico, che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia la loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
2: Grazie davvero, Mattia.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
0: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
2: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti, magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
0: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma RaiPlay Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
2: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original RaiPlay Sound Making of Short Theater.
0: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
3: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
4: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
5: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
6: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
7: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
0: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
2: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original RaiPlay Sound.
0: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
2: Alla prossima.

di più, voglio di più. Ipocriti, ipocriti, ipocriti, se restate ipocriti, ipocriti, ipocriti. Io penso per me, intanto penso per me, perché voglio di più, voglio di più. Franco Ricciardi, Luque, Di Ross, Granatino.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, prontissimi per una nuova settimana di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, oggi lunedì 11 maggio 2026. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana? È stato un weekend particolarmente confusionario dal punto di vista delle temperature del meteo, perché è iniziato con il sole, quindi con delle temperature più primaverili, quasi estive, poi ci sono stati momenti di pioggia, poi momenti in cui il tempo è stato un po' più nuvoloso, insomma si è capito poco, ma in tanti comunque hanno sfruttato questo weekend per fare un giro fuori porta, magari visto che si avvicina, ecco, il periodo estivo e siamo nel pieno della primavera, anche musicale, ed è stato un weekend molto intenso anche dal punto di vista musicale, perché sabato è stato 9 maggio e, come ogni anno, liberato il 9 maggio, ha droppato qualcosa e ha regalato qualcosa ai suoi fan. Parleremo di questo naturalmente in questa puntata. Nell'ora di oggi vi ricordo che saremo insieme fino alle 16 e poi ieri, domenica 10 maggio, è stata la festa della mamma, quindi tanti auguri in ritardo a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, naturalmente a mia madre, auguri. Oggi parliamo del progetto di Liberato, naturalmente parliamo di altre tante release da Napoli e dintorni che non abbiamo commentato venerdì scorso, perché venerdì c'è stata l'intervista a Dedè che potete recuperare in formato podcast su Replay Sound. Parleremo anche dell'album di Saif oggi e di tanti altri progetti che sono stati droppati in queste ore e in questi giorni. Partiamo col percorso musicale prima di entrare nel vivo di questa puntata. Lo facciamo ascoltando proprio l'ultimo singolo estivo di Dedè e Ciccio Merolla,

E noi iniziamo così la settimana, proprio senza stress. Abbiamo ascoltato la grande hit di Dedè e Ciccio Merolla su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, il lunedì, di Around the Naples con me, Silvio Martino. Vi ricordo che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma nella puntata di venerdì scorso, una bellissima intervista. Abbiamo chiacchierato con lui di questo singolo, della collaborazione con Ciccio, del videoclip, della sua musica, di nuovi progetti, di ispirazioni musicali, di musica napoletana e tanto altro. Potete recuperare quella puntata come tutte le altre, ovviamente, USA Beat in formato podcast su RaiPlay Sound. E visto che venerdì c'è stata l'intervista a Dedè, non abbiamo ascoltato e commentato insieme tutte le release musicali della settimana scorsa, e sono veramente tantissime release che recupereremo in questa puntata e nelle prossime. Partiamo però naturalmente dalla notizia delle notizie per quanto riguarda la scena musicale napoletana dell'ultimo weekend, e cioè il ritorno di Liberato. Regime, c'è la verità, voglio, in quanti stavamo aspettando questo ritorno, credo tutti. Ritorno che è arrivato già in realtà dalla sera dell'8 maggio, cioè dalle 19:26 di venerdì 8 maggio, data naturalmente simbolica perché il 1926 è l'anno in cui è stato fondato il Napoli, no? La società calcistica del Napoli. Ecco, Liberato è tornato in modo totalmente inedito per lui, perché ha trasmesso in diretta su Rai Radio 2, quindi una rete radiofonica della Rai, la sua Radio Liberato. 47 minuti, praticamente quasi 46 minuti e 49 secondi di programma. Si è praticamente impossessato degli studi di Rai Radio 2, così come hanno pubblicato anche sui loro profili social, per appunto far ascoltare la sua Radio Liberato, un progetto che poi è stato pubblicato nelle piattaforme digitali di streaming, ed è un progetto che contiene anche molte sorprese, molti ospiti. C'è Mahmood, c'è Sara Gioielli, c'è Io Sono un Cane, c'è Calcutta, con cui ha rifatto Master Penna Moce, Fano Altea, ci sono DJ Python e Mode Selector, insomma tanti ospiti musicali, ma non solo, perché ci sono anche voci di artisti, di personaggi del mondo spettacolo napoletani e italiani che hanno partecipato con degli skit e degli interventi all'interno di questo progetto. Ne parliamo tra poco, prima ne ascoltiamo un estratto, uno dei pochi inediti, Liberato, Goodbye.

0: Una rosa, pur con una tua nomma, tenesse sempre lo stesso odore. Radio Liberato.
1: In realtà questa non è Radio Liberato, ma Rai Radio Live Napoli, ma noi stiamo parlando di Radio Liberato, questo bellissimo e molto interessante progetto che ha droppato l'artista napoletano mascherato, quando se non tra l'8 e il 9 maggio. Lo sapete che ormai, insomma, il 9 maggio è quasi un giorno rosso sul calendario, cioè per i fan di Liberato è un giorno sacro. Sappiamo che ogni anno, che sia un film, che sia un progetto, che sia un singolo, un EP, Liberato regalerà qualcosa appunto ai suoi fan. E parlavamo proprio di questo progetto, del fatto che è stato annunciato attraverso Rai Radio 2 e del fatto che ci siano all'interno di questo nuovo album praticamente non solo artisti, cantanti, ospiti, ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti il disco si apre proprio con un intro che è strumentale e in cui si sente una voce che in tanti hanno ricondotto a quella di Stefano De Martino, che apre proprio il percorso di questo progetto di Radio Liberato. La voce di Stefano De Martino si sentirà anche nell'ultima traccia, la 15ª, che si chiama Vui Facita Scipaz Finale. In questa traccia Stefano, proprio come se stesse conducendo Radio Liberato, dice: torniamo in studio e chiediamo a Liberato quale sia il pezzo che più gli piace performare e fare live ai concerti. Liberato risponde che il suo pezzo preferito da cantare insieme ai suoi fan è Tu mi fai scipaz, e remixa Tu mi fai scipaz facendo Vui mi facita scipaz e nominando tutti i fan club di Liberato che ci sono in Italia e in tutto quanto il mondo, naturalmente pochi dei tantissimi fan club che ha. E in tutto il progetto si segue un filone unico, che è quello di una playlist musicale stile radiofonica. La seconda traccia del disco è Goodbye, che abbiamo ascoltato prima, e la voce che alla fine abbiamo potuto ascoltare è quella di Serena Rossi. Il terzo brano si chiama Napoli Queen ed è un campionamento di Trap Queen di Fetty Wap. Il quarto brano è Into Street con Mahmood. Poi c'è un altro skit, e cioè Alessandro Magno con la voce di Maria Esposito. Poi c'è il sesto brano che è Niente con Sara Gioielli. Il quarto Gaiola interpretato da Io sono un cane. L'ottavo brano è Sibilla ed è uno skit recitato da Alberto Angela, quindi anche Alberto Angela ha preso parte a questo percorso, a questo progetto di Liberato. Il nono brano è Oi Marie, un remix di DJ Phaeton. Il decimo brano Wayo, un remix di Mode Selector. L'undicesimo brano Non ci pensà, un remix di Yusu. Il dodicesimo brano si chiama Maga ed è un dialogo tra Liberato e una donna, una maga appunto. Il tredicesimo brano è Si Tu, remix di Fano Altea. Il quattordicesimo Me Step Nenna Mo di Calcutta. E poi il disco si chiude, come vi dicevo, con il finale in cui c'è uno skit parlato di Stefano De Martino. Tra poco tiriamo le somme di questo progetto e naturalmente nel frattempo potete scriverci anche cosa ne pensate nei nostri DM dei social. Prima ne ascoltiamo un altro estratto e un altro singolo inedito, Liberato, Napoli Queen.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: I suoni che avete appena sentito non li abbiamo aggiunti noi, ma fanno parte proprio del brano. Abbiamo ascoltato Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, il nuovo progetto dell'artista napoletano mascherato, rilasciato quando, se non tra l'8 e il 9 maggio. Ovviamente il 9 maggio, insomma, è il giorno di Liberato, come ben sappiamo. Allora, cosa possiamo capire da quest'ultimo progetto di Liberato? Innanzitutto ci sorgono diversi dubbi, perché ci sono molti ospiti che non sono musicali. Abbiamo detto Serena Rossi, Maria Esposito, Alberto Angela, e c'è anche Stefano De Martino, quindi sui social, insomma, ci sono tante teorie che vedono Liberato vicino al Festival di Sanremo 2027, magari come ospite, ma credo sia abbastanza presto per parlare di una cosa del genere. Vedremo ovviamente e aspetteremo comunicazioni da parte del direttore artistico di Stefano, ma insomma siamo appena a maggio, insomma, mancano un bel po' di mesi. Da questo progetto capiamo che Liberato sorprende sempre i suoi fan, che porta sempre prodotti di un'eccezionale qualità e che ogni anno riesce sempre a inventare qualcosa di nuovo. Cioè, è bellissimo anche il fatto che abbia incluso degli artisti che non fanno parte del mondo musicale, ma che comunque rappresentano Napoli e rappresentano volti diversi della città. Cioè, Napoli è sempre al centro della narrazione di Liberato, e complimenti anche agli artisti non napoletani che hanno partecipato, chi ha fatto i remix, chi ha cantato o ricantato brani come Mahmood, Calcutta, come Mode Selector, come DJ Python, che hanno messo a favore di Liberato la propria arte, il proprio modo di interpretare la musica, adattandosi allo stile dell'artista partenopeo. È strutturato questo progetto proprio come se fosse un programma musicale radiofonico, quindi è una cosa sicuramente che ha sorpreso molto i fan. Complimenti a Liberato, continueremo a parlare di questo progetto anche nelle prossime puntate. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le altre news di oggi. Tra poco ascoltiamo e commentiamo tante altre release da Napoli. Prima Joshua, Colpi di Fulmine. Ora

0: debito.
1: Anche questa è un'altra grande hit. Abbiamo ascoltato Joshua con Colpi di Fulmine, un brano dalla vibe molto americana e secondo me una delle release più interessanti delle ultime settimane. Tra l'altro a produrre questo brano è stato Dead Boy D, un grandissimo e bravissimo producer napoletano. Comunque proseguiamo dopo aver approfondito il progetto di Liberato, di cui parleremo anche nelle prossime puntate. Parliamo di altre release da Napoli di venerdì scorso, in generale insomma della settimana scorsa. Partiamo da Clementino, che è tornato con un nuovo singolo che si chiama Children, un brano prodotto da LDO e che vede la collaborazione di Layeba, un artista senegalese con cui Clementino crea un groove trascinante e percussivo, capace di abbattere le barriere geografiche e culturali attraverso proprio la forza della musica. Un singolo molto interessante che ascoltiamo adesso, Clementino e Layeba.

One Love, Clementino e Laieba con Children su Rai Radio Rave Napoli, l'ultimo nuovo brano di Clementino, un brano che arriva dopo il grande successo di Grande Anima e credo che anche concettualmente sia un singolo che si lega molto bene a quello che è il concept dell'ultimo disco di Iena White. Infatti in quest'ultimo brano parla proprio di un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato proprio attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini che sono i protagonisti anche del videoclip di questo brano, e in un momento insomma storico, complesso, segnato da incertezze e tensioni, Clementino sceglie di farsi portavoce di un invito all'unione e alla consapevolezza collettiva. Il risultato è un pezzo fresco, crossover, che fonde perfettamente l'attitudine urban con una melodia molto allegra, molto solare. È un pezzo che sicuramente segna un'altra evoluzione dello stile musicale di Clemente, che sta dimostrando di saper fare davvero tutto, dal canto al rap, all'R&B, a delle vibe più reggae, eccetera eccetera. Vede la collaborazione con Laieba e questa collabo si sente tanto anche proprio nello stile del brano, che riprende molto da sonorità ritmate e dall'afrobeat. Complimenti a Clementino, sempre una eccezionale garanzia, e naturalmente complimenti a Laieba. Venerdì scorso è uscito anche un nuovo singolo di LDH7, a proposito di ritmi solari, questo nuovo brano ha tutto il sapore di essere insomma una hit estiva, perché giustamente oggi ci avviciniamo all'estate, si fa sempre più vicina. LDH7 con il loro ultimo singolo, Santa. Che male.

0: Si sente la sinergia artistica tra i due Luca, tra LDA e H7. Abbiamo ascoltato Santa, il loro ultimo singolo droppato venerdì scorso, un brano che si candida ad essere una delle hit di quest'estate 2026, perché giustamente Vaiu siamo anche arrivati all'11 maggio, quindi settimana dopo settimana usciranno tante canzoni che appunto mirano ad essere protagoniste di questa stagione calda dell'anno. Comunque LDA e H7 sono tornati con questo singolo dopo il joint album che hanno fatto insieme, che è Poesie Clandestine, e che prende il titolo naturalmente dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, che aveva già delle vibe molto estive, e sono sicuro che lo ritroveremo anche nelle classifiche delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Complimenti anche ai due Luca per questo brano, per la loro versatilità artistica e per le immagini che riescono a creare all'interno appunto dei loro singoli. Proseguiamo con la musica e poi scopriamo altre release da Napoli, poi naturalmente parleremo anche del nuovo album di Saif.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per si perdonare. Ciao vengo a terra in fosse, mentre desideri la gente se fanno una cosa. Ciao vengo a faccia pronto per rivoluzione, io sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa leone, ma spero.

0: بستعجل.
1: Papá, no te hagas loquito.
2: Cookie, cookie.

0: Abbiamo ascoltato prima Vesuviano con Leggende Benasere, poi Gue con Lokito su Rai Radio Rave Napoli. Continua l'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around the Naples con me Silvio Martino. Abbiamo da poco superato la metà di questa puntata, vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte della puntata abbiamo parlato del ritorno di Liberato tra l'8 e il 9 maggio, ha droppato Radio Liberato, abbiamo parlato di questo progetto, degli ospiti all'interno di questo nuovo album che è quasi come se fosse un'ora di programmazione radiofonica in stile Liberato. Poi abbiamo parlato di un altro po' di release musicali da Napoli, abbiamo ascoltato e commentato il nuovo singolo di Clementino, il nuovo brano di LDA e H7. Prima di passare ai dintorni di Napoli parliamo di altri progetti molto interessanti che sono stati rilasciati. Innanzitutto è tornato Luca Notaro con un nuovo brano che arriva a diversi mesi dalla sua ultima release, cioè Canzone Strana. Poi ha droppato un nuovo singolo anche Florinda ed è uscito un nuovo grande progetto da parte di Peppe Sox che si chiama Southstar Mixtape Volume 1, un mixtape che contiene ben 17 brani di cui un paio già editi. In questo mixtape ci sono un bel po' di collaborazioni, c'è Nitro nel secondo brano che si chiama Ancora in piedi, c'è Neza, c'è il Chapo Junior, c'è Cristian Liguori, Vale Payne, Marco Calone, Aimivi. Rappresenta un progetto molto importante per Peppe Sox. Lo stesso Peppe ha detto sui suoi profili social che ha sempre sognato di fare un album con molte collaborazioni e tutti i featuring sono nati in maniera praticamente spontanea. Ha girato l'Italia, ha incontrato questi artisti e appunto in maniera naturale, spontanea, sono nate le tracce di questo primo capitolo di questa che può diventare una saga di mixtape per Peppe Sox. Nelle prossime puntate ascolteremo diverse delle release di cui abbiamo parlato ora, tra cui il nuovo brano di Florinda, il nuovo singolo di Luca Notaro e diversi estratti appunto da questo mixtape di Peppe Sox. Nel frattempo però tra poco ci spostiamo alla scena musicale italiana, perché dall'Urban è uscito un progetto molto importante venerdì scorso, cioè il disco di Saif. Ascoltiamo prima Rock Quant e Le One, Non è giusto, non vale.
1: Ormai non tengo più accettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Venda ma carizza facci con che sogno longhi, sento mille

0: Rocco Ante Le One con Non è giusto, non vale su Rai Radio Rave Napoli. Come dicevamo, completeremo il discorso riguardo le tante uscite musicali da Napoli nei prossimi giorni, le prossime puntate di Around Naples. Nel frattempo ora ci spostiamo da Napoli ai dintorni della città partenopea e della Campania, parlando di altre uscite che sono state molto chiacchierate negli ultimi giorni, soprattutto release di venerdì scorso. E sicuramente l'album più atteso è stato Santissimo, il nuovo album di Saif, nonché il suo primo grande progetto che arriva dopo un EP che è stato di successo, e cioè Se Dio Vuole, che arriva naturalmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Tu Mi Piaci Tanto e con una grande performance durante la serata delle cover, che ha aperto un po' il pubblico, il grande pubblico, alla musica di Saif. Quindi è un disco che arrivava sicuramente con tantissime aspettative, e un album di cui il rapper italo-tunisino ci sta parlando da un bel po' di tempo a questa parte. Aveva annunciato e lasciato intendere il fatto che stesse arrivando questo progetto già diversi mesi fa con dei freestyle che pubblica periodicamente sui suoi profili social. Prima di ascoltare qualche estratto e iniziare a commentare questo progetto, vi chiedo: l'avete ascoltato? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate, magari attraverso i DM proprio dei nostri profili social. Il disco si apre con il primo brano, che si chiama Sex on La Santa, che già ci fa capire il fatto che Saif rapperà all'interno di questo progetto, e il secondo brano è un altro singolo rap in collaborazione con Juelier, quindi c'è sempre la quota napoletana all'interno di ogni album. Questo singolo si chiama Ricordi e secondo me è uno dei più apprezzati, ma anche uno dei migliori di tutta la tracklist. Lo ascoltiamo, Saif e Juelier, Ricordi.
1: Se non sai

0: ricordi, quando in noto mastunati, il parolo va all'aria.
1: Due strofe eccezionali, Saif e Jolaire con Ricordi, ritorna di nuovo questa tematica del padre nelle strofe e nelle canzoni di Saif, una tematica ricorrente anche nell'ultimo singolo, anche radiofonico, che ha pubblicato Saif, e cioè Buona Domenica, si affrontava questo tipo di discorso che poi Saif riprenderà anche in altri brani della tracklist di Santissimo. Stiamo commentando proprio Santissimo e, come vi dicevo, secondo me il pezzo con Emanuele è tra i migliori di tutto il progetto. Jolaire fa una grandissima strofa, dimostra per l'ennesima volta che ha contenuti e tanto stile e flow in praticamente tutti i pezzi che fa. Il terzo brano di Santissimo è Salsa Maghreb, un altro singolo che ha un po' una vibe radiofonica, tant'è vero che lo ascolteremo anche più tardi, un pezzo love, molto evocative le immagini del testo. Il disco continua con il quarto brano che è No Boutique, che rappresenta il primo grande stacco a livello di suono nella tracklist del progetto, perché il quarto brano è un pezzo effettivamente trap in cui Saif gioca molto con le parole e con i giochi di parole. Il quinto brano è Perché Piango, anche questo secondo me tra i migliori del disco in collaborazione con Kid Yugi. Lo stesso Yugi ha detto che secondo lui Saif in questo brano ha fatto una delle migliori strofe del rap italiano degli ultimi anni. È un pezzo molto introspettivo che il rapper italo-tunisino aveva spoilerato anche sui suoi profili social con un video che aveva pubblicato qualche ora prima della release dell'intero progetto. Il sesto brano è Brazzed in collaborazione con Irissima Serp, e qui c'è un altro cambio di mood, perché questa traccia invece la vedo più adatta ai club e ai trend su TikTok. Il settimo brano è la title track, e cioè Santissimo, un pezzo molto atmosferico, molto evocativo. L'ottavo brano si chiama Parlar d'amore ed è in collaborazione con Bresh. Qui si sente tutta l'ispirazione dal cantautorato genovese, dalla scuola genovese, bravi entrambi, insomma la scuola è quella, d'altronde sono cresciuti con quell'impostazione musicale, quindi è naturale che la sappiano fare molto bene. Il nono brano è Princesa e il decimo è Fish in collaborazione con Tedua. Questo è uno dei brani più particolari, c'è un beat switch eccezionale e si nota una grande sinergia tra i due rapper. Tra poco commentiamo le altre tracce, ascoltiamo prima un altro estratto da Santissimo, come vi dicevo, Saif.

0: Un altro singolo estratto da Santissimo di Saif, abbiamo ascoltato Salsa Maghreb, stavamo commentando traccia per traccia l'intera tracklist del progetto, poi tiriamo le somme di questo album, eravamo arrivati al 10° brano e c'è Fisso in collaborazione con Tedua, l'11° si chiama Raffaello, un altro brano trap, il 12° è Non c'è, uno dei pezzi più introspettivi dell'intero progetto, il 13° brano si chiama Cosa vuoi da me ed è uscito tra l'altro anche un videoclip molto interessante, cartunato di questo brano, e poi le canzoni dalla 14ª posizione alla 18ª della tracklist sono praticamente tutte già edite, perché c'è Buona Domenica, Tu mi piaci tanto, Mone in collaborazione con Artify Begue, Una Can, e il disco si chiude con Randa Baraonda, che non era stata pubblicata nelle piattaforme digitali ma che comunque abbiamo potuto vedere, ascoltare e vivere attraverso i concerti che ha fatto Saif nei mesi prima del Festival di Sanremo e poi naturalmente anche sul palco del Festival durante la serata delle cover del venerdì. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto devo dire che conosco Saif da tantissimo tempo, lo seguiamo e lo ascoltiamo Around Naples da un bel po' di mesi a questa parte, sappiamo quanto sia forte, quanto la sua identità sia ben definita e molto forte, e arrivava da un EP molto centrato, e cioè Se Dio vuole, arrivava da un grande Festival di Sanremo, quindi le aspettative erano sicuramente altissime. Singolarmente i brani rappresentano le tante sfumature artistiche secondo me di Saif, ma trovo forse poco coerente la scelta di alcuni brani e il modo in cui è stata costruita la tracklist e il concept del disco, perché trovo che diverse canzoni si distacchino un po' troppo da quelle che le seguono, da quelle che le precedono. I featuring sono sicuramente molto azzeccati e tutti gli ospiti sono entrati nel mood dei brani che aveva costruito appunto Saif. È un disco che ascolteremo sicuramente tanto, pieno di hit, ma probabilmente il concept poteva essere gestito meglio da parte di Saif, cioè potevano esserci più brani centrati nel tema del progetto. In generale un grande album, ripeto, complimenti a Saif e vedremo come maturerà le prossime settimane. Può darsi che questa piccola critica venga smussata col passare del tempo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate. Noi proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.
1: Non so dove sei, dove sarai, il cielo senza

0: mettendo i libretti in palio, a cavallo come al palio. Tedua.
1: Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine dell'ora di oggi, lunedì 11 maggio, di Around Naples con Silvio Martino, prima puntata di questa nuova settimana di maggio. Abbiamo iniziato col piede giusto perché abbiamo parlato del ritorno di Liberato e della sua Radio Liberato, questo nuovo progetto che ha pubblicato con tanti ospiti non solo dal mondo musicale ma anche da altri mondi artistici dello spettacolo da Napoli e dintorni. Poi abbiamo ascoltato e commentato un bel po' di release musicali da Napoli, il nuovo singolo di Clemente, il nuovo brano di LDI H7, abbiamo scoperto altre release e poi abbiamo commentato il nuovo album di Saif, Santissimo, e ne abbiamo ascoltato un paio di estratti. Proseguiremo, continueremo a commentare i nuovi progetti della settimana scorsa anche nelle puntate di domani e dopodomani, insieme ovviamente alle altre rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma. Nel frattempo, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Venerdì scorso è stato ospite Dedè, potete recuperare la sua intervista in podcast, e questa settimana ci sarà un'altra interessante intervista prima di grandi annunci che faremo a partire dalla prossima settimana. Quindi mi raccomando, restate connessi e seguiteci sui nostri profili social. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi don.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, eccoci prontissimi per la seconda puntata dedicata al genio, a Renato Carosone. E se nel primo appuntamento siamo entrati nel suo mondo, in quello della dissacrazione e del sentimento, oggi entreremo ancora di più nel suo mondo musicale, quindi nel pianismo e nel jazz. Lo faremo con tanti ospiti, oltre che qui pronto accanto a me al pianoforte c'è sempre il mio compagno di viaggio, insostituibile Roberto Colella. E allora iniziamo subito. Tuo fa l'americano, qui live dagli studi di Rai Radio Live Napoli.

0: ci siamo, siamo andati
1: siamo,
0: un po' avanti,
1: siamo,
0: con me c'è Roberto Colella come sempre, anche in questa seconda puntata. 1956 inizia questa collaborazione, non tra me e te, ma tra chi? Tra Renato Carosone e il grande paroliere Nicola Salerno,
1: esatto,
0: detto Nisa, con cui poi appunto saranno portate avanti tante canzoni, le più famose, le attraverseremo un po' per volta tutte, ma soprattutto inizia quello di cui accennavamo nella prima puntata.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Ma quanto ci piace?
1: No, ma è troppo bello.
0: Sfottere un po' le persone.
1: Guarda, io non riuscirò mai ad avere quel tipo di ironia, ma proprio quella leggerezza mentre la si canta, perché là è proprio un talento smisurato. Ma lui prende in giro tutti questi, quell'ondata di americani. E lui, nonostante questo, arriva in classifica in America. Questa è la cosa straordinaria. Senza capire che stai sfottendo a tutto quanto loro.
0: Musicalmente lui veramente riesce a fondere swing, jazz, con il pianoforte, realizzando questo boogie woogie in un periodo in cui l'America era vista come qualcosa di grande, il sogno americano.
1: Effettivamente si fa riferimento ad un contesto sociale dell'epoca in maniera meravigliosa e ironica, che però ti dà un dipinto. Cioè, tu fa l'americano, ma sei nato in Italia. Pure la cosa del whisky and soda, se bevo whisky and soda non ce la fai manca a digerirlo. Quella là è una magia, il modo in cui è scritta.
0: Vogliamo parlare che la musica è stata composta in 10 minuti.
1: Ma questi sono i grandi miracoli.
0: Da qui nasce proprio la collaborazione con Nisa, che poi c'era anche il papà di Mogol, la ricordi, che era Mariano Rapetti. Pensa la storia come
1: pazzesco,
0: poi si intreccia.
1: Pazzesco.
0: E tutto lì dietro c'era il grande Renato Carosone, che basta che si siedeva al pianoforte, perché poi ovviamente lo ricordiamo, Renato Carosone aveva una grande scuola musicale.
1: Guarda, io ti posso solo dire che mi vergogno a suonare queste canzoni, perché veramente l'originale è veramente inarrivabile, perché l'intenzione con cui lo si fa, lo studio che c'è stato dietro. Io mi autodichiaro profano, ma proprio perché è un omaggio umilissimo, con la consapevolezza di essere veramente piccolissimo in confronto a quella che è la grandezza di Carosone, così come dei grandi geni della musica italiana. Lui appartiene a loro, cioè lui è un genio.
0: Come abbiamo ascoltato prima, lo dico a tutti i nostri amici a casa, le cover sono veramente attualissime, si danzano in discoteca.
1: Certo.
0: Però noi chissà perché ci piace sempre più l'originale. Io la riprenderei un attimo.
1: Facciamo la seconda strofa.
0: Sì.
1: Anche perché la seconda strofa dice: come te può capire chi te può bene, se tu lo parli mezza americana. Cioè è meraviglioso, e potrebbe essere il testo di una barzelletta. Come te può capire chi te può bene. Pure i commenti che facevano sono bellissimi.

0: America. Insieme, insieme questo. Whisky and soda.
1: Eviterei.
0: Whisky and soda e rock and roll. Whisky and soda e rock and roll. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America.
1: E direi ok Napolità, anche perché oggi, io lo sottolineo e lo dico con orgoglio, tutti vogliono fare o napolitano. Quindi io lo dico un attimo, tu vuoi fare napolitano.
0: Tu dici tu, tu vuoi fare napolitano. No, napolitano, qua esce paulitano.
1: Pulita.
0: No,
1: non che neanche ci dispiace.
0: Lo so, no, ma non suona. Ma sei nato anche a Turino. No, beh, cosa che succede.
1: Però è vero, quanto si porta Napoli. Napoli è veramente amatissima.
0: È bellissimo, si porta ed è ancora più, sai, è allucinante il fatto che si porta da lontano.
1: E la musica è amata inevitabilmente in tutto il mondo, lo ricordo sempre, che la musica italiana all'estero era la musica napoletana, ancora oggi solo in mio, è la musica italiana all'estero, quindi comunque nasce prima qui. E chi nasce qui a Napoli è anche un nostro amico che torna, come vi avevo promesso già nella prima puntata, il critico musicale Gino Castaldo. Allora, eccolo qui, partiamo Gino dalla tua città d'origine, appunto dove sei nato, che è Napoli, però partiamo quando era il momento clou di Carosone, diciamo nel momento di svolta, quando in qualche modo crea un nuovo genere musicale, perché è da lì che parte tutto.
2: Allora, il meccanismo era apparentemente semplice, però poi bisogna che qualcuno ci pensi, ovviamente, e ci fa ancora una volta immaginare una città, Napoli, con una sua particolarità assoluta che nessun'altra città. Il fatto che l'America, quindi anche un po' l'America della musica, inevitabilmente era dentro Napoli. Infatti il rapporto che poi la città e i suoi musicisti hanno avuto con l'America ha qualcosa di assolutamente originale, cioè la naturalezza con cui viene utilizzata la musica americana non è una contaminazione, non è una sovrapposizione, ma è qualcosa di più, perché in un certo senso l'America stava a Napoli per questioni, sappiamo, no? Derivate dalla storia, dalla guerra, eccetera eccetera, c'era una base di americani, quindi c'erano locali con la musica americana, insomma era una presenza naturale. Quindi quello che fa Carosone è l'uovo di Colombo, se volete, però intanto ci ha pensato, cioè fa quello che hanno fatto i napoletani in secoli di storia, cioè prendere quello che arrivava dall'esterno e farlo diventare proprio. E Carosone alla lettera ha utilizzato la musica americana senza appunto fare contaminazioni, che è un termine che ho sempre amato pochissimo, quella musica, perché in realtà invece è la naturalezza quella che conta, quella che importa. Ha preso, che ne so, il rock and roll per esempio, l'ha fatto diventare a tutti gli effetti una roba che era giustificata e possibile da fare a Napoli.
1: E più avanti vedremo proprio tecnicamente come con il suo pianoforte, pianofortissimo, per anticipare qualcosa, sia riuscito a realizzare tutto questo. Abbiamo ascoltato prima il brano che tutti conoscono nel mondo, che è l'emblema, un po' come dici tu, del rock and roll napoletano.
2: C'è anche qualcosa in più, sembra un po' una risposta anche all'americana a Roma di Sordi, se ci pensate, no? Cioè c'era un Sordi che incarnava un certo tipo d'Italia, un po' così, che viveva un po' del mito dell'America a Roma, però non a Napoli, era diverso appunto. Quindi il romano che fa di tutto, vorrebbe essere un americano, però lo è goffamente, poi si sbaffa di pasta, perché allora è come se Carosone rispondesse appunto da napoletano, quindi con l'America a casa, che dice tu vuoi fare l'americano, ma ridicolizza un po', no? Lo faceva già Sordi, ovviamente, no? Nel senso autoironico. Musicalmente Carosone inventa proprio questa figura, no? Di quello che vuoi fare l'americano, ma poi dai, ma lascia stare, fai quello che sai fare meglio.
1: Ma sei nato in Italia, esatto. E quindi c'è un po' uno sfottò, cosa è completamente cambiata oggi, perché comunque all'epoca eravamo, come dire, appena sopra le macerie della guerra, invece c'era questa grande opportunità oltreoceano.
2: È vero che l'immagine dell'America, del nostro immaginario, sta cambiando, ma sta avvenendo, quindi è qualcosa che forse capiremo di più col passare degli anni. Sicuramente invece in quegli anni si usciva da una guerra mondiale in cui l'America è diventata un po' padrona del nostro immaginario, e per questo dico, la cosa divertente invece e geniale di Carosone era il prendere questa musica, così come prendeva altre cose, perché non parliamo solo di America ovviamente, e la adattava, la faceva diventare qualcosa di nostro, quindi non imitativo, non mitizzato, ma addirittura ironizzato.
1: E allora ascoltiamolo proprio attraverso le sue note, questo nuovo linguaggio che poi nasce proprio a Napoli. Renato Carosone, Mambo Italiano su Rai Radio Live Napoli.

morra.

0: Mambo Italiano su Rai Radio Live Napoli, Renato Carosone. Vabbè, è la miscela del mondo, delle culture, delle sonorità e poi questo suo precoce girovagare, scoprire l'Africa, i suoi suoni. Voglio ricordare che ha trascorso circa 7-8 anni tra l'Etiopia, l'Abissina e l'Eritrea, suonando per gli addetti, i militari italiani, chi viveva lì. E da questa esperienza africana, a parte conoscere il grande amore della sua vita, Lita, una ballerina italiana, si è portato in Italia non soltanto lei, ma le sonorità che non esistevano nella nostra musica e le ha riportate dentro quella cosa che gli piaceva tanto fare, che era suonare il jazz. Torna con me questa mattina Enzo De Caro e con lui vorrei fare un quadro storico proprio su questo, su quando effettivamente entra il jazz in Italia.
1: Intanto Renato Carosone tiene molto a confessare, ed è molto importante per il pensiero che viene da un musicista che stava lì in prima linea, e quindi di sfatare questa idea che il jazz è stato portato in Europa dallo sbarco dell'armata americana, come tutti un po' ci hanno insegnato. Dice sì, ufficialmente sì, ma noi erano anni tra musicisti che conoscevamo il jazz anche durante il periodo fascista, perché durante il ventennio la musica negra non poteva essere neanche menzionata e c'erano queste traduzioni improbabili dove Bach diventava Giovanni Sebastiano, Mozart diventava Wolfgang Amadeo nella italianizzazione, però succedeva anche che Benny Goodman diventava Beniamino Buonuomo e Louis Armstrong Luigi Braccioforte. Quindi i musicisti erano al corrente di queste cose, suonavano e conoscevano attraverso le placche o qualche disco, i 78 giri, conoscevano benissimo. Poi Renato Carosone è stato forse uno tra i più grandi interpreti di ragtime e quindi sosteneva che quando qualcuno conosce il ragtime e può suonarlo, può suonare qualunque cosa. È chiaro che l'influsso dell'America come novità, come area di libertà vera, a quel tempo era assolutamente importante, però come giustamente dice Carosone, gli americani andavano in qualche modo frequentati, conosciuti, ma poi lui dice ho capito ben presto che a fare gli americani erano più bravi. Quindi io ho deciso di conoscere gli americani, ma di fare il napoletano, anzi di esserlo. E quindi questa traduzione, questa infusione della musica d'oltreoceano, il swing, il bebop, ma metterlo in una radice, una cornice profondamente, più che partenopea direi mediterranea, che apre il solco alla musica di Pino Daniele, perché probabilmente a me mi piace un blues, senza la presenza di Renato Carosone sarebbe stata ancora più difficile. E oggi che Napoli dovunque suona Pino, ma Napoli continua sempre ancora a suonare Renato Carosone, il suo pianoforte. Ciclicamente c'è un ritorno e poi un oblio delle melodie di Carosone. Proprio si alternano come le onde, perché è una musica di verità legata, sì, è vero, a quel tempo, agli anni 50, 60. Però ovviamente la vitalità, l'energia, direi dire proprio la purezza dirompente di quella musica è una cosa che fa bene ogni giorno, soprattutto se la vuoi cominciare la mattina con una buona giornata. Te mettono proprio Carosone e la vita è migliore.
0: E allora miglioriamoci questa giornata ascoltando un brano scritto da Modugno per quanto riguarda la musica, il grandissimo Pazzaglia. Per il testo era il 1955, ovviamente l'arrangiamento di Renato Carosone. Io, Mammut e tu, su Rai Radio Live Napoli.

ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzare. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

0: Mamma te tu, pata te frata te tu, mamma te sora te tu, pata te frata te mamma te sora te tia te nonna te tia te sora te mamma te pata te frata te frata te mamma te sora te tia te nonna te mamma te pata te frata te yata venna, yata venna.
1: E le sonorità arabe, come avete ascoltato, non mancano mai nella musica di Renato Carosone. E accanto a me in studio c'è Marcello Cirillo, torna anche lui. E allora Marcello, continuiamo a entrare nel mondo musicale di Renato Carosone, visto che appunto tu ci hai lavorato e hai avuto modo di conoscerlo molto da vicino. E lo dicevamo già nella prima puntata, quanta leggerezza, quanto brio, quanta freschezza si ascolta, si percepisce in una sola nota, eppure una sola nota di Renato Carosone riesce a sprigionare tutto lo studio e il lavoro.
2: Non bisogna sottovalutare la parte armonica di Renato. Molti devono a Renato Carosone, tra i quali Paolo Conte, tra i quali Stefano Bollani, che hanno preso dalla musica jazz, dalla musica swing, la parte migliore, la parte più pop, più popolare, cosa che Renato faceva. Però difficilmente vedevi una soluzione su Carosone, una soluzione armonica banale, non era mai banale. Trovava sempre la soluzione che rispettava l'orecchio del pubblico, ma che capivi che era la natura di un grande musicista che l'aveva fatta nascere questa cosa.
1: Si capiva che la sua improvvisazione, il suo giocare dietro aveva una struttura, una scuola pazzesca.
2: Una scuola pazzesca. Noi quando facevamo le prove, noi eravamo capaci di stare una giornata intera su un accordo. E poi era meraviglioso, perché lui aveva delle fissazioni, lui amava la pelle sabbiata del rullante, sai, della batteria. Sì. La pelle sabbiata serve per fare jazz, per fare swing, e si incavolava sempre con il batterista: maestro, mi porti la pelle sabbiata, maestro, mi porti la pelle sabbiata. La terza volta che non gli portò la pelle sabbiata, l'ha buttato fuori. Maestro, se ne torni a casa, detto. E ha preso un batterista, proprio un altro batterista, che aveva la pelle sabbiata.
1: E qui emerge tutto il rigore del musicista Carosone, Marcello. Ma anche se tu non hai mai conosciuto Gegé Di Giacomo, appunto il grandissimo Gegé, come dire, il capostipite di tutti i percussionisti e batteristi a venire in Italia, che faceva appunto parte del primo trio con Renato Carosone, tu conservi indirettamente qualche ricordo?
2: Io ho tantissime foto, anche gli spartiti scritti proprio da parte di Renato, degli spartiti meravigliosi, perché lui ovviamente scriveva la musica a mano con una velocità impressionante, e mi raccontava di Gegé, come mi raccontava di Peter Van Wood.
1: Tu ce lo racconti, perché tu, voglio dire, io te qui che hai avuto un contatto diretto, immagino che ci sia qualcosa anche di carino che si può trasmettere,
2: assolutamente,
1: no?
2: Assolutamente. E loro sono nati con questo trio che si chiama Trio Carosone, no? Erano lui, Gegé Di Giacomo e Peter Van Wood. E lui mi diceva che si divertivano come dei pazzi, cioè tutto quello che poi è nato nell'improvvisazione con Quelli della Notte, trasmissione alla quale ho avuto la fortuna di partecipare con Arbore, è figlio di questa roba qua, di questo modo di essere allegri, divertenti, però non essere mai cialtroni. Renato diceva che la migliore musica improvvisata era quella provata. Quindi improvvisare sì, ma su un canovaccio stabilito e provato. E essere grandi musicisti non voleva dire essere seri, perché anche Gegé Di Giacomo era un grande musicista, però gli piaceva stare in piedi, fare un po' il pagliaccio e divertirsi, perché faceva divertire il pubblico. Stessa cosa Peter Van Wood, che era un bravissimo chitarrista. Poi a un certo punto si sono separati, perché Peter ha cercato la sua strada da solista, tant'è che fece "Ho giocato tre numeri all'otto, sì. 25, 50, 38 faceva".
1: E infatti, visto che parli anche di grandi chitarristi, Renato Carosone ha suonato anche con il grandissimo Franco Cerri. Quindi stiamo parlando comunque della scuola grande del jazz italiano. Io ricordo sempre, ho avuto la fortuna di conoscere Franco, che George Benson dice: io ho continuato a suonare grazie a Franco Cerri.
2: Adesso chi è che suona, chi è il nuovo George Benson che suona rispetto a un musicista italiano? ancora, lo so.
1: È vero, è vero, è un po' più difficile. E allora torniamo a quella che era la formazione musicale di Carosone, anzi alla gavetta che faceva nei club. E siccome prima, Marcello, tu hai citato Peter Van Wood, grande chitarrista olandese che tra l'altro ha introdotto per la prima volta nella musica la pedaliera, la chitarra con degli effetti elettronici. Oggi i chitarristi elettrici li vediamo un po' tutti con le pedaliere, ma all'epoca era veramente un precursore. Mi va di narrare un piccolo episodio, perché ritorniamo a quello che era il trio Carosone. La storia narra che era il 28 ottobre del 1949 ed era prevista l'inaugurazione dello Shaker Club a Napoli, dove appunto Carosone era stato ingaggiato, ed erano lui, Peter Van Wood, e arriva Gegé Di Giacomo tardi e senza batteria, perché disse che l'aveva portata a farla crumare. Ovviamente Carosone e Van Wood rimasero abbastanza contrariati e quindi iniziarono a dubitare della validità e della capacità musicali di Gegé Di Giacomo. Ma invece lui prese una sedia, un vassoio, dei bicchieri, il fischietto e iniziò da lì la grande musica del trio. Carosone ottenne subito un grande successo. E allora ascoltiamo la canzone che hai citato poc'anzi tu, Marcello, che poi Peter Van Wood riprenderà anche nella sua carriera da solista. Ascoltiamo qui su Rai Radio Live Napoli, TV Falamericano, intramontabile Carosone, tre numeri all'otto.
3: 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, ho giocato tre numeri.

0: 38 perché 25, 60 e 38 usciranno tutti e tre.
1: Marcello, tu, come dicevamo prima, hai davvero conosciuto, oltre che il musicista, compositore Renato Carosone, la persona. Per quel che puoi, facci entrare un po' nel suo mondo, della vita vera vissuta del grande Renato.
2: Beh, lui era una persona molto legata alla famiglia, cioè era un uomo di altri tempi, un uomo elegante, sempre in giacca e cravatta, e questa sua eleganza poi si rispecchiava anche nella musica, se tu ci pensi, no? Una musica sempre elegante, se vuoi ironica, se vuoi a volte cercava di sfondare alcune cose stupide della musica, però sempre una sua musica in giacca e cravatta, sempre, no? E ho avuto la fortuna di conoscere Lita, che era la sua grande forza. Magari non molti si ricordano che Lita aveva questo figlio, Giuseppe, che era nato 5 anni prima che lui la conoscesse. Lui in Africa si innamorò perdutamente di lei, era una ballerina bellissima tra l'altro, e si innamorò perdutamente di lei, e lei, Lita e Giuseppe diventarono la sua famiglia per sempre, tant'è che Renato non ha mai avuto figli. Quindi lui viveva in questa casa bellissima a Bracciano, sul lago, con questo pianoforte a coda che dava proprio sul lago, e aveva una, diciamo, viveva in una struttura qui a Roma dove voleva che sua moglie non facesse niente, una specie di hotel. Quindi vivevano lì, e quindi la moglie la mattina si alzava, andavano a fare una passeggiata in via Piazza dei Giochi Delfici. E io ho avuto la fortuna di averlo a casa. Lui amava molto le mie figlie, perché lui, come ha detto anche nell'intervista, capiva che noi avevamo lo stesso gruppo sanguigno, cioè eravamo artisti sul palco, ma nella vita eravamo delle persone normali.
1: Però era un grande, a parte innovatore musicale, anche un grande un personaggio molto aperto, una persona aperta a livello proprio intimo, perché come ricordiamo, come hai detto anche tu, non era suo figlio di sangue, ma se l'è cresciuto come suo figlio, quindi una grande modernità.
2: Esatto, immagina quello che lui mi ha raccontato, quello che ha dovuto sopportare quando è tornato a Napoli e c'era Lita che aveva già un figlio di 5 anni, e quando lui diceva mio figlio, lo criticavano perché era un'Italia bigotta di quel periodo, l'Italia bigotta che lui ha sempre condannato attraverso gli stereotipi di Sarracino, no? di Torero, di questa Italia che vuole essere quello che non è, di tuo falo americano, no? E lui la condannava anche attraverso quello che lui era, no? Attraverso quello che ha dovuto sopportare essendo una persona così aperta, come hai detto tu, che però aveva accettato, ecco, si può dire tra virgolette questa parola, una donna con un figlio.
1: Marcello, secondo te, no, così a intuizione, se lui oggi fosse qui nella realtà odierna, dove comunque l'Italia poi non è più l'Italia rurale post guerra, e quindi guardava al sogno americano, ma comunque ci sono stati dei cambiamenti nel bene e nel male, un'Italia comunque sicuramente diversa, che cosa direbbe oggi?
2: Beh, innanzitutto non gli piacerebbe quasi niente di quello della musica che c'era, sarebbe molto incuriosito dalle sonorità, perché lui era curioso dei nuovi movimenti cultural musicali che andavano per la maggiore, quindi avrebbe chiesto ma questo suono come si fa, questa cosa come si fa, come chiedeva a me. E mi chiedeva ma il MIDI che cos'è? Il MIDI era, vabbè, insomma, non stiamo qui a raccontare.
1: No, lo possiamo serenamente raccontare. No,
2: era il modo di, attraverso una tastiera, di comandare un'altra tastiera. Una tastiera fa da schiavo, una tastiera fa da master. Lui questa cosa impazziva perché non capiva come facevi tu a suonare una tastiera e a comandarne un'altra. Oggi sarebbe molto incuriosito da questo, no? Oggi tu vai su un computer e attraverso alcune selezioni riesci a programmare una canzone. Sarebbe anche molto incuriosito dall'intelligenza artificiale, ne sono sicuro.
1: Magari farebbe delle domande ironiche all'intelligenza artificiale.
2: No, secondo me, se fosse vivo anche Salerno Nisa, farebbe una canzone sull'intelligenza artificiale prendendola in giro.
1: Sarebbe carino, me lo immagino. Senti, ma tu l'hai mai visto Renato fare, che ne so, pianofortissimo, oppure con le palline da tennis che ricordiamo lui? Mamma mia, io ero affascinatissima. La prima volta che l'ho visto, mi ricordo anni fa in televisione, forse avevo 10 anni, e dissi ma come fa a suonare con le palline da tennis?
2: Allora, a parte lui aveva delle mani mi hai fatto ricordare che lui aveva delle mani bellissime, perché mi ricordo quando con le mani prendevo queste palline da tennis. Ci abbiamo provato a farlo, però io non ci sono riuscito perché era una cosa troppo difficile. Invece stavamo sperimentando di suonare con le bacchette sulle corde del pianoforte, quindi fare pianofortissimo sulle corde del pianoforte, anche quella impresa difficilissima, però era un suono molto particolare, perché a lui piaceva molto l'innovazione, sperimentare anche fisicamente, non solo musicalmente.
1: E non ci resta che ascoltare questo capolavoro che identifica tantissimo il pianista Renato Carosone. Pianofortissimo su Rai Radio Live Napoli.

0: dopo questo spettacolo musicale di Renato Carosone fatto di tasti bianchi e neri, non potevo che invitare in studio qui da me un grande pianista, il maestro Lorenzo Engeller. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Lorenzo, tu sei un grande pianista, tra l'altro di origini napoletane,
1: sì,
0: ovviamente. E
1: anche
0: quindi
1: se il cognome fa sembrare di no.
0: E infatti raccontiamolo questo cognome.
1: No, non lo so manco io, sono sicuramente napoletano, mio padre è napoletano, però c'ho questo cognome che è un po' tedesco, un po' ungarico, che tradirebbe le origini, ma invece sono di Napoli.
0: Sicuramente non sei saraceno.
1: No, saraceno non sono, decisamente, fisicamente proprio per nulla.
0: E i tuoi occhi chiari lo dicono, non ci si può nascondere. Mi piacerebbe sapere prima di tutto tu quando l'hai... sei cresciuto nel tempo, come lo vedevi Carosone, oggi da grande musicista quale sei, chi è per te Renato Carosone?
1: Guarda, un domandone, perché innanzitutto Carosone pianista è un Carosone che ha avuto due fasi. Sicuramente lui conviveva l'istinto, quindi l'orecchio, la musicalità sicuramente, perché per scrivere, per fare il lavoro poi che ha fatto, quello in Africa, nella prima parte della sua carriera, prima del famoso 1958, dove diciamo lui fa i grandi successi, era sicuramente un musicista d'istinto. Poi un musicista che ha studiato al conservatorio, che aveva una forte preparazione classica, diciamo, però la componente istintuale era decisamente la più forte. E poi nella seconda fase della sua carriera, lui ha di nuovo, quando si è interrotto, diciamo, ha interrotto i live, ha cominciato a fare lo studioso di nuovo, poi è ritornato negli anni Ottanta, dove faceva proprio dei pezzi virtuosistici pianoforte. Quello a cui ti riferivi tu delle palline da tennis era appunto quel periodo lì. Guarda, per me Carosone è stato illuminante perché riusciva a essere popolare, pianista che cantava, che è una cosa che appunto nel mio piccolo cerco di fare anch'io con le mie canzoni, e poi non ha mai perso di vista quello che era l'idea del pubblico, pur essendo un colto pianisticamente, non ha mai perso l'idea di fare

0: originalissima.
1: Entriamo, visto che ho la fortuna di avere un pianista qui, nel mondo più tecnico, perché il pianoforte si suona in un modo ma tutti lo suonano in maniera diversa, che chi non ha detti ai lavori questo non lo sanno, quindi...
0: Vabbè, Carosone aveva una preparazione classica, era stato allievo di Celeste Capuana, che era la sorella di un grande direttore d'orchestra franco, nonché la figlia di Luigi Capuana, quello del Verismo, ed era sicuramente di impostazione molto classica, vitaliana tecnicamente si chiama, cioè la tecnica del maestro Vitale, che era una tecnica pianistica molto legata al modo di usare la mano senza il braccio, cioè di essere leggero e muovere soltanto le dita, che garantisce velocità ma senza sforzi, che è una tecnica molto napoletana. Infatti la scuola vitaliana è una scuola pianistica, anche Bollani è un vitaliano perché ha studiato attraverso Caggiula, che era a sua volta un allievo di Vitale. Quindi Carosone pianista nasce come pianista classico, che fa furbamente, essendo un istintuale, ha utilizzato la tecnica classica per poi scrivere le canzoni e suonare in modo divertente, soprattutto perché era quello il lavoro che gli chiedevano di fare. Quando doveva fare il ripassatore o far sentire le canzoni o sonorizzare i film, come faceva nell'opera dei Pupi, quando fu il primo ingaggio che gli diedero, lì dovevi suonare in modo spettacolare e quindi lui sfoggiava la tecnica, ok? Però comunque nel suo scrivere le canzoni in realtà questa cosa l'ha usata molto meno. Mano sinistra, boogie woogie, l'America, aveva l'America, le ottave, no? Suonare le ottave arpeggiate, prima, terza, quinta, settima.
1: È bello sentire che la mano sinistra fa il boogie woogie, cioè ci porta in America, a sì. Ovest.
0: A destra il mandolino, Napoli, pianofortissimo, è proprio l'emblema di questa cosa, perché la melodia a destra è una nota ribattuta tipo il mandolino, no? Quindi l'unione della sinistra l'America e a destra Napoli è proprio al pianoforte, e quindi lui ha fatto questa fusione proprio che pianofortissimo è proprio l'emblema della sua idea, e così l'ha fatto anche nei ritmi, nelle canzoni.
1: Hai detto boogie boogie, con la mano sinistra guarda l'America, ovviamente la destra ci riporta a Napoli. Allora ascoltiamo un pezzetto di boogie boogie italiano suonato al pianoforte da Renato Carosone.

0: E questa è la storia che racchiude il mondo e la nuova scuola musicale di Carosone. In qualche modo si può dire che lui ha messo il tassello per creare una novità.
1: Sicuramente, ha messo il tassello anche per dire: guardate, sì, io sono quello di Tuo Fala Americano, perfetto, Dio Sarracino, ma io sono un pianista. La cosa che accomuna, per esempio, che a me piace, a Carosone, a un altro mio idolo che è Luttazzi, è che loro volevano essere identificati innanzitutto come pianisti. Non hanno mai trascurato il pianoforte, anzi, il pianoforte veniva prima delle canzoni, prima dei successi, prima della fama. Il pianoforte era importante. Basta che pensi che Carosone, dopo che si è ritirato, si è rimesso a studiare e suonava di nuovo Bach, suonava Schubert, insomma studiava Anon di nuovo, la tecnica Clementi, ed è tornato facendo quei pezzi che mi hai detto, cioè giocava con le palline da tennis oppure faceva il gattino sul piano sulla tastiera, che è un altro pezzo comunque virtuosistico. Però vedi, anche lì usava la tecnica, ma come da ragazzo, per stupire comunque la gente. Non ha mai perso il senso del pubblico, anche se doveva fare una cosa classica, quindi sai, considerato un po' pesante, lui la voleva comunque rendere divertente per fare attenzione al pubblico.
0: C'è un brano di Carosone che ti piace particolarmente?
1: Sì, allora a me piace il Carosone di Bonagura, cioè quello un po' più malinconico, forse quello meno celebre. C'è un brano che io poi ho inciso, che pochi conoscono, si chiama Amaramente, che faceva cantare al contrabbassista Giorgetti, che era il bello, no? Per cui quando dovevi fare i pezzi

0: pezzi piaconici li cantava Giorgetti, ed è un pezzo che risente, vedi, di musica classica, perché sembra la melodia molto Chopin e c'ha delle parole molto dolci, ed è musicalmente anche lì, ripeto, molto valido perché senti la matrice classica.
1: E allora ascoltiamolo questo brano intimo di matrice chopiniana di Renato Carosone, col testo di Bonagura, che tra l'altro ricordo è anche l'autore del testo di Maruzzella. Lo dedico a voi, lo dedico a Lorenzo Engeller, che ringrazio tantissimo di essere stato qui amaramente su Rai Radio Live Napoli.

0: La grande magia di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. Io lo so che per voi risulterà forse, o per alcuni di voi, un Carosone un po' inedito, ma lui davvero aveva tantissimo sentimento, era un romantico dal punto di vista proprio letterario e musicale. E voi non potete vederlo, però c'è la faccia di Roberto Colella che la dici lunga qui. E lo so, Roberto, che vuoi dire, ma mo che muffa fa? E allora, come dire, do un taglio e torniamo un po' a quello che era all'inizio. Prima di tutto voglio ringraziare i nostri ospiti, a parte Lorenzo Engeller che è appena andato via, ma anche Castaldo, Enzo De Caro, Marcello Cirillo, come sempre. E torniamo a Tuo Fa l'Americano, perché è un po' quello che racchiude tutto, no? Abbiamo ascoltato appunto questa fusione, come dire, un ponte costruito sull'Oceano Atlantico. Tuo Fa l'Americano di Colella, no? Quale potrebbe essere?
1: No, ma non ci penso proprio.
0: Ma tu già sei tu.
1: No, guarda,
0: lo so che sei umile, però si può.
1: No, io all'epoca
0: io ci credo che si può.
1: Si ascolteranno canzoni nuove da qui a pochissimo, devo dire, perché
0: spoiler, sta per uscire tra pochissimo il nuovo album di Roberto Colella.
1: Ci sono nuove canzoni e quindi avrò delle cose da far sentire che per me rappresentano qualcosa di importante, però se devo pensare a quei pezzi che hanno messo magari in discussione una figura o meno, io per esempio una delle prime cose che scrissi era proprio sulla maschera di Pulcinella, ma era un messaggio opposto, e la cosa bella è che tutti hanno simpatizzato per la figura di Pulcinella, mentre il mio intento all'epoca era quello di condannarlo, di dire no, cercammi su questa maschera, basta con questa cosa. E si cantavano le gesta di un Pulcinella che in realtà era semplicemente un menefreghista e quindi sacrificava tranquillamente la collettività per salvarsi da solo. Per questo nella strofa fa

0: giusto un accenno.
1: Ma che meraviglia, tutto dal vivo, pianoforte e voce, Roberto Colella.
2: Quindi siamo passati praticamente questa rotta invisibile che c'era e continua a esserci tra l'America, tu vuoi fare l'americano, e Napoli.
0: Oggi ci sarebbe veramente un'altra narrazione di quella che è il sogno americano, di quella che è la leggenda americana.
2: E chiudiamo prima di salutarci con tu vuoi fare l'americano, sai, un riff.

0: Roberto Colella, applausi.
1: Esatto, salutiamoli, salutiamoli.
0: E noi ci ritroviamo come ogni lunedì alle 8 di mattina e in replica il mercoledì su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente ci potete ascoltare sempre su Rai Play Sound, tuo falo americano intramontabile, carosone. Un saluto da Valeria Saggese.

stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città, sporca, avvelenata, incivile, incendiata, sempre affamata.

stata. No, passa mai. Bella appariscente, invidiata, invadente, volgare, indecente, violenta.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sì, quando hanno dire? Ce ne vi danno. Hai tengo doppio di. Ma grido un capo a te che va bene. Quando si vuole, ma va bene a me.

lirle 20 gradi morite. E tengo i calli in mano e niente più. Tu tutti i giorni cagnano vestiti, cagli sempre lo stesso, sempre a blu soffitto.

Arcosul. Ce nu se dee? A chi si? Tu non si dee? Si nomma che pazziglia vicino a me. Tocca ma mano con me fredda la sienta. Sai perché tremma? Tu lo sai, ma te. Gelosa, ma me resta gelosia, perché c'è sta qualcuno meglio di me.

ti scontentano, io credi per lui. Stava già guanta, e passava a pariglia, la gangavera è fuori.

Adesso un'altra canzone, sempre, mi permetto di dire, di Totò, Maria Rosa.

sangue di Gesù. Mo ma cattoli e te spose, tutte morti le canto. I ciò dico tutto i giorni, quando stiamo a tu per tu. Maria no, a giovane.

0: Mi permetto di rinnovare qua tutti i nostri complimenti al grande Totò.
1: No,
0: per carità, tutti i nostri complimenti che questa sera avete avuto il piacere di rivedere qui, soltanto come autore di belle canzoni. Grazie infinite, Totò. E infiniti complimenti al nostro Claudio Villa, sempre il nostro bravo interprete. Dio Claudio.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

nostra, son sentinella e allerta sto, soldato so che l'Italia bella. Ora, tu puro stai, tu pura voi, l'Italia forte e grande assai. Soffra ma stai, padeva e ferma cosa.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

pasión, ma tutta simpatia, ma tutta vita mia, ma giovo ma rovina, solo chi concettina.

Arrivederci.

Cara mamma, e non so che tu pensi a vostro marito, ma che ne capisce, ma voi che dico, state a morire.